0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.

0: Hai un bel la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni successive.

0: 36. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: Radio San Luchino.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carotte.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.

0: Ei, un s'han sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Sono le 3 e 59 minuti. Andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: dimenticare.
1: Radio San Luchino è sempre il

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, Piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, Piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

Sanitari Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.

watching girl 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이잖아 예 호주니까 지금 매시라도

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.
1: Sciacquo, sciacquo, sciacquo.
0: Seconda passata.

Schium è una cosa sacra. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni. Via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa. Telefono 338 1231844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carotte.

0: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8 Magnetic Dance Music, sabato 9 One Take Band, Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10 spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa e alle 21 esibizione della scuola di ballo Ritmo Danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne alla griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un san sbreghè l'arloi e il brassalato serra più. L'arloi da Muran va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
5: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
6: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Scambio di accuse nelle ultime ore tra Stati Uniti e Iran. Teheran punta il dito contro una presunta violazione del cessate il fuoco degli Stati Uniti. E la tycoon sminuisce definendo le operazioni militari navali americane un buffetto amorevole. Intanto, dopo giorni dal governo italiano, non filtrano ancora aggiornamenti sulle trattative di pace. Stiamo ancora valutando la proposta statunitense. Ma la pazienza della Casa Bianca sembra esaurirsi. Potremmo riprendere l'operazione Project Freedom con più violenza, ha dichiarato Trump. Intanto Trump ha annunciato un accordo per una pausa temporanea nella guerra tra Russia ed Ucraina di 3 giorni, dal 9 all'11 maggio, accompagnata da uno scambio di prigionieri tra i due paesi. L'annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato su Truth, dove il presidente degli Stati Uniti ha spiegato di aver mediato personalmente l'intesa tra Mosca e Kiev. Durante il periodo stabilito verranno sospese tutte le attività cinetiche, cioè le operazioni militari sul campo, mentre Russia ed Ucraina procederanno con la liberazione reciproca di 1000 detenuti ciascuna. Delitto di Garlasco, i tanti soliloqui, gli appunti, le tracce di ricerche sul web. Sono qui le accuse ad Andrea Sempio, contenute nell'informativa dei carabinieri. Essere arrestato, spero che non accada perché io questo fatto atroce non l'ho commesso. È il commento di Sempio, letto ieri sera a quarto grado su Rete 4, sulla possibilità di essere arrestato per il delitto di Chiarappoggi a Garlasco. È stato fermato Ako Vitanov, 60 anni, l'uomo di origine macedone che ha ucciso la moglie di 56 anni nella loro abitazione a Piacenza. Stando alla ricostruzione, l'uomo avrebbe chiamato il 112 dopo il femminicidio, poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Il 60enne è stato trovato circa 2 ore più tardi al cimitero monumentale di Piacenza, sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. Stando a quanto emerso, avrebbe tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene prima dell'arrivo dei militari. L'uomo è stato arrestato. Lo sport, il tennis agli internazionali d'Italia. In attesa dell'esordio di oggi di Sinner avanzano 3 azzurri, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3 set Alex De Minoa, numero 8 del mondo. Novak Djokovic invece subito eliminato dal croato Dino Prismic. Per il calcio, la 36esima giornata della Serie A si apre con la vittoria del Torino, che si conferma solidissimo in casa nell'era d'Aversa. Sotto di un gol i granata la ribaltano in 4 minuti e sconfiggono 2-1 il Sassuolo. In programma oggi 3 match, Cagliari-Udinese alle 15, Lazio-Inter alle 18 e Lecce-Juventus alle 20:45. In Serie B la Frosinone vince e conquista la promozione in A. Ed è tutto, a più tardi.
2: Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.
2: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
3: Almanacco. Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 9 maggio 2026 è il 129esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:56 e tramonta alle 20:17. I santi del giorno sono Sant'Isaia e San Beato. Oggi ricorre la festa dell'Europa, che ricorda il giorno in cui nel 1950 Robert Schuman presentò il piano di cooperazione economica, la cosiddetta Dichiarazione Schuman, punto di inizio della creazione di un unico nucleo economico europeo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 maggio del 1921 al Teatro Valle di Roma viene rappresentato per la prima volta il dramma più famoso di Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d'autore. Nel 1978 viene ritrovato a Roma, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa abbandonata in via Caetani, il corpo del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. Lo stesso giorno a Cinisi viene ritrovato il cadavere di Peppino Impastato, giornalista, attivista antimafia e poeta italiano. Nel 1994 Nelson Mandela, leader della lotta contro l'apartheid, diventa il primo presidente nero nella storia del Sudafrica. E nel 2012 Barack Obama si schiera a favore del matrimonio fra persone dello stesso sesso, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d'America a dirsi favorevole a questo tipo di unione. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 maggio del 1964 Mina è prima in classifica con È l'uomo per me. Nel 1981 i Pooh pubblicano il singolo Chi fermerà la musica. e nel 1996 Ivano Fossati rilascia il disco Macramè. Passiamo ai nati oggi. Compie 77 anni Billy Joel, cantante e compositore tra i più amati negli Stati Uniti, dove ha venduto oltre 60 milioni di album e dove è divenuto una star del pop tra gli anni 70 e 80. Spegne 69 candeline Claudio Lotito, imprenditore italiano presidente della Lazio. Buon compleanno anche a Mariano Di Baio, il modello e attore italiano, compie 37 anni. Ne compie 35 il rapper italiano Tony F. E prima di salutarci ricordiamo il grande Robert Miles, il DJ e produttore italiano scomparso il 9 maggio 2017 a Ibiza. Nel 1996 con il brano Children diventò il re della trance. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non tutte le ciambelle escono con il buco.
4: Stai ascoltando Radio San Luchino.

0: Wow.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
3: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
3: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche nel weekend. Sentiamo. Ariete, nel lavoro potreste trovarvi a gestire responsabilità gravose e richieste poco chiare che metteranno alla prova la vostra capacità di adattamento. In amore il dialogo con il partner potrebbe essere complicato. Toro, siete una forza inarrestabile. nulla può davvero ostacolare la vostra corsa verso i vostri traguardi, e se i risultati tarderanno ad arrivare, non datevi per vinti. Gemelli, le stelle suggeriscono di affrontare questa giornata con pazienza e riflessione. Nel lavoro potreste affrontare difficoltà inattese che metteranno in discussione la vostra organizzazione e determinazione. Cancro, in amore la comunicazione con il partner risulterà un po' complessa e per i single le interazioni potrebbero apparire poco entusiasmanti. Nel lavoro dovrete confrontarvi con colleghi poco collaborativi. Leone, le stelle vi invitano a trovare motivazione nelle piccole cose che vi fanno sentire bene. Nel lavoro sarà importante mantenere la concentrazione e non sottovalutare piccoli dettagli che potrebbero far la differenza. Vergine, nel lavoro sarete chiamati a dimostrare la vostra flessibilità e capacità di adattamento di fronte a situazioni insolite. In amore sarà importante ascoltare il partner per evitare incomprensioni che potrebbero rovinare l'armonia. Bilancia, le stelle vi consigliano di sfruttare questa giornata per pianificare i prossimi passi e per dedicare tempo ai vostri obiettivi personali. Non dimenticate inoltre il riposo, essenziale. Scorpione, le stelle vi consigliano di sfruttare le vostre energie per pianificare attività che vi appassionano. Nel lavoro sarete meticolosi e strategici, affrontando le responsabilità con il giusto equilibrio e ottenendo risultati apprezzabili. Sagittario, nel lavoro la vostra capacità di analisi vi aiuterà a gestire situazioni complesse, mentre i rapporti con i colleghi e i superiori saranno positivi. In amore, le stelle favoriscono momenti di intesa e armonia. Capricorno, nel lavoro sarete in grado di prendere decisioni sagge e coraggiose, conquistando il riconoscimento di chi vi circonda. In amore sarà il momento ideale per approfondire il legame con il partner o per incontrare qualcuno di speciale. Acquario, vivrete oggi una giornata straordinaria sotto ogni aspetto. Nel lavoro la vostra creatività e sensibilità vi permetteranno di brillare, portando avanti con successo progetti importanti. Pesci, in amore vivrete momenti di passione e complicità, con la possibilità di approfondire il legame esistente o di crearne uno nuovo. Le stelle vi spronano a continuare su questa strada, investendo energia nei vostri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Rita Levi Montalcini. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato e direi incoraggiato a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Ciao a tutte e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: la pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
1: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

bentrovati, buon sabato 9 maggio con il GR delle buone notizie. Sono tante le città nel mondo in cui a una certa età si vorrebbe andare a vivere, ma per i francesi ce n'è una in particolare. La Francia ha eletto Bari come posto ideale in cui godersi la pensione. Una città in cui il tempo rallenta, si vive più rilassati, si mangia bene e si vive con poco. Non c'è overtourismo o turismo di massa come a Roma o Capri, la sua identità è solida e secondo i francesi venirci a vivere da pensionati vuol dire avere una vita più comoda e più facile. I britannici e gli australiani sono turisti internazionali che restano più affascinati dai borghi del nostro paese. Ecco perché sono i primi nastri di partenza quando si tratta di fare le valigie. Lo certifica Ruralis, la property manager

City Wave, progetto architettonico di rilievo e un intervento che intreccia estetica e concezione green. Sarà completato entro quest'anno e darà vita all'edificio Onda all'interno di City Life, con spazi sostenibili e una nuova identità urbana. La struttura si sviluppa come un'onda lunga oltre 200 metri che unisce due edifici distinti e crea un grande spazio coperto aperto al pubblico. Intervenendo un evento speciale dedicato ai fan presso gli Abbey Road Studios di Londra, Paul McCartney ha svelato il suo primo duetto in assoluto con Ringo Starr. Intitolato Home to Us, il secondo singolo estratto dal prossimo album di Paul. Paul ha sorpreso 50 fortunati fan invitati per un'esclusiva anteprima del suo nuovo album, unendosi a loro all'interno dello studio 2 di Abbey Road per condividere retroscena delle nuove canzoni e delle registrazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: San Lucchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Il presidente americano Donald Trump dice di aspettarsi nelle prossime ore una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. Il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, ha avvertito il Consiglio di sicurezza dell'ONU che le continue azioni militari statunitensi nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz potrebbero produrre conseguenze catastrofiche che si estenderebbero ben oltre la regione e minaccerebbero la pace e la sicurezza internazionali.
5: Un dialogo franco tra alleati che difendono gli interessi nazionali, ha descritto così l'incontro con il segretario di Stato americano Rubio la premier Giorgia Meloni. Si è parlato dei rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti, ma anche di crisi in Medio Oriente, libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, della stabilizzazione della Libia e del processo di pace in Libano e in Ucraina. Noi incoraggiamo il dialogo e la nostra marina è disponibile per lo sminamento dello stretto di Hormuz, ha invece dichiarato il vice premier Tajani incontrando Rubio.
6: La cronaca: un pomeriggio di lavoro si è trasformato in un incubo a Sedico in provincia di Belluno, dove un bambino di 6 anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. Nonostante l'arrivo dei soccorsi e di un elicottero, per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Al vaglio le cause di quanto accaduto.
5: Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli alias Diabolik, il capo ultra della Lazio, freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La corte d'assise d'appello della capitale ha assolto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado. Non c'era nessuna prova contro di lui, commenta il difensore di Calderon. I legali della vittima commentano una sentenza vergognosa.
6: Restiamo nella capitale, dove un turista spagnolo è stato circondato e preso a morsi da 3 cittadini egiziani di 29 e 23 anni per sottrargli una collana d'oro. I 3 sono stati fermati a pochi passi dalla stazione di Termini. sono accusati a vario titolo di rapina aggravata. Il turista trentenne, scosso dall'accaduto, ha deciso di rientrare in patria prima del previsto.
7: Lo sport in chiusura con il tennis. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di oggi di Sinner, avanzano tre azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Dardari e Matteo Arnaldi, che ha battuto in tre set Alex De Minoa, numero 8 al mondo. Novak Djokovic invece è subito eliminato dal croato Dino Prismic. Per il calcio, la 36esima giornata di Serie A si apre con la vittoria della Torino 2-1 e rimonta sul Sassuolo. In programma oggi tre match: Cagliari-Udinese alle 15, Lazio-Inter alle 18 e Lecce-Juventus alle 20:45. In Serie B invece il Frosinone vince e conquista la promozione in A.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la Borsa di Londra, che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base a qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale
4: te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8 Magnetic Dance Music, sabato 9 One Take Band, Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10 spettacolo di Burattini, Fagiolino nella stanza misteriosa e alle 21 esibizione della scuola di ballo Ritmo Danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne alla griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in Festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
3: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

0: 6 abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
0: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
0: Noi abbiamo un sito che si chiama numus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
0: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
0: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
0: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
0: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna che si trova
0: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
0: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet il sito è
0: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numus.it, la consegna della merce come avviene?
0: Puoi ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
0: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.
2: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

passant, on passait par caisse, davanti alla toccante. Sogno dentro, era tanto cantevo. Ma sono passato perché, però, te avevi in mente. E a me non voglio all'improvviso e vadrat.

i sant per la duster prema sobre l'alter mazò ti sant per l'inciude qua cross.

ulci chi guarda in fes, cal perchi mando un po' più a te. Ma voglio mandare una cosa, signore, ma dimmi la verità. Perché in tutto il mondo ne è più la bontà? Ma solo la cattiveria, la smania da river, invidia, ipocrisia, rapine, rapimenti e stragi di innocenti. Perché mi spanta che se te fate il gozzo di uscio? Tu guardi come se ti volessi mandarmi un po' d'aiuto. Ad prego, brigia si ghiera, se non si ganca a me. E urla totalmente, ma fallo un po' finè. Se vuoi ma serla ancora, anzi bra contente totalmente il clavò e tutti i patimenti.

aspetta, a te chi ciuto e tua crona fate spen. A tirzata la crosa in solo un momento. A voi che ven fora, in mezzo ai ragazzù, che zugo un po' con l'or, ti fa vintermiur. Ti dè che in total mondo è bella la bontà. È bello amare tutti.

testa e salute, ma torna a lavorare, perché sennò il padron vuole sempre drivere un cler. Lunga dal fanulon, al dis del buio rì, e poi senza etra il pensa che venga lui.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: San Lucchino Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Con la visita di Rubio a Roma, prove di disgelo tra l'amministrazione americana e il governo Meloni, dopo i pesanti attacchi di Donald Trump alla premier italiana. Ma al di là dei toni cordiali e del rinnovato impegno a collaborare, nessuno sembra aver fatto un passo indietro, a partire dall'Iran, dove Rubio è andato in pressing lamentandosi del mancato aiuto degli alleati, compreso il blocco dello stretto di Hormuz. Resta inoltre l'incognita della minaccia fatta da Trump di ritirare le truppe americane dai paesi NATO. Le nostre risorse non sono illimitate, vanno allocate nel mondo in base a ciò che serve all'interesse nazionale, ha dichiarato il segretario di Stato americano.
4: Intanto sul fronte della guerra nel Golfo, il presidente Trump dice di aspettarsi nelle prossime ore una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Poi avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. Il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, ha avvertito il Consiglio di Sicurezza dell'ONU che le continue azioni militari statunitensi nel Golfo Persico nello stretto di Hormuz potrebbero produrre conseguenze catastrofiche che si estenderebbero ben oltre la regione e minaccerebbero la pace e la sicurezza internazionali.
5: Nel Regno Unito, pesante sconfitta per i laburisti del premier Starmer, che perdono centinaia di seggi nelle elezioni locali. Mentre vola la destra trampiana di Reform UK a guida Farage, dalle file del partito di governo si levano voci che chiedono le dimissioni del primo ministro. Starmer ammette la sconfitta e se ne assume la responsabilità. vita ma tira dritto. Il governo va avanti, assicura.
4: Delitto di Garlasco, i tanti soliloqui, gli appunti, le tracce di ricerca sul web. Sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. Essere arrestato, spero che non accada perché io questo fatto atroce non l'ho commesso. Questo è il commento di Sempio, letto ieri sera a quarto grado su Rete 4.
5: È stato fermato Ako Vitanov, 60 anni, l'uomo di origine macedone che ha ucciso la moglie di 56 anni nella loro abitazione a Piacenza. Stando alla ricostruzione, l'uomo avrebbe chiamato il 112 dopo il femminicidio, poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Il 60enne è stato trovato circa 2 ore più tardi al cimitero monumentale di Piacenza, sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. Stando a quanto emerso, avrebbe tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene prima dell'arrivo dei militari. L'uomo è stato arrestato.
4: All'orizzonte si delinea un avvio di settimana complicato per il settore del trasporto aereo in Italia. Per lunedì 11 maggio infatti prevista una giornata di protesta che avrà ripercussioni significative su alcuni aeroporti e sulla gestione del traffico nei cieli dell'Italia centrale. I disagi per chi viaggia non si limiteranno a possibili ritardi nei decolli e negli arrivi, ma interesseranno anche l'efficienza delle operazioni a terra. La sovrapposizione delle agitazioni di controllori di volo e operatori della sicurezza rischia infatti di provocare lunghe attese ai controlli e un effetto domino sui tempi complessivi.
5: Ed è tutto, a più tardi.

star della famiglia Lepri ritorna dopo tanti anni a Radio San Luchino, la Butaiga dal Dialà. Ma è un no faturene Butaiga, le Mauro Malagò, che sostituisce indegnamente Luigi Lepri, Gigi in Libra, per raccontare un po' quello che ha fatto negli anni addietro qui a Radio San Luchino, ma soprattutto per tenere alto il valore dal Dialà Gugnais, la nostra lingua, quella che ha speso Ciccar da Sculter, da Canter, da Reziter, da Vivar qui su Radio San Luchino. Baundé, baun sabet a tot, da Mauro Malagò, da Mauro Malaguti, lo dico anche in italiano per chi non capisce la lingua italiana, mi sono preso questo compito di riportare in onda dopo tanti anni della sua fine la Butaiga dal Dialat, cercando di mantenere un po' la radice che Gigi in Libra aveva creato nei primi anni 90, quando il martedì mattina dalle 10:30 alle 11:30 circa, più o meno gli orari erano sempre molto variabili, cercava comunque di portare sulle nostre frequenze con il benestare della nostra signora Giovanna, con la regia di Bruno Zamboni, cercava di portare quel che di bello petroniano che aveva fatto sì che diventasse uno dei programmi popolari della nostra città, uno dei programmi più seguiti e soprattutto ben arricchiti dalla voce e dalle qualità artistiche di Gigi in Libra, che ricordiamo ancora con tanto affetto a quasi un anno dalla sua scomparsa. Perché ho scelto di far rivivere questo programma? C'è un perché. Perché ci manca Gigi e perché credo che questo suo sistema possa ancora essere un

sigla che usava Gigi, Du Falegnam, cantata da Fausto Carapin, e riporto in vita questo programma. Saranno 8 puntate, sperando di avervi dalla mia parte, sperando di ritrovare anche gli amici di una volta, tanti purtroppo non ci sono più, magari ne nasceranno dei nuovi, ma di certo è che vorrei che si creasse intorno a questa ora scarsa del sabato mattina qui su Radio San Luchino un insieme di amici che possono poi trovarsi anche nelle serate dove il dialetto avrà di nuovo vita. E di questo ne parleremo un po' più tardi verso fine programma, perché sul dialetto c'è un insieme di cose, altre sono iniziate, alcune sono in cantiere, insomma, Boulogne l'Andorum Brisa, Boulogne le Bella e le Peine d'Amic, chi svolan ben, le proprie can i miei amici, una canzonata e Quinto Ferreri che vuoi dar la molla alla trasmissione di qui, augurandovi buona giornata, buon ascolto e forza Boulogne!

0: il grande Quinto Ferrari, indimenticabile, che andrebbe fatto conoscere anche alle nuove generazioni. D'altronde noi qui a Radio San Luchino abbiamo sempre cercato di mantenere nella storia, in questi 48 anni di storia, di attività radiofonica, abbiamo sempre cercato di mantenere l'equilibrio tra la nostra città e le arti vocali e manuali, anche perché si è parlato di tante cose fatte dai bolognesi. Come negli anni addietro abbiamo cercato anche di spalleggiare tutte le iniziative che giravano intorno al dialetto bolognese, fra le tante anche il concorso Una Cirdella par Carlin, organizzato dalla Proloco di Granarolo con la mia direzione artistica, che per 10 anni ha visto le finali al teatro di Granarolo, ma ha visto anche le gare di Cirudelle qui a Radio San Luchino. È uscito un libro anni fa che ha raccolto 10 anni di Cirudelle, e da questo libro vado ora a recitarvi una Cirudella scritta da Andrea Valeriani, Clasciam una fata filosofia. È una Cirudella piacevole, spero di averla recitata bene, ve la faccio riascoltare.
1: Una fata filosofia. Cirudella in ste moment a voi dir che sono content. A chi guarda sempre al pis, me al contrario sono felice. E sicuro rientrai a ragione. Se mi trovi in condizione d'essere sempre spinsirei senza angostia total de. Avdirò che al prim motiv le da subito quanto un liv, che io tempo la duretta e tutta quanta la giornata, e a pos fer senza pensir qual che non mai fatta ir. Le una tel felicità che mi basta la metè. La seconda da ragione le una facile deduzione. La ven fuori in tal mese de senza aver conclus granché. A mia furia tant m'aspetta, soparza mezza giornata. A pos dir con gran francassa, solo un quel che contintassa. Tira e malla, malla e tira, terz motiva al ven la sera. Quanto ormai a nie più luz, par caver un rain da un bus. Arrivé alla fin del de, vuol mai dir che sia pinte. Slende bai in c'on rimpiant, a san felice e san content. Ma se la fosse andè pomel, an san megazat morel. Le pur sempre positif, ca san que ancora viv. Se san vive ancora san, a tutto il resto ai pain spot man. Tant la vetta le ex bella, ta che dai la Cirudella.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
5: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
6: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
7: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
8: Luce Verde Italia. Ben trovati, code per lavori sulla A4 Milano-Venezia tra Montebello e Montecchio in direzione Venezia. Sempre sulla A4 code a tratti per lavori anche tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Sulla A10 dei Fiori code per lavori tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. Nei pressi di Livorno sulla statale 1 Aurelia si rallenta per un incidente all'altezza del bivio per Livorno Centro in direzione Genova. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI.
10: Radio San Lucchè, da Bulagna in Talmand.

Dolissio e Piadina, Nives, le mei capicce che le Maldives, e vai Casadei, Romagna, Burdel.

Alberto Becca, da uno dei festival della canzone dialettale del passato, con Nives, Wutander, le Maldives, del festival 2026 di Boulogne Sound parleremo più tardi. Mi auguro di riuscire a collegarmi con qualcuno della Grand Squadra, a salutare anche al nostro Cap Squadra, le Albon, Marco Piazza, che legnò la semaine passée, alla mattina, con me, con Bruna, e avens caos dal cun caos e dal dialat bugnese. Ma prima di tornare alla scala del canzonat, prima di ascoltare una canzonata di Lorenzo Guarnelli, che la chiama La Gioventù, a voi leser una poesia scritta da Elio Manini e tratta dal suo libro Al Rifugio. È una poesia che la chiama Artur Veres. Avsir trouvé, da pa tantan, la squadra d'un temp, a in aman con quec don. Le plausibile laura rievocare i periodi et la forza unè, quasi invisibile che a iri. Mo ades serton i cercan la solitudine di eter, ma par laur par scelta, mo i più i instella sé. Apparì una congreghet soliteri, come chi soliteri, chi vein mai.

0: di Gigi in Livre, Dichiarazione d'amour. Non è una dichiarazione d'amore a una donna, ma a una città. La dis una laz scretta. Per una volta Saul, durante la nostra vetta, aspolce per al vaul la rodet la furton, che almeno per un momento la venza dalla lona e ognon la besa in front. Per me l'ave importanza clatum chiun gen andan ven fora da clapanza, at fan nascer ptrunien. Questa la fo la base. E m'sang innamorè del stre, del pred, della razza, dell'aria, della misite. Più che si te, un bilen, le un belsum, le armonie, le tatta prifangen, pagn keld per chialar lì, per iomen fratellanza pre il don tot qualche pies, ed lì ans fabrisa senza, lontan as perd la pes. Stand in tipignateri, a guert piazza masaur, e amper quasi et troveri al santer del mio amor. Mamma Bulagna bella, scusum, sacciamo che se, per me, te, ti la strela dal mant, e bonale. La vaus, l'avanza motta, se smorse nel parol, advreva braser tutta con una bras da fiola azzur, la ne una fola, aio solo un rimpiant. Antrov brisa parola, e avrev trover en sant, per dir con vaus putanta che tots voltes nindri, mo che furtona granda. Bulagna le la mi, le mi, quando la respira, e me hai ascolta al fie se in un momento la sira am trov per il sol stre, un fie clepen d'incosa, con sé con caldialat, che non fa venir la ganosa, quando le scar un fciat, te, ti come una signora penna d'umanità, e a voi ripetere ancora, le mi, sta misi te. Le un pes che i giornaliste o sert professoron i tenne sintlaleste e i rampeni quaion sostien da speda trata che ormai ti decadò, che ormai ti roba mata, che in ciond vol vader pio a tutta i deg vargagne, vindò, rufien, saclon sta merce que a Bulagna an la vol proprio in ciond dis la saggiassa antiga che le quale la tosant con polla una formiga squisera un elefante a sé i volta gabena te lasci pur babbler la nostra razza è sena l'anspol in sul faner sta razza cletofiola clebonet ferfilot come la montagnola la gas dal 48 mal dis quinto ferreri le bona et batra sagn e senza tant pensieri slavat che il bisogn la tosa ventò miaura l'arspandal sta sarciam curante più forte ancora l'asà a porta dell'am cert in ste magaren nei purs che ian pruvè mirant sempre la schiena ad eret del scurtlè per tutta jevniosir te vent te es quisè svintlèn da to bandira clas ciama libertè per quast dalla migaul con tutto il suo vigaur una parola vaula per te Bulagna amaur per me Bulagna bella più niente voi dmander come un cine in cusidrela am voi fer abraser della tua maravaglia finca m'avanza un fie finca io que fa maia fin per l'eternità e hang dap finesta vette avrev senza pretais Solmerum Saul nascretta, Livre Gigen, Bulgnais.
1: E un sans sbregué l'arlui, e il brassalat en serra più. L'arlui d'amore en va più, mo cun faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
3: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650.
5: San Luchino Weekend. E il resto lo lasciamo a lunedì.
6: Bentornati al nostro appuntamento con la bottega del Dialat, prima puntata senza GJ, con Mauro Malagò, che a proposito di GJ, che aveva ascoltato prima della pubblicità con dichiarazione da Mauro, GJ Livra ha scritto tanti libri, uno più bello dell'altro. Ho scelto quest'oggi, tra le sue pubblicazioni, il libro Di Benso Fantasma, una passeggiata semiseria nel dialetto bolognese, dove lui scrive in italiano raccontando i significati di tante parole. Noi abbiamo una città dove si parla tanto, si critica tanto, a volte giustamente, a volte ingiustamente, ma ultimamente mi siamo et qui che sprasso la mattina dal biciclat, perché la bicicletta le comda, la spolmetter dove un polmetter, anche se in quel don la met in sa in là, però quando la met mail è sempre il pulisman. Chi è il pulisman? E Gigin l'ha scritto un articolo che si chiama proprio Gub e pulisman. Ai vigili urbani bolognesi è stata assegnata nel tempo una divertente serie di soprannomi. Il più originale mi sembra i Gobbi, che nessuno ricorda più. In passato il copricapo dei vigili era sormontato da tre grosse lettere, G-U-B. Erano le iniziali della dicitura Guardia Urbana Bolognese. Ma il popolo usò l'assonanza per battezzare quegli agenti i GUB, i Gobbi. Oggi però gli appartenenti alla Polizia Municipale sono ancora dialettalmente definiti pulisman, che si è consolidato anche nel femminile pulismen, da quando le donne furono ammesse a far parte del corpo. Basterà ricordare che il nome deriva dall'inglese policeman ed è giustificato dall'antica somiglianza con la divisa dei poliziotti londinesi. Recentemente un amico si è rivolto ad un vigile chiamandolo signor policeman e gli è sembrato di cogliere nel suo sguardo un'ombra di disappunto. I nostri valenti vigili sappiano che il vocabolo policeman risulta introdotto nell'uso italiano niente meno che da Giuseppe Mazzini nel 1842. Così, speriamo, non ce ne vorranno se noi bolognesi continueremo a chiamarli pulisman con sincera e circospetta simpatia. E a proposito di biciclat e vegile pulisman, ascurain aure biciclat, una canzonata scritta e interpretata da Fausto Carpan.

Amarcord, un cino meger, e traverso Satalcanan. C'è una bicicletta negra che sminceva come un sian, al penseva cla legnano che parlò l'era un tesoro, drida vaider la vedregna.

0: Che blast andare in bicicletta, che beer cor quanto io andevo, ormai la sta in garage, ogni tanto da un spassot, ma lì era un bitem quanto spesiva andare in bicicletta. A Cipolla anche adesso, per chi può, me un po' più. Me adesso a vaga in piazza e a vaga a guardare, se per curdere un quel, al pistolet del gigante. Che non è una frase detta così, ma è proprio l'appoggio verso la presentazione del prossimo racconto al pistolet del gigante, scritto da Andrea Trentini. Di Andrea Trentini al pistolet del gigante. Robust, atletic, in man dal furchel, fa tot il bronz, con Jan Vintescur, stramesa l'acqua, clavin dal canel, al sta in bella vesta stra il suo creatore. Per gli antichi romani l'ira il dio del mer, da un pezzo in piazza e a gnossan tot quant, ma per i bugnis hanno niente da fare, per menzionare i dis nel zigante. As dis in un'antica orel tradizione che l'artista che l'ha fatto al model iante è al manca un colpo di falsan, perché non fes più un'etra che se bel. È tartant bella le angla cornis, cise palaz in stile antico, aspsref ser a guarderi di mis, oppur in chakar su sterca o amic. Dalla so indus sicurazza, la so man taesa l'an le parches. Las dis canfagna brisa in cione sciucazza, e che vivagna tranquil tutto in pes. L'aria gioviel, come d'antica lucanda, la senti in giro e venir fuori dai mur. Mos pol turber una zaovne ducanda, par na fassanda che la pol muver i ardur. Sa sguarda il zigant da una certa perta, nanza la borsa, brisa quella della spesa, proprio la destra, par dri e triquert, asprove in sam maravai e surpresa. Proprio in la zona del mambar viril, a svatto staes un più faccio fusanel, che al per un mandic na sapa o un badil, da prima pagina in tutti i giornali. Anche se in ciò al preferi che es, al se savò, anche etter pais, tant che io ves chi pianteva nel nes, anche di turesta e sicur giapponis. Al don in tiu ci avvivan la luz, io man invessi un certo imbarazzo. Compagni Disney filosof famus, in tunam daia è sempre da ofas. Le ben fadiga nier bot al confront, che fatta che se a sinvat brisa spas. E par quel don è polesto un affront, mo se qual classat al nelong niancus mas. Qui chi finesse amparturan coscienza, is mandan come spol esser success, d'aver vestu una tela abbondanza, e i vadnans per observar anche il rest. Qui chi è in mus d'ardore passion, in la speranza d'un man di rel, i va incontra una grande illusion che la pol buteret a terra al murel. Qualche avanza et cal susanel, cal psiva infanda speranza e letizia, le una fassanda princosa normel, senza vergagna e senza malizia. Qualche pareva più grande al normel, della sua mano sinistra le sola al didan, più un pezzo di braz al per un etter quel, veste traves da un etter angolazion. Me an sobrisas le stai fatta apposta, o se la calpa le solda al destin, ma son sicur che al merito una sosta, che al cor al zir e che un loc birichin. Spas al succed a se anche in tlavetta, guai a fideres salda agli apparenze. Qualche sbartlus al quer peso una sdetta, per rilar piata etri circostanze. Anca ora pis, qui chi anca alla stozia, la pilulena is dan l'ostra e indure, per procureres la nostra fiducia e poi la chiaman la pubblicità. Ste bai attenti, in ciò fa regal, tu l'hai in la vetta per qualche la polder, tu l'hai in la in reddar, i miraj pen et bal, e ad en la fiducia se pos por controlare.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Buongiorno, sei su Radio San Luchino.
4: Come avevo già annunciato a inizio di programma, quest'oggi possiamo parlare finalmente di Bulagna Sound, il concorso dedicato alle nuove canzoni alettali, un qualche cosa che ci fa tornare finalmente

0: della gara, Fausto Carpani sarà in giuria e oltre a lui ci sarà un gruppo di persone le quali conduttrice a dire d'ascolto sarà Don Mauro Malaguti. Ho parlato di conduttrice, sarà Silvia Parma. Ciao Silvia.
1: Ehi là, ciao ciao a tutti, che bello, sarà una cosa bellissima. Già quando parlavi mi entusiasmavo perché sono entusiasta di questo progetto, è bellissimo.
0: Oh, Silvia, io prima di arrivare a parlare della gara vorrei sapere qualcosa di te, perché noi ti sentiamo sempre condurre rubriche, interviste e quant'altro, ma Silvia Parma chi è?
1: Quanto tempo abbiamo?
0: Dobbiamo starci dentro,
1: allora,
0: riassumi.
1: Allora, dobbiamo starci dentro. Innanzitutto io nasco, tra virgolette, artisticamente come cantante, perché la prima insegnante di che mi sbattevo evidentemente a cantare su un palco in un'orchestra di liscio e io mi sono formata lì. Poi ho fatto un sacco di cose, ho fatto teatro canzone, ho scritto spettacoli miei, ho fatto gare di poesia orale, ho pubblicato libri e poesie e racconti, insomma ne ho fatto un po' di ogni, ho scritto anche canzoni a dire la verità. E con una di queste canzoni scritta a quattro mani con Gabriele Orsi, che ne firma anche la musica, abbiamo partecipato al concorso di canzone dialettale Emiliano Romagnola qualche anno fa, la cui finalissima ha visto i palchi del teatro Laura Becchi Casalecchio. Tra 250 iscritti noi siamo caduti dentro agli 11 finalisti, teatro pieno, che come spero saranno piene le serate di Bologna Sound, anche perché la cosa molto interessante era che non c'era la musica dialettale tradizionale, quella dei cantastori a cui siamo abituati tutti quanti, ma c'era il dialetto usato come vera e propria lingua in contesti musicali e arrangiamenti completamente nuovi, dalla musica etnica suonata con strumenti etnici, dal didgeridoo al caon eccetera, al jazz, allo swing, al pop, al rock, quindi per narrare le storie di tutti i giorni però con le nostre lingue, ok? Quello che pensiamo di fare, che si farà anche a Bologna Sound, restringendo però il campo non alla musica dialettale Emiliano Romagnola, alle lingue Emiliano Romagnole, perché per me i dialetti sono vere e proprie lingue con fonemi, espressioni, immagini eccetera, ma ristretto diciamo alla città metropolitana, quindi si può andare da San Benedetto a Alessandra, Imola, insomma, cioè diciamo che il campo d'azione è vario, quindi
0: l'importante è sempre di Alat Bugnaes, perché
1: esatto, Bugnaes, perché esatto, poi sai anche te meglio di me
0: scarra che... di Alat Bugnaes, anzi mi avrei piacere che te presentes Saul in Dialat.
1: No, è impossibile, anche perché Bologna è città metropolitana ma è anche città interetnica, ok?
0: Però bisogna,
1: tant'è che il 31 maggio ci sarà la festa delle cucine interetniche, ma questa è un'altra cosa. Allora, secondo me sarebbe bello presentare in bolognese, anche se io rischio di fare delle figuracce perché più di tre parole insieme non le riesco a mettere, però sarebbe bello che il dialetto diventasse musica. Mi spiego, non tutti capiamo le canzoni inglesi, però ci piace il suono, ok? Ci sono canzoni inglesi che sono diventate delle hit, ma se tu vai a chiedere a chiunque che cosa vuol dire, pochi, metà ti sanno dire il significato, no? Quindi il dialetto, al di là di una lingua, è anche una musicalità. E secondo me sarebbe bello valorizzare entrambe le cose, la lingua, dialetto, ma anche la musicalità, gli accenti, i fonemi che hanno un suono del nostro dialetto, che sono meravigliosi.
0: Comunque sì, l'importante è che cerchiamo di rivalutare la nostra lingua. Infatti io sono stato invitato a far parte della giuria e i miei voti saranno scritti in dialetto.
1: Non ci voglio pensare.
0: No, già te tacca pincer perché ragazzi.
1: Aiuto! Oddio me mamma, ho già parlato troppo in dialetto, oddio me mamma.
0: Leona Verdi è un'esclamazione che la fa perdere la nostra lingua. Insomma, esatto. Silvia, tu lavorerai come conduttrice in queste serate, ci saranno diversi appuntamenti che abbiamo già nominato con Marco Piazza e che comunque ripeteremo nei nostri prossimi programmi,
1: certo.
0: Ma di certo è che la finalissima in Piazza Maggiore prima della Filuzzi in piazza, quindi ci dovremo dividere il palco quella sera per presentare
1: sarà un
0: le
1: piacere,
0: cose.
1: Lo sai, e poi ci faremo anche due balletti alla fine, perché lo so che te sei bravo, ma anch'io non me la cavo male
0: una volta quando gamba la devo adesso
1: esatto. Dai una mazzottina di quelle un po' lente, mica facciamo la mazzucca saltata, dai che andiamo giù in Piazza Maggiore.
0: Comunque sia, sarà una finalissima molto interessante, già anticipiamo
1: sì.
0: Che partiremo prestino ancora con la luce del sole, perché va in tanta Kerem da Cusar. Noi stiamo già ricevendo le iscrizioni, abbiamo già un certo numero di concorrenti.

0: tutti, logicamente, amici o non amici, non con conoscenza personale, ma guarderemo alla qualità,
1: alla qualità
0: del testo,
1: alla
0: e
1: qualità.
0: Poi ci sarà modo di fare sentire le canzoni in varie iniziative. Tu dove speri che si possa arrivare? Hai un obiettivo di massima?
1: Cioè, allora, innanzitutto, secondo me, come adesso, una volta si facevano i CD, i DVD, che adesso non esistono più, no? Perché
0: sì,
1: è tutto digitalizzato.
0: È,
1: però, per esempio, un canale Spotify, un canale YouTube, un canale Instagram, però una pagina Instagram, anche perché i ragazzi che, al contrario di quello che alcuni dicono, non sono assolutamente disattenti, i ragazzi, se gli dai della qualità, la qualità la sanno riconoscere. Quindi, se vogliamo che la lingua rimanga viva, dobbiamo innanzitutto coinvolgere i giovani, ok? E fargliela piacere. Come? Innanzitutto avvicinandoci alle loro sonorità musicali, no? Ed è possibile farlo e viene benissimo. Non parliamo di Pino Daniele, che è un esempio eclatante, però ci sono tanti dialetti che vengono usati, anche perché c'è un underground importante di giovani che scrivono in dialetto e con arrangiamenti, ok, e nuovi, e che sono interessantissimi. E quindi, ecco, a me piacerebbe, vorrei che finalmente anche a Bologna si parlasse il dialetto, perché Bologna è una delle poche città in cui i ragazzi non parlano il dialetto, ed è un peccato, perché se tu vai a Fara, a Reggio, a Parma, il dialetto bene o male si parla, si sparlucchia, si parla. Io lo capisco, tu lo capisci, ma io e te siamo classe 1966 o giù di lì.
0: Non
1: lo sapevo bene, li porti bene a un ragazzino. Io lo capisco perché me lo parlavano, ma è una perdita incommensurabile, sì, non sapere parlare il dialetto.
0: Io, guarda, posso farlo, sguazzo, mi piace. Infatti, anche la
1: trasmissione
0: le tutte in dialetto, proprio perché va in distis che il sabato mattina a si scarciano in dialetto e sono canzonati in dialetto. E infatti, le canzoni del concorso Bologna Sound passeranno poi anche da questo programma. Quindi,
1: certo, è giusto, è giustissimo. E poi si potrebbero pubblicare su Facebook, si potrebbe chiamare anche il pubblico a dare un proprio parere, si possono fare tante cose per risvegliare l'attenzione, ok? Perché la giuria di qualità ha una sua valenza, però quello che deve ascoltare il pubblico, ti faccio un esempio molto banale, andiamo a Sanremo, no? I vari Lucio Dalla, i vari Vasco Rossi sono sempre arrivati ultimi, giudicati da una giuria di qualità, poi si vede i giallis, non se li ricorda nessuno, eppure hanno vinto Sanremo. Vasco e Lucio sappiamo che carriera incredibile hanno fatto, ma perché? Non per la giuria di qualità, per il pubblico.
0: Infatti,
1: quindi la cosa importante è far sì che il pubblico si senta partecipe della festa.
0: Speriamo secondo che la me. Partecipazione alle varie iniziative in tutta la città metropolitana abbia risultati di ascolto e di primo giudizio, che possa poi portare a una finalissima in Piazza Maggiore il 14 agosto, come Dino Sarti ha iniziato, come l'assessore Nicola Sinisi ha proseguito.
1: Meravigliosi, due personaggi meravigliosi.
0: E che da 7 anni con la Filuzzi in piazza cerchiamo di mantenere la bolognesità che ci contraddistingue e che vi piace davvero a tanti turisti che si fermano e provano anche a ballare alla Filuzzi. Quindi, alla luce di questo, abbinare al Dialat e la Filuzzi in piazza le porte
1: è meraviglioso, è una festona. Bene, allora, se tu non balli con me, io invito un turista.
0: Ecco, sì, non è già che stai a sedere, perché siamo belli reci, quindi
1: un po' dai, va là, non dire, è un bravissimo ballerino Mauro Malaguti, sappiatelo.
0: Fu una volta. Comunque sia, insomma, noi ci prepariamo, sicuramente nei prossimi sabati avremo anche altri componenti della commissione artistica,
1: okay.
0: e di certo avremo modo di promozionare e far sapere a tutti i nostri ascoltatori come sta andando Bologna Sound.
1: Welcome to Bologna Sound.
0: Esatto. E Marco Ante e Silvia studia il dialetto.
1: Vabbè, aiuto, aiuto, aiuto, aiuto, va bene, lo farò, giuro.
0: Pago un interrogatorio in piazza.
1: Ecco,
0: statente.
1: Pure, aiuto, se mi dici di tradurre ti traduco tutto. Se mi dici di riprodurre diventa.
0: Ad fac dir di lavori che te tradurre neanche.
1: Ecco, perfetto, sa anche un canto.
0: Hai Obertin a fianco, quindi sta attenti.
1: Esatto, perfetto, sono morta, ok, lo so già, sono morta ma mi divertirò moltissimo. Okay.
0: Ringrazio quindi la nostra direttrice del giornale radio, Silvia Palma.
1: Grazie, il nostro direttore artistico Mauro Maleaguti, ormai in pensione ma non si vede, vai.
0: Infatti, no, me la vaga avanti finché la vaus la te. E comunque sia, grazie Silvia, in bocca al lupo per tutto, ci vediamo prestissimo.
1: Ciao, un bacio a tutti e un bacio soprattutto a te Mauro. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao.
0: È partita la sigla, significa che siamo arrivati al termine di questa puntata numero uno della Butaiga dal Dialat. Al Faturenghe Butaiga, Mauro Malagò, al Metapost tutti a Trez, tutti a Feri che va in Drouè per ascoltare dal Canzunat, dal Rem, dal Zirudel, di Racont, un po' di storia, va in Ciacareca con Silvia Perma, insomma va in fatta una mattinata tutta in Dialat Bugnais e la Saraxe in Feng. Alla fine di Zoe, anche per il Curder Gigi in Libra, che l'avanza la nostra immagine storica a cui avrà anche ora di Mondi Bang. Mi saluto qui per ringraziarvi per aver ascoltato la prima puntata. Spero di essere riuscito a fare il mio dire, perché attirare il shit Gigi non è mai facile. Ma me vuoi mega arrivare da bon. Me vuoi solo cercare di aiutare al dialetto bugnese a stare in pi, perché è la nostra lingua. Mauro Malagò, assolutamente qui. Grazie per aver ascoltato. A Sintain Matin dal nuovo disco quanto farò al filuziere. Buona!

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: San Luchino Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il presidente americano Donald Trump ha detto di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Conversando con i giornalisti, il tycoon ha risposto: lo scopriremo molto presto, replicando così alla domanda se l'Iran stia intenzionalmente rallentando il processo dei colloqui per arrivare ad una fine definitiva delle ostilità. Dovrei ricevere una lettera dall'Iran questa notte, quindi vedremo come andrà a finire. Infine Trump ha avvertito proprio Teheran: accordo subito o colpiremo con più violenza.
3: La morte del piccolo Domenico Caliendo, un video getta nuove ombre sulla rimozione del cuore prima dei controlli sul nuovo organo. Secondo l'avvocato Petruzzi, che rappresenta la famiglia del bambino, è la prova provata del falso. Nel diario clinico il dottor Oppido scrive di aver iniziato la cardiectomia quando la boxer è arrivata in sala operatoria e si stava procedendo all'apertura della stessa. Questo video dimostra invece che la cardiectomia è terminata ma la box non è stata aperta.
4: Sono tre i morti di un grave incidente stradale accaduto nel veneziano alle prime luci dell'alba. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato ed è finito dentro un canale in località Callino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. 6 passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi. Altre 3 persone, che inizialmente risultavano disperse, sono state recuperate senza vita. Si tratterebbe di 3 uomini rimasti incastrati all'interno del veicolo.
3: Le autorità spagnole hanno identificato una donna residente in Catalogna entrata in contatto con la olandese colpita da hantavirus sulla nave e deceduta dopo aver tentato di volare con la KLM. Disposta alla quarantena in una struttura ospedaliera della Catalogna, la donna, per i medici, non presenta sintomi. Il caso si inserisce nel piano di emergenza attivato in Spagna in una operazione internazionale dopo il focolaio sulla nave da crociera MV Onius, il cui arrivo alle Canarie è previsto nelle prossime ore.
4: Momenti di tensione ieri a Venezia, dove si sono registrati scontri tra la polizia e i manifestanti nel corso del corteo pro-Palestina. Il corteo è stato organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale Arte. I pro-palla hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso dell'evento, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa.
3: Reparti con organi medici insufficienti e necessità di ricorrere a diverse forme di integrazione, inclusi i gettonisti, per garantire un'adeguata presenza. Il carico di lavoro che cresce con malati che quotidianamente quotidianamente restano in attesa in barella. Questa è la situazione in cui si trovano molti pronto soccorso italiani, secondo il quadro restituito da un'indagine istantanea condotta il 5 maggio dalla SIMEU, la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza, in vista del suo 14° congresso nazionale a Napoli. Solo l'11% delle strutture interrogate dichiara un organico medio sufficiente a garantire il servizio senza necessità di integrazioni. Il restante 89% riferisce invece di coprire i turni attraverso prestazioni aggiuntive.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Almanacco.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, sabato 9 maggio 2026, è il 129esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.56 e tramonta alle 20.17. I santi del giorno sono Sant'Isaia e San Beato. Oggi ricorre la festa dell'Europa, che ricorda il giorno in cui, nel 1950, Robert Schuman presentò il piano di cooperazione economica, la cosiddetta Dichiarazione Schuman, punto di inizio della creazione di un unico nucleo economico europeo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato, ricordiamo che il 9 maggio del 1921, al Teatro Valle di Roma, viene rappresentato per la prima volta il dramma più famoso di Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d'autore. Nel 1978 viene ritrovato a Roma, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa abbandonata in via Caetani, il corpo del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. Lo stesso giorno a Cinisi viene ritrovato il cadavere di Peppino Impastato, giornalista, attivista antimafia e poeta italiano. Nel 1994 Nelson Mandela, leader della lotta contro l'apartheid, diventa il primo presidente nero nella storia del Sudafrica. E nel 2012 Barack Obama si schiera a favore del matrimonio fra persone dello stesso sesso, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d'America a dirsi favorevole a questo tipo di unione. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 maggio del 1964 Mina è prima in classifica con È l'uomo per me. Nel 1981 i Pooh pubblicano il singolo Chi fermerà la musica. E nel 1996 Ivano Fossati rilascia il disco Macramè. Passiamo ai nati oggi. Compie 77 anni Billy Joel, cantante e compositore tra i più amati negli Stati Uniti, dove ha venduto oltre 60 milioni di album e dove è divenuto una star del pop tra gli anni 70 e 80. Spegne 69 candeline Claudio Lotito, imprenditore italiano, presidente della Lazio. Buon compleanno anche a Mariano Di Baio, il modello e attore italiano, compie 37 anni. Ne compie 35 il rapper italiano Tony F. E prima di salutarci ricordiamo il grande Robert Miles, il DJ e produttore italiano scomparso il 9 maggio 2017 a Ibiza. Nel 1996 con il brano Children diventò il re della trance. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non tutte le ciambelle escono con il buco.
0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Questa sera si balla con l'orchestra Silvano Mauro, canta Luciana Iuduri. E alla Cometa di Sasso Marconi il prossimo venerdì sera 15 di maggio si balla dalle ore 21 con la formazione, la nuova formazione, I Figli di Nessuno. Ospiti Deborah Battistini e Massimo Budriesi durante la serata esibizione degli allievi della scuola di ballo Claudia Stefano Danze. Alla fine porchetta per tutti, qui l'ingresso è 12 euro. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo 393-292-3258, Rosanna 393-807-9508. Arci Benassi, viale Cavina 4, il prossimo mercoledì pomeriggio dalle 14.30 si balla con Rossana Biagioni. Prenotarsi da Mary al 338 327 94 93. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, la tombola il venerdì sera dalle 20.30, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, le partite del Bologna su schermo gigante. L'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica, dalle 11.30 con possibilità da sporto, venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, lì 4 al Riale di Zola Predosa. I grandi tornei di burracola, ginnastica, yoga, tango argentino, tombole e balli di gruppo, l'aiuto compiti e poi c'è il ballo del venerdì sera. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, lì 4 al Riale di Zola Predosa, 051 61 66 140 il telefono. Il prossimo venerdì sera si balla con Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Il venerdì sera, oltre al ballo, anche le crescentine e la gara di bristola. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, 051 51 17 87 il telefono. Si balla questo pomeriggio con Moreno dalle 14.15 alle 17.45 circa. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domani sera, domenica dalle 20.30 si balla con Nicolo Querce e Carlotta Marchesini. Ci si può prenotare al 339 526 3705. Poi si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Arce San Lazzaro, via Bellaria 7, a San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto con tante attività, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente. Sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine, i giochi in sala paradiso, lunedì sera al burraco, la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Sala Paradiso 051 45 12 00 per prenotare. Questa sera troviamo l'orchestra di Massimo Budriesi, il prossimo martedì sera con la compagnia I Multipli, Pisch e Duccino. Parteciperà anche Pippo Santonastaso. Il ricavato di questa commedia viene devoluto in beneficenza Pro AISM. E il prossimo giovedì sera alla Sala Paradiso troviamo Jerry, 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
5: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
4: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

ogni giorno è un grande giorno. Perché stiamo con te. Radio San Luchino. Buongiorno.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8 Magnetic Dance Music, sabato 9 One Take Band, Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10 spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa, e alle 21 esibizione della scuola di ballo Ritmo Danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne alla griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in Festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51.

0: E un san sbreghè l'arlui, e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. Tre persone sono morte in un incidente avvenuto questa mattina a Callino di Chioggia, alle porte di Venezia, dove un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. Dopo il recupero del mezzo con l'autogru dei vigili del fuoco, sono stati recuperati all'interno del veicolo i corpi senza vita di 3 uomini. Gli altri 6 sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo. Secondo i primi accertamenti, le persone decedute erano tutti lavoratori stranieri di origine nordafricana.
7: Omicidio a Palermo, nel villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo che, secondo le prime notizie di stampa, sarebbe un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima in via Buonpensiero. Il giovane gli avrebbe fracassato la testa con un oggetto pesante per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte. Mi molestava, mi sono difeso, avrebbe dichiarato il minorenne.
6: A Taranto invece un uomo è stato ucciso a coltellate. La vittima, un 35enne originario del Mali, è stato assalito presumibilmente durante una lite. Era regolare sul territorio nazionale e risulta incensurato. È stato trovato questa mattina all'alba in fin di vita in piazza Fontana, trasportato d'urgenza all'ospedale e morto a causa delle ferite riportate. Al vaglio le telecamere in piazza per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
7: Guerra nel Golfo. Donald Trump è stanco della guerra in Iran e vuole davvero che finisca. A scriverlo è la prestigiosa rivista The Atlantic, sulla base di indiscrezioni raccolte tra i collaboratori di Trump. Ci sarebbe inquietudine per la diminuzione delle scorte di armamenti e alcuni alleati degli Stati Uniti nella regione, inclusi Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che hanno espresso preoccupazione che la ripresa degli attacchi americani li renderebbe nuovamente bersagli della rappresaglia iraniana. Trump, che la settimana prossima incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, vuole presentarsi a Pechino nella condizione di dire che la guerra sta finendo, mentre cerca nuovi accordi commerciali con la Cina.
6: Si è conclusa a Mosca la parata sulla Piazza Rossa per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, svoltasi quest'anno in tono minore e senza il dispiegamento di equipaggiamenti militari. Il presidente russo Putin, accompagnato da pochi ospiti stranieri presenti, si è recato sulla tomba del milite ignoto sotto le mura del Cremlino per deporre fiori in onore dei caduti in quella che in Russia è conosciuta come la Grande Guerra Patriottica. Trump aveva annunciato 3 giorni di cessate il fuoco tra Russia ed Ucraina da oggi e fino all'11 maggio e lo scambio di 1000 prigionieri da entrambe le parti.
7: Di tennis, in chiusura proseguono gli internazionali d'Italia a Roma. In attesa dell'esordio di questa sera di Jannik Sinner avanzano quattro azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi tra gli uomini. Elisabetta Cocciaretto elimina invece Emma Navarro e raggiunge Jasmine Paolini al terzo turno. Per la marchigiana il livello si alzerà in maniera esponenziale nella sfida contro la Swiatek, numero 3 al mondo. Oggi 24 i match in programma, 5 i match azzurri. Il primo a scendere in campo sulla Super Tennis Arena è Mattia Bellucci, che sfida l'argentino Thomas Martina Echeverri. Stasera all'esordio di Sinner contro l'austriaco Sebastian Hofner.
6: Ed è tutto. A più tardi.

0: matta io, ma sono matta.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, code per lavori sulla A4 Milano-Venezia tra Montebello e Montecchio in direzione Venezia. Sempre sulla A4 code a tratti per lavori anche tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Sulla A10 dei Fiori code per lavori tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. Nei pressi di Livorno sulla statale 1 Aurelia si rallenta per un incidente all'altezza del bivio per Livorno Centro in direzione Genova. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: State ascoltando Radio San Luchino.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

0: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Hai un mal alla testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: San Lucchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con attenzione il focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave da crociera MV Ondius in viaggio nell'Atlantico. L'evacuazione dei passeggeri avverrà domani mattina in un'unica operazione durante l'ancoraggio al porto di Granadiglia nelle Isole Canarie. Il nodo ora è ricostruire gli spostamenti delle persone salite sulla nave nelle ultime settimane. In Italia sono giunte 4 persone con il volo KLM in coincidenza per a Roma, sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. I recapiti dei 4 passeggeri sono stati acquisiti. Il Ministero della Salute ha quindi trasmesso le informazioni alle regioni di competenza, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela.
5: Omicidio a Palermo, nel villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo che, secondo le prime notizie di stampa, sarebbe un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima in via Buonpensiero. Il giovane gli avrebbe fracassato la testa con un oggetto pesante per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte. Mi molestava, mi sono difeso, avrebbe dichiarato il minorenne.
6: Un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese è morto oggi a Paola, Cosenza, mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco di Paola. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in acciamento utilizzata per l'allestimento delle docce.
5: Giuseppe Conte ha subito l'asportazione d'urgenza di una neoplasia in un intervento delicato, ma che è andato molto bene ed è stato risolutivo. A confermarlo è lo stesso presidente presidente del Movimento 5 Stelle, intervistato dal Corriere della Sera, sottolineando di aver avuto tanta solidarietà da tantissimi colleghi dei partiti di opposizione, ma anche del governo e dal mondo dell'informazione. Ho apprezzato molto, ha detto. Ho sempre pensato che la lotta politica non deve mai oscurare la sensibilità umana, che viene prima di tutto, sono le parole di Conte.
6: Dall'estero, mentre il presidente americano Trump annuncia un cessate il fuoco di 3 giorni a partire da oggi nella guerra tra Russia ed Ucraina, a Mosca va in scena la tradizionale parata per il giorno della vittoria, un evento quest'anno ridimensionato drasticamente per la minaccia alla sicurezza, durante il quale Putin ha tenuto il suo discorso in un clima tesissimo. Nessuna vittoria da festeggiare infatti per lo zar, che deve invece rendere conto alla Federazione Russa di un conflitto in corso dal febbraio 2022, più lungo di quello combattuto dai sovietici contro i nazisti.
5: Voltiamo pagina. Secondo le stime di Assindat-Colf, nel 2029 in Italia serviranno almeno 2.211.000 lavoratori domestici tra colf e badanti per coprire il fabbisogno familiare di cura e assistenza. Il 69% sarà composto da lavoratori stranieri, in larga parte non comunitari. Il rapporto analizza l'evoluzione della domanda di assistenza legata all'invecchiamento della popolazione italiana, destinata a crescere ancora per almeno 15 anni fino all'esaurirsi della generazione del baby boom, anni 50 e 60, che raggiungerà le età più avanzate.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: IS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Ben trovati. In collonamenti per lavori sulla 8 Milano Varese tra Castronno e Cavaria in direzione Milano. Code per lavori anche verso Varese tra il bivio per la diramazione Gallarate e Gattico e Cavaria. Sempre in Lombardia, incidente sulla Milano Meda con code tra Meda e Bovisio Masciago nelle due direzioni. In Liguria abbiamo code per un veicolo in panne sulla 7 di Serravalle tra Genova e Genova Bolzaneto in direzione Milano. Nel Lazio, incidente su via Pontina con code tra il bivio per via Laurentina e Pomezia in direzione Roma. Disagi per un incidente anche in Sicilia sulla statale 121 Catanese con strada chiusa all'altezza di Adrano verso il casello di Villa Abate della A19. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Questa sera si balla con l'orchestra Silvano Mauro, canta Luciana Iuduri. E alla Cometa di Sasso Marconi il prossimo venerdì sera 15 di maggio si balla dalle ore 21 con la formazione, la nuova formazione, I Figli di Nessuno. Ospiti Deborah Battistini e Massimo Budriesi durante la serata esibizione degli allievi della scuola di ballo Claudia Stefano Danze. Alla fine porchetta per tutti, qui l'ingresso è 12 euro. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo 393 292 3258, Rosanna 393 807 9508. Arcibenassi, viale Cavina 4, il prossimo mercoledì pomeriggio dalle 14.30 si balla con Rossana Biagioni. Prenotarsi da Mary al 338 327 94 93. All'Arcibenassi, viale Cavina 4, la tombola il venerdì sera dalle 20.30, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, le partite del Bologna su schermo gigante. L'Arcibenassi, viale Cavina 4, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica, dalle 11.30 con possibilità da sporto, venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, lì 4 al Riale di Zola Predosa. I grandi tornei di Burraco, la ginnastica, yoga, tango argentino, tombole, balli di gruppo, l'aiuto compiti e poi c'è il ballo del venerdì sera. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa, 051 61 66 140 è il telefono. Il prossimo venerdì sera si balla con Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Il venerdì sera, oltre al ballo, anche le crescentine e la gara di briscola. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano. Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, 051 51 17 87 il telefono. Si balla questo pomeriggio con Moreno dalle 14.15 alle 17.45 circa. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domani sera, domenica, dalle 20.30 si balla con Nicolo Querce e Carlotta Marchesini. Ci si può prenotare al 339 526 3705. Poi si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Arce San Lazzaro, via Bellaria 7, a San Lazzaro di Savene, il bar è sempre aperto con tante attività, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente. Sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine, i giochi in sala paradiso, lunedì sera al Burraco la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Sala Paradiso 051 45 12 00 per prenotare. Questa sera troviamo l'orchestra di Massimo Budriesi, il prossimo martedì sera con la compagnia I Multipli, Pische Ducino, parteciperà anche Pippo Sant'Anastaso. Il ricavato di questa commedia viene devoluto in beneficenza Pro AISM. E il prossimo giovedì sera alla Sala Paradiso troviamo Jerry, 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.

0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: San Luchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Ancora stallo nei colloqui di pace tra America ed Iran. Gli Stati Uniti pongano fine alle loro richieste eccessive e irragionevoli e alle loro aggressioni legali per far progredire il processo diplomatico, ha affermato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Il presidente Trump, rientrando alla Casa Bianca dalla Virginia, ha detto di aspettarsi una risposta imminente dal Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Vedremo come andrà a finire, ha aggiunto Trump, paventando la ripresa dell'operazione Project Freedom con più violenza.
4: Ancora morti sul lavoro in Calabria. Un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese è morto oggi a Paola, in provincia di Cosenza, mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco di Paola. È stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento. E un operaio di 53 anni è morto a Francavilla Angitola, in provincia di Vibo Valentia, schiacciato da un camion gru.
5: Non si hanno ancora notizie di Sonia Bottecchiari, la 49enne che è scomparsa lo scorso 20 aprile insieme ai due figli di 14 e 16 anni. Alle prime luci della mattina sono riprese le ricerche intorno a Tarcento, in provincia di Udine, dove è stata rinvenuta l'auto della famiglia partita da Piacenza. Un gruppo nutrito di soccorritori coordinati dai vigili del fuoco ha iniziato nuovamente a perlustrare boschi e montagne fino al confine con la Slovenia.
4: Il 9 maggio è giorno di festa per tutte le cittadine e i cittadini europei, lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata dell'Europa. La memoria dei padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa, sul piano economico e in prospettiva su quello politico. Per l'occasione i presidenti delle istituzioni europee hanno pubblicato dei video messaggi sui social in cui festeggiano la ricorrenza.
5: Economia, la guerra di Stati Uniti ed Israele contro l'Iran e il conseguente imbuto nello stretto di Hormuz porterà a quasi 29 miliardi di euro il conto che le famiglie e le imprese italiane dovranno sostenere quest'anno per far fronte ai rincari di luce, gas e carburanti. È la stima dell'ufficio studi della CGA di Mestre dopo lo shock energetico seguito allo scoppio della guerra nel Golfo Persico.
4: La MotoGP in chiusura, una super prima fila a Le Mans. Il Pullman Pecco Bagnaia precede Marc Marquez e Bezzecchi, racchiusi in appena 23 millesimi. Alle loro spalle di Gian Antonio, Acosta e Quartararo, ottavo Martin, decimo Alex Marquez, griglia di partenza valida sia per la sprint di oggi alle 15 che per la gara di domani alle 14.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati, in collonamenti per lavori sulla 8 Milano-Varese tra Castronno e Cavaria in direzione Milano, code per lavori anche verso Varese tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria. Sempre in Lombardia, incidente sulla Milano-Meda con code tra Meda e Bovisio-Masciago nelle due direzioni. In Liguria abbiamo code per un veicolo in panne sulla 7 di Serravalle tra Genova e Genova-Bolzaneto in direzione Milano. Nel Lazio, incidente su via Pontina con code tra il bivio per via Laurentina e Pomezia in direzione Roma. Disagi per un incidente anche in Sicilia sulla statale 121 Catanese con strada chiusa all'altezza di Adrano verso il casello di Villa Abate della A19. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: Stai ascoltando Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone, della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8 Magnetic Dance Music, sabato 9 One Take Band, Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10 spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa, e alle 21 esibizione della scuola di ballo Ritmo Danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne alla griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in Festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: E un sans perché l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più. Mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
1: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.

0: San Luchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Ministero della Salute italiano ha attivato la sorveglianza attiva per antivirus su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM, dove nel corso della coincidenza per Roma era salita una donna che si trovava sulla nave Ondius e che poi deceduta a Johannesburg a causa del virus. I recapiti dei 4 sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza, ossia Calabria, Campania, Toscana e Veneto, affinché fosse attivata la sorveglianza nel principio di massima cautela. I casi di antivirus finora confermati sono 6.
1: Il delitto di Garlasco, l'alibi dello scontrino potrebbe essere falso, questo secondo l'informativa dei carabinieri di Milano, così come si evince da un'intercettazione ambientale tra i genitori di Andrea Sempio. E il padre afferma che lo scontrino del parcheggio di Vigevano lo avrebbe fatto la moglie Daniela Ferrari, alimentando nuovi dubbi sull'evidenza relativa alla mattina del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa in casa a Garlasco. L'informativa riporta inoltre un'intercettazione risalenti al 17 marzo 2025, dove Giuseppe Sempio menziona l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, 2 mesi prima delle perquisizioni sull'ipotesi di corruzione in atti giudiziari. È stata l'unica persona che ha detto: guardi, questa cosa finirà presto, dice il padre di Andrea Sempio.
2: A Mosca il giorno della parata per la vittoria, l'evento alla presenza del presidente Putin commemora l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo e si è aperto con la tradizionale parata sulla piazza rossa della città russa. Alla sfilata sono state portate la bandiera russa e quella dell'Unione Sovietica, presentata come quella innalzata a Berlino il giorno in cui le truppe di Mosca presero il controllo della capitale del Terzo Reich. In occasione della commemorazione, Russia e Ucraina hanno concordato una tregua che durerà fino a lunedì.
1: Donald Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. Gli Stati Uniti pongano fine alle loro richieste eccessive e irragionevoli e alle loro aggressioni illegali per far progredire il processo diplomatico, ha sottolineato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi in una conversazione telefonica con il suo omologo turco Fidan. Malgrado non compaia in pubblico, secondo l'intelligence americana, Mojtaba Khamenei, il nuovo leader supremo dell'Iran, sta svolgendo un ruolo cruciale nel definire la strategia bellica.
2: Il 9 maggio, giorno di festa per tutte le cittadine e cittadini europei, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata dell'Europa. La memoria dei padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa, ha detto ancora il capo dello Stato, secondo il quale celebrare il 9 maggio significa riaffermare un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi.
1: Lo sport, la MotoGP, Pecco Bagnaia torna in pole position a 196 giorni dall'ultima volta. Lo ha fatto a Le Mans con il tempo di 1 minuto 29 secondi e 634 millesimi davanti al compagno di squadra Marc Marquez. A completare la prima fila il leader del mondiale Marco Bezzecchi, che in sella la sua Aprilia chiude a soli 23 millesimi dalla vetta. Per Bagnaia si tratta della prima pole dal GP della Malesia dello scorso anno.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
1: Ma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Buon ascolto con Radio San Lucchino. Non so.

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Do you remember? Gli anni, le canzoni di qualche tempo fa ricordate da Radio San Luchino, conduce

0: Gentili ascoltatori di Radio San Luchino Bologna, ben ritrovati e buon pomeriggio da parte di Bicio, che ritorna anche questa settimana con i suoi due radio appuntamenti chiamati Do You Remember? Nelle giornate di mercoledì e sabato sono in vostra compagnia dalle ore 14.30 fino alle ore 16. Il tutto con la nostra trasmissione che vi porta a riascoltare tante belle canzoni del passato insieme a tante notizie e ad alcune curiosità che via via nel corso della nostra trasmissione andiamo a raccontarvi. Siamo entrati nel mese di maggio. La stagione sembra essere un pochino sistemata, non ancora proprio del tutto, però vabbè, insomma, la primavera è così. Così come è la nostra frequenza dove potete ascoltarci, ovvero i 104 e 700 MHz. Frequenza di Radio San Luchino Bologna per la città di Bologna e la provincia di Bologna. Mentre per tutte le altre zone abbiamo lo streaming, che naturalmente potete andare ad ascoltare dal sito della nostra radio, l'indirizzo www.radiosanluchino.it. Bene, si inizia e come facciamo sempre nel nostro radio appuntamento, si parte con la rubrica dei compleanni. Oggi partiamo con un grande artista. Pensato che questo grande personaggio, che ormai è scomparso da tanti anni perché è scomparso nel 1977, però avrebbe festeggiato il giorno 3 maggio il compleanno. Lui era nato nel 1903. Stiamo parlando di un personaggio americano, cantante, attore e anche comico. Però nel mondo della musica è una persona che ha venduto oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo. Sicuramente un grande record, come la sua canzone più conosciuta ma più venduta al mondo e White Christmas, canzone naturalmente dedicata al Natale. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Bing Crosby. Bing Crosby, che naturalmente è un personaggio che tutto il mondo conosce con le sue canzoni. Sicuramente il genere suo era la musica jazz, ma ci ha regalato anche tanti tanti altri brani, non solo di musica jazz. Ha duettato con grandi interpreti del suo calibro come Frank Sinatra, Perry Como, Dean Martin, John Lennon, Elvis Presley e negli ultimi anni della sua vita anche con Michael Bublé. Bene, allora, per ricordare questo grande personaggio della musica, che era Harry Lillis Crosby Jr., detto Bing, è conosciuto nel mondo della musica come Bing Crosby, noi lo facciamo con una sua bellissima canzone dal titolo Dream a Little Dream of Me.
1: Oh, stars shining bright above you. Night breezes seem to

Bing Crosby, che era nato negli States, anzi per la precisione nello stato di Washington, personaggio famosissimo nel mondo della musica ma anche nel mondo del cinema, perché sono stati più di uno i cortometraggi, anzi i film, non cortometraggi, interpretati da Bing Crosby. E dal suo compleanno, che come vi ho detto risale al giorno 3 di maggio, andiamo sempre il 3 di maggio, però veniamo in Italia, in quel di Verona. C'è questo ragazzo che si chiama Eugenio Zambelli, però il suo nome d'arte è Dino, un cantante che in Italia negli anni 60 ha avuto parecchio successo, come ha avuto parecchio successo questo suo singolo del 1968 dal titolo Gli occhi miei.

0: Era il 1968, questa canzone. Dino partecipa al Festival di Sanremo. Negli occhi miei cantava in coppia con Vilma Goic. E tu, io lo so, e questa canzone, se qualcuno di voi ricorda, canzone famosissima sul finire degli anni 60 qui in Italia, venne interpretata anche da Tom Jones con il titolo Help Yourself. Tom Jones ne ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia. Dino, che in realtà si chiama Eugenio Zambelli, nato a Verona il 3 maggio 1948, quindi abbiamo voluto celebrare anche il suo compleanno.
1: State ascoltando

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mamma Rina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e i festivi, siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Rina creano felicità. Et capeu carot.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Do you remember? State ascoltando Do You Remember con Bicio.
5: Siamo già partiti con il nostro radio appuntamento chiamato Do You Remember, qui dai 104 700 MHz di Radio San Lucchino Bologna. Come vi ricordo sempre, poi c'è anche lo streaming dal sito della nostra radio www.radiosanluchino.it. Siamo partiti con la musica degli anni 60 e due compleanni di due artisti, uno famosissimo in tutto il mondo come Bing Crosby e l'altro famoso qui in Italia perché negli anni 60 ha avuto una discreta carriera, ovvero Dino. Rimaniamo in Italia perché c'è un altro grande cantante italiano, anche lui attore perché ha interpretato alcuni film negli anni 60 e poi comunque anche personaggio teatrale, perché tante sono le cose che questo signore ha interpretato a teatro. Stiamo parlando di Giovanni Massimo Calone, nato a Napoli il 3 maggio del 1951. Stiamo parlando di Massimo Ranieri. Anche lui inizia la sua carriera di cantante negli anni 60. Poi, come vi dicevo, ci sono anche alcune apparizioni nel mondo del cinema. Alcuni film l'hanno visto proprio a fianco anche del grande Vittorio De Sica. Poi appunto a teatro, dopo che ha avuto questo incontro con Giorgio Strehler, diciamo, ha intrapreso anche la carriera teatrale. Bravissimo, bravissimo Massimo Ranieri. E noi, per rendere omaggio al compleanno di Massimo Ranieri, che appunto è nato il 3 maggio, lo facciamo con una delle sue canzoni più famose, una canzone che ha vinto il Festival di Sanremo. Le prime note di questo pianoforte ci hanno già
6: e adesso
5: ricordato il titolo.
6: Via.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

E l'abbiamo voluto ascoltare proprio fino in fondo questo brano di Massimo Ranieri, a cui vanno naturalmente i nostri auguri per il compleanno. Altro compleanno importante, nato a Bergamo il 1 maggio del 1944, leader di questo gruppo, di questo complesso tra i più famosi in Italia, stiamo parlando dei Pooh, e naturalmente festeggia il compleanno Robby Facchinetti, che in realtà il suo nome è Camillo Ferdinando Facchinetti, detto da tutti Robby, e conosciuto nel mondo della musica con il suo nome d'arte, che è appunto Robby Facchinetti. Robby Facchinetti e i Pooh, e festeggiamo il suo compleanno con uno dei suoi brani più celebri, dal titolo Dammi solo un minuto.

0: Una delle canzoni più famose per quanto riguarda i Pooh e naturalmente per quanto riguarda Robby Facchinetti.
1: Ma che coraggio che hai!
0: Robby Facchinetti, nato, come vi dicevo, il primo di maggio.
1: E poi.
0: Del 1944. Curiosità proprio del mondo della canzone, ma anche quando si passa un'eredità di padre in figlio. Il figlio che ha praticamente iniziato la sua carriera come DJ, tra l'altro si chiama Francesco Andrea Facchinetti, ha iniziato con il nome d'arte di DJ Francesco. E pensate, DJ Francesco, il papà Robby è nato il primo maggio, e invece DJ Francesco, Francesco Andrea Facchinetti, è nato il 2 maggio del 1980.

ha fatto conduttore televisivo, ma vabbè, ha iniziato come DJ, ma poi ha avuto questo grande exploit con questa canzone estiva che ha ottenuto un discreto successo dal titolo La canzone.

0: vero tormentone estivo dell'estate del 2003. Francesco Andrea Facchinetti, DJ Francesco, che, come vi dicevo, compie gli anni un giorno dopo il papà. E se vi dico, vediamo se indovinate, chi ha scoperto DJ Francesco, o quantomeno chi l'ha lanciato nel mondo della musica, nel mondo della televisione, non poteva essere altro che Claudio Cecchetto, a cui mandiamo un nostro grande saluto. Ora lasciamo la linea alla nostra regia per qualche istante, torniamo tra pochissimo sempre insieme qui nel pomeriggio musicale di Radio San Luchino Bologna.
1: State ascoltando?

0: Hai un bella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
1: San Luchino Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Antivirus, è stata avviata la sorveglianza sanitaria per una donna che si trova a Firenze, individuata come uno dei quattro passeggeri italiani del volo KLM a bordo del quale si trovava una donna contagiata e poi deceduta. Attivati i protocolli previsti, ha detto l'assessore alla salute Monia Monni. Intanto sono stati acquisiti anche i dati di quattro passeggeri che hanno fatto scalo a Roma e trasferiti alle regioni di competenza, ossia Calabria, Campania, Toscana e Veneto, per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela.
2: Siamo ora al delitto di Gerlasco. Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo è l'avvocata Giada Bocellari, che assiste il 42enne assieme al collega Antonio De Rensis. Intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo dell'annotazione finale dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio, ritenuto dai PM di Pavia il vero colpevole del caso di Gerlasco.
3: Medio Oriente, Donald Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Intanto continua a salire la tensione Hormuz, colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Un'ora e mezza di colloquio invece per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali sintetizza la Premier Meloni dopo il faccia a faccia col segretario di Stato americano Rubio.
2: Gli Stati Uniti hanno fretta di chiudere il conflitto in Ucraina, ma trovare una soluzione è un percorso molto lungo. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che ieri Trump ha auspicato che la tregua di tre giorni possa segnare l'inizio della fine del conflitto. Proprio in occasione della tregua a Mosca, sulla Piazza Rossa, si è tenuta in tono minore la parata militare per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Nel suo discorso Putin non ha fatto cenno sulla possibilità di estensione della tregua. In Ucraina combattiamo contro una forza aggressiva che è sostenuta dall'intero blocco della NATO, ha detto il presidente russo.
3: Il 9 maggio 1950 il ministro degli esteri francese Robert Schuman pronunciò un discorso storico in cui presentava un piano per una maggiore cooperazione in Europa. Il discorso aprì la strada a una nuova era di pace, integrazione e cooperazione in tutto il continente, gettando le basi di quella che oggi è l'Unione Europea. Questa è la giornata dell'Europa che si celebra oggi, un giorno di festa per tutte le cittadine e cittadini europei, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
2: Calcio, il Milan si prepara per la sfida di domani con l'Atalanta e il tecnico dei rossoneri Max Allegri ribadisce l'importanza del match definendola una gara decisiva, ma nessuna preoccupazione. Sentiamolo.
4: No, preoccupato no, bisogna vedere le cose in maniera positiva, non possiamo vedere sempre in maniera negativa. È normale che quando viene da una sconfitta come quella di Sassuolo, in un momento decisivo della stagione, vedi le cose in modo più negativo di quello che sono. In questo momento abbiamo ancora il destino nelle nostre mani.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: State ascoltando Do You Remember con Bicio.
1: Bicio in vostra compagnia il mercoledì e il sabato dalle 14.30 alle ore 16 nel pomeriggio musicale di Radio San Luchino Bologna. Io vi ricordo ancora la frequenza, che sono i 104 e 700 MHz per la città di Bologna e la provincia di Bologna. Ultimo compleanno della puntata odierna, una grande artista italiana venuta alla ribalta negli ultimi anni, è nata a Roma il 3 maggio del 1990, stiamo parlando di questa ragazza che si chiama Elodie Di Patrizi. Avete già capito di chi stiamo parlando, suo nome d'arte Elodie, bravissima cantante, anche attrice, perché qualche apparizione al cinema l'ha fatta anche lei in qualche film, naturalmente bella e brava, quindi ci sta che faccia anche qualche film. Vi dicevo, nata a Roma e diventa praticamente cantante partecipando ai provini del talent show di Maria De Filippi, Amici. Tanti sono i suoi successi, soprattutto ultimamente sta avendo una carriera veramente molto molto importante, con tanti anche bei concerti. A dire il vero, ultimamente sta anche facendo parlare molto di sé per la sua vita privata, ma queste sono cose che quantomeno a noi interessano un pochino meno. A noi interessa la bravura di questa artista, che noi quest'oggi vogliamo omaggiare proprio per il suo compleanno con una delle sue prime canzoni, che si chiama Vertigine. Lei è Elodie.

nata a Roma il 3 maggio del 1990. Bella giovane e sicuramente nel pieno della sua carriera, anche se quest'anno ha preso una decisione di non fare concerti dal vivo. Nel 2026 ha deciso di prendersi una piccola pausa, e ci sta, perché comunque diciamo che negli ultimi tempi ha fatto tante cose, tante esibizioni dal vivo, e naturalmente quando poi uno si prende un periodo di pausa, diciamo che entra a far notizia magari quella che può essere la sua vita privata. Come vi dicevo, in questi giorni, in questi ultimi periodi, il gossip sicuramente ha fatto parlare molto di Elodie, che, come vi dicevo, appunto abbiamo voluto festeggiare per il suo compleanno. Rimaniamo in Italia con un'altra grande artista, e invece lei quest'anno, stiamo parlando di Arisa, il tour lo farà. Ci saranno più di una ventina di date, partendo dal 13 di giugno in quel di Mestre, al Parco Bissuola, dove inizierà il tour di Arisa, che si chiamerà Summer Tour 2026. Come vi dicevo, saranno una ventina di date. Mestre, parte da Mestre, Bergamo, Alessandria, Piacenza, Verona, poi abbiamo Spoleto, qui dalle nostre parti ci sarà Cervia, Caserta, L'Aquila, Zafferana Etnea, Palermo, Marina di Pietrasanta, Vicenza, Aquileia, e fino al 6 di settembre in quel di Macerata. Poi sicuramente molti degli artisti, quando i tour vanno bene, aggiungono qualche altra data, quindi se ci sarà qualche data da aggiungere magari ve lo racconteremo qui nella nostra trasmissione. E a proposito di Arisa, ascoltiamola con una delle sue canzoni più belle e più famose, dal titolo Sincerità. Sin-

0: Il tema della sincerità è il testo di questa canzone, che parla un po' dell'esigenza della vita di coppia di essere sempre onesti l'un con l'altro, cosa che condividiamo. Brano che è stato un po' il brano di esordio e che ha fatto conoscere Arisa al popolo della canzone italiana proprio in quel di Sanremo l'anno scusate, è il 2009. Arisa, che ad oggi ha ottenuto già tanti successi da quel ormai lontano 2009, e noi vi abbiamo dato anche le date, scusate il gioco di parole, di quello che sarà il suo tour, che si chiamerà Arisa Summer Tour 2006-2026, che così magari se qualcuno di voi è intenzionato ad andarla a vedere dal vivo, sicuramente una cantante italiana che merita. Dalle nostre parti, come vi ho detto, ci sarà in quel di Cervia l'11 luglio.
1: State ascoltando?

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi. Siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
2: State ascoltando Do You Remember con Bicio.
3: Ecco, ci siamo un po' ripresi perché il mese di maggio, e penso che molti siano anche consapevoli e soprattutto messi come sottoscritto, naturalmente il mese di maggio, la primavera, arrivano le allergie. E per chi come sottoscritto ne soffre, purtroppo ogni tanto un po' cali di voce, un po' di raffreddore, un po' di bruciore agli occhi, tutto questo comporta comunque il mese di maggio e soprattutto la primavera. A me viene sempre in mente la canzone di Umberto Tozzi dal titolo Ti amo, che diceva: primo maggio, su coraggio. Vabbè, su coraggio, andiamo avanti con i nostri antiestaminici, va. Scherzi a parte, il primo maggio c'è una cosa abbastanza storica che risale a questa data. Primo maggio 1979, Elton John è la prima rockstar dell'Occidente ad esibirsi in Israele. Si parla di Israele quantomeno con qualcosa di positivo, no? Visto le notizie degli ultimi mesi. Quindi il primo maggio del 1979 Elton John appunto è la prima rockstar che va là per fare un concerto. Le date israeliane facevano parte del suo tour legato all'album Single Man, album che fu pubblicato nel 1978, e noi vogliamo quantomeno celebrare questa data storica per il mondo della musica, ma soprattutto per Elton John, con una delle sue canzoni più celebri.

È veramente un piacere per le nostre orecchie ascoltare le note di queste belle canzoni del passato. Qui siamo addirittura nel lontano 1972, uscita il 17 aprile del 72 questa canzone, che è una delle canzoni più famose di Sir Elton John, che, come vi dicevo, il primo maggio del 1979 è stato il primo cantante, la prima rockstar dell'Occidente a esibirsi in quel di Israele, dove tenne 5 concerti, 2 in quel di Gerusalemme, il primo è il 3 maggio, e gli altri invece in quel di Tel Aviv. Eravamo nel 1979, quindi legato un po' a quegli anni, abbiamo voluto parlare di questa cosa con una delle canzoni più belle di Elton John, dal titolo Rocket Man. Sulla fine del mese di aprile, esattamente 29 aprile 1985, esce l'unico album inciso da Freddie Mercury in qualità di cantante solista, lui leader del gruppo dei Queen, nel appunto 1985 si prende questa, diciamo, questa libertà di pubblicare un album tutto suo. L'album si chiama Mr. Bad Guy, il signor cattivo, e da questo 33 giri ascoltiamo I Was Born to Love You, Freddie Mercury.

0: il 1985. Era un momento in cui i Queen erano in pausa e il grande Freddie Mercury ne approfitta per fare questo album da solista. Album che rimane la sua unica incisione, il suo unico 33 giri fatto da solo. Un album che contiene 11 tracce, molto molto pop, con alcune influenze di musica dance. Un grande successo per questo album che, come vi dicevo, rimane l'unico album inciso da Freddie come solista. Il titolo del 33 giri è Signor Cattivo, ovvero Mr. Bad Guys. Lui era Freddie Mercury.
1: State ascoltando

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
4: Sergio.
3: Come si chiama il tuo compro oro?
4: Sogni d'oro.
3: Dove ci troviamo esattamente?
4: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
3: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
4: Il negozio è aperto dal 2012.
3: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
4: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
3: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
4: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
3: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
4: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
3: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
4: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
3: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
4: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
3: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
4: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
3: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
4: Ciao Nicola.
3: Compro oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
5: Do you remember? State ascoltando Do You Remember con Bicio.
6: E siamo sempre insieme qui nel pomeriggio musicale di Radio San Luchino Bologna, incluso tra le ore 14:30 e le ore 16, con il nostro Do You Remember? Do You Remember che arriva al momento della cover. Quest'oggi abbiamo scelto una canzone veramente fantastica. Canzone che esce nel 1977. E fa parte della colonna sonora di un grande film per quanto riguarda la dance music e soprattutto per le discoteche. Stiamo parlando della Febbre del Sabato Sera. Febbre del Sabato Sera, dove ci sono tante canzoni dei Bee Gees, e tra tutte queste c'è un lento che è veramente, qui dicono, una roba da cioppa testa. Eh beh sì, insomma, è uno di quei brani che, insomma, chi di voi non ha ballato questo lento con la propria ragazza, la propria fidanzata o la moglie? Ma io sfido quasi tutti. Canzone in questione, la canzone cover di quest'oggi qui a Do You Remember è How Deep Is Your Love, brano che naturalmente viene interpretato dai Bee Gees e, come appunto vi dicevo, è una canzone che del 1977 fa parte della colonna sonora del film La Febbre del Sabato Sera. Senti che inizio. Forza, dai. Ballatelo ancora.

all'epoca in discoteca, perché fa proprio parte della colonna sonora di quello che è stato, diciamo, il film più importante per le discoteche, che è La febbre del sabato sera. L'interpretazione è sicuramente magistrale da parte dei Bee Gees, che all'epoca erano proprio sulla cresta dell'onda, grazie poi anche alle canzoni uscite e inserite in questo album La febbre del sabato sera, ricordiamo Stayin' Alive e tante altre canzoni. Canzone questa, How Deep Is Your Love, che ha vinto il Grammy Awards come miglior canzone. Brano che è diventato disco d'oro in tanti paesi europei e non solo, a partire dall'Italia, gli States, naturalmente Germania, Francia e tanti altri paesi che hanno appunto voluto incoronare questa bellissima canzone dei Bee Gees. Bellissima canzone dei Bee Gees che un po' di anni più avanti c'è una boy band britannica, sono cinque bei ragazzi, perché negli anni 90 le boy band erano tutte, diciamo così, presenziate da queste belle presenze di questi bei ragazzi alti, biondi, con gli occhi azzurri, muscolosi, eccetera eccetera, che sono Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange e Robbie Williams, ovvero i Take That. Take That, che fanno la loro versione cover di questa How Deep Is Your Love, che io vi faccio ascoltare.

0: How Deep Is Your Love, la versione di Take That, pubblicata nel marzo del 1996. Come vi dicevo, loro sono stati la boy band tra le più famose degli anni 90, e questa How Deep Is Your Love viene inserita nell'album, il loro primo Greatest Hits, che raccoglie le loro, diciamo così, canzoni più famose, più gettonate. La canzone di oggi era How Deep Is Your Love, uscita nel 1977 da parte dei Bee Gees, e poi naturalmente riproposta negli anni 90, 1996, da parte dei Take That. Canzone che, come vi ricordavo, ha vinto nel 1978 il Grammy Awards. A proposito di Grammy Awards, mi voglio soffermare su questo grande premio che viene assegnato agli artisti del mondo della musica e soprattutto anche alle canzoni. Il 4 maggio del 1959 si svolge la prima edizione del Grammy Awards, uno dei premi più importanti, che naturalmente si svolge negli States. E sapete qual è stata la prima canzone ad essere incoronata e che ha avuto l'onore di ricevere questo premio? È stata una canzone italiana. Sentite che canzone è, anche se penso
1: che un sogno così non ritorni mai più.
0: Ecco, l'ha detto lui: penso che un sogno così non ritorni mai più. Questa è Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, prima canzone a vincere il Grammy Awards nella prima edizione del 1959.

0: prima edizione del Grammy Awards. Cantare va in onda il 4 maggio del 1959, un premio che è un po' come l'Oscar, la statuetta per il mondo del cinema. E la prima canzone a vincere questa grande riconoscenza è Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Da segnalare anche che un altro Grammy Awards nella prima edizione venne assegnata ad una grande voce femminile. Naturalmente il premio era per la miglior voce femminile nel 1959 ed era quella di Ella Fitzgerald.
1: State ascoltando

0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi, siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
4: Do you remember? State ascoltando Do You Remember con Bicio.
5: Bene amici e amiche all'ascolto di Radio San Luchino Bologna, anche per questo sabato pomeriggio siamo quasi arrivati ai titoli di coda. Prima di salutarci però voglio andare a riascoltare ancora un paio di canzoni, canzoni che pensate sono proprio uscite sulla fine del mese di aprile. Il primo è un album di Zucchero Fornaciari, è il suo terzo album. Tra l'altro Zucchero arriva, diciamo così, da un periodo non molto felice perché aveva partecipato a Sanremo nel 1986 con un brano dal titolo Canzone Triste che non ha ottenuto un grandissimo successo, quantomeno nell'edizione del festival, l'ha poi ottenuto grazie all'ascolto in radio. E la canzone, insomma, abbastanza richiesta, abbastanza gettonata, diciamo, si è così poi rivelata una buona canzone. Ma diventare un qualcosa, diciamo, di più serio e soprattutto più importante per quanto riguarda Zucchero, c'è la pubblicazione di questo suo album, che come vi dicevo è esattamente il terzo album. Album che sono andato a leggermi alcune cose, è nato a causa anche di una lite che Zucchero ebbe con Mogol, e non a caso da questi contrasti nasce la canzone Rispetto, non c'è più rispetto. Zucchero all'epoca con il suo manager Michele Torpedine appunto pubblicano questo album che, come

questo LP poi ci sono tante altre belle canzoni come Il sole all'improvviso, Una ragione per vivere e appunto Canzone triste, che è la canzone che Zucchero aveva presentato a Sanremo nel mese di febbraio. Siamo nel 1986, Zucchero, Rispetto.

Si tratta del terzo album di Zucchero Fornaciari, uscito il 28 aprile del 1986. Il titolo di questo brano e di questo album è Rispetto, che nasce proprio dopo una lite con Mogol, che doveva occuparsi dei testi di questo 33 giri, ma a causa di alcune incomprensioni con Zucchero praticamente l'ha piantato lì. Quindi Zucchero, tra l'altro, prende spunto da questa vicenda per chiamare il 33 giri il Rispetto, proprio dovuto a questa mancanza di rispetto nelle relazioni che c'erano state con Mogol. Un album che ha ottenuto veramente un grande successo, ha venduto più di 200.000 copie e, come vi dicevo, al suo interno ci sono bellissime canzoni. Oltre a Rispetto, Una ragione per vivere, Canzone triste, Come il sole all'improvviso, che è un brano i cui testi sono stati scritti da Gino Paoli. Voglio rimanere però sempre sul finire del mese di aprile. Questa volta siamo dal 28, passiamo al 30 di aprile, andiamo un po' più indietro del tempo, perché naturalmente dal 1986 vi porto un po' di anni addietro. 30 aprile 1979 esce il secondo album di Vasco Rossi,

Era il secondo album messo sul mercato discografico da questo cantautore italiano che ad oggi ha veramente fatto e sta facendo ancora un grande successo. Stiamo parlando di Vasco Rossi. Pensate che ad oggi Vasco ha inciso la bellezza di 44 album, in più naturalmente tutti i concerti che ha tenuto in tutti questi anni, concerti record a livello di presenze. E questo album, come vi dicevo, il suo secondo album, uscito il 30 aprile del 1979, si chiama Non siamo mica gli americani, un album registrato qui a Bologna negli studi della Phonoprint. Album dove appunto era inclusa questa Alba Chiara, che tra l'altro, pensate, qualche anno dopo, il 1979, l'album è stato ristampato e venne messo sul mercato non più con il titolo di Non siamo mica gli americani, ma prese il titolo da questa canzone, ovvero Alba Chiara. E anche per questo sabato siamo così arrivati al termine del nostro Do You Remember?

0: Un altro sabato pomeriggio se n'è andato e trascorso veloce con tanta bella musica, tante notizie che naturalmente nel corso della nostra trasmissione andiamo così a dare ai nostri ascoltatori. Abbiamo avuto la rubrica dei compleanni, la rubrica delle cover, oggi con un brano bellissimo dei Bee Gees, How Deep Is Your Love, uno dei brani più belli inseriti in un album fantastico come La Febbre del Sabato Sera. E a proposito di Febbre del Sabato Sera, ci ricolleghiamo al mondo delle discoteche per ricordarvi che questa sera, come ogni sabato sera, dalle ore 22.30 alle ore 24, Radio San Luchino Bologna vi porta in discoteca con quelli della discoteca al San Luchino. DJ set mixati dal sottoscritto con la musica degli anni 70, 80, 90, quella musica che proprio si ballava alla discoteca al San Luchino sul colle di San Luca in quel di Bologna. Per quanto mi riguarda, vi auguro buon weekend, buon fine settimana, l'appuntamento con Do You Remember naturalmente a mercoledì prossimo, stessa ora 14.30-16, stesso programma, stessa frequenza Radio San Luchino 104-700 MHz che potete ascoltare anche in streaming sul sito della nostra radio all'indirizzo www.radiosanluchino.it. Per oggi è veramente tutto da parte di Biccio, ancora grazie per essere stati all'ascolto e a tutti quanti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Do you remember? Gli anni, le canzoni di qualche tempo fa ricordate da Radio San Luchino, conduce

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
2: E un sans bregheller lui e il brassalato serra più. L'arloi da muren va più. Mo cun faglia. D'un vaglia.
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
4: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
5: San Luchino Notizie.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Ministero della Salute italiano ha attivato la sorveglianza attiva per antivirus su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM. Sull'aereo in coincidenza per Roma era salita per pochi minuti anche la donna che si trovava sull'Ondius e che poi è deceduta a Johannesburg a causa del virus. All'8 maggio sono stati segnalati un totale di 8 casi, inclusi 3 decessi, ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
6: Un sedicenne ha ucciso il vicino di casa, un uomo di 69 anni a Palermo. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della vittima, ex infermiere dell'ospedale civico in pensione. Il giovane, che si è costituito in questura nella notte, avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente. Restano però alcune incongruenze tra la versione fornita dal giovane, che ha raccontato di essersi difeso dalle avance sessuali della vittima, e i rilievi effettuati dalla polizia scientifica.
7: Il delitto di Garlasco. Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo è l'avvocata Giada Bocellari, che assiste il 42enne assieme al collega Antonio De Rensis. Intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo dell'annotazione finale dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio, ritenuto dai PM di Pavia al vero colpevole del caso di Garlasco.
6: Il 9 maggio è giorno di festa per tutte le cittadine e i cittadini europei, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata dell'Europa. La memoria dei padri fondatori ci richiama i valori di libertà, democrazia, indipendenza, su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa, ha detto ancora il Capo dello Stato, secondo il quale celebrare il 9 maggio significa riaffermare un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi.
7: Economia. L'Italia si appresta a sorpassare la Grecia, diventando nel 2026 il paese europeo col più alto rapporto debito-PIL. Le stime dei governi e quelle rese note recentemente dal Fondo Monetario convergono nel prevedere un passaggio quasi storico. Per quest'anno l'Italia nel DFP calcola una salita del debito pubblico al 138,6% del PIL, dal 137,1% del 2025.
6: Lo sport e il tennis. Dopo Parigi, Miami, Indian Wells, Monte Carlo e Madrid, parte la caccia al sesto Masters 1000 consecutivo arrivo di Jannik Sinner, che oggi sarà impegnato nell'esordio al secondo turno degli internazionali d'Italia. Al Foro Italico l'avversario sarà l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 del ranking. Sarà il primo confronto a livello ATP tra i due giocatori, che però si sono affrontati una volta nella finale del Challenger di Ortisei. L'azzurro si impose in due set, portando a casa anche quel trofeo.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8 Magnetic Dance Music, sabato 9 One Take Band, Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10 spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa e alle 21 esibizione della scuola di ballo Ritmo Danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne e la griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in Festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417133.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: San Luchino Notizie.
5: Un saluto dalla redazione.
6: All'indomani dell'incontro a Roma tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio, Donald Trump è tornato a parlare del rapporto con l'Italia. In una telefonata col Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti non ha voluto commentare sullo spostamento di truppe dalla Germania, mentre ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe USA dalle basi italiane. All'osservazione che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto ancora una volta: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno.
5: L'Iran per la prima volta ha fornito dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele che all'inizio del conflitto hanno causato la morte di suo padre. Un funzionario iraniano ha confermato che Khamenei ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena, precisando però che gode di buona salute. Intanto Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza.
6: Antivirus. È stata avviata la sorveglianza sanitaria per una donna che si trova a Firenze, individuata come uno dei quattro passeggeri italiani del volo KLM, a bordo del quale si trovava la donna contagiata e poi deceduta. Attivati i protocolli previsti. Intanto sono stati acquisiti anche dati di quattro passeggeri che hanno fatto scalo a Roma e trasferiti alle regioni di competenza, ossia Calabria, Campania, Toscana e Veneto, per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva nel principio di massimo cautela.
5: Il delitto di Gerlasco, dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo sono i legali del 42enne attualmente detenuto in carcere. E intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo dell'annotazione finale dei Carabinieri di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio.
6: Morte avvelenate a Campobasso, proseguono le indagini di quello che è diventato un giallo. Nel fine settimana andranno avanti gli interrogatori nell'ambito nell'ambito dell'inchiesta di Pietracatella. Nuovi testimoni saranno sentiti nelle prossime ore, mentre Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, dovrebbe essere riconvocata in questura la prossima settimana. Servirà ancora qualche giorno anche prima che venga programmato un nuovo sopralluogo nella casa. Si attendono risposte inoltre dal fronte dell'indagine che riguarda i dati contenuti nei telefoni che sono stati sequestrati.
5: Il tennis: Jasmine Paolini esce di scena dagli internazionali di Roma. La campionessa in carica manca l'accesso agli ottavi, battuta in rimonta dalla belga Alice Mertens con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-3 dopo 2 ore e 44 minuti di gioco. Con questa sconfitta Paolini esce dalla top 10 WTA. In MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Le Mans e il pilota Aprilia ha preceduto Bagnaia e Bezzecchi. Caduta per Marc Marquez a due giri dalla fine mentre era in settima posizione. Per lui problema al piede destro e controlli al centro medico.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Radio San Luchino, dal passato al futuro si passa da qui.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buon pomeriggio, in Lombardia incidente con rallentamenti a code sulla A8 dei Laghi tra Busto Arsizio e Castellanza nelle due direzioni. Poi sulla A4 Milano-Venezia troviamo altre code tra Soave e Montebello direzione Venezia e tra Desenzano e Brescia Est verso Milano, anche qui per incidenti. Altre code, seppur brevi, sul tratto milanese della stessa A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni, direzione Venezia. A Roma abbiamo code per incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra lo svincolo di Casal Monastero e quello per la A24 Roma-Teramo. Code per incidente anche sulla via Pontina tra Pomezia e il bivio per Pratica di Mare, direzione Roma. Passiamo ora al trasporto pubblico. Sulla linea Bologna-Ferrara la circolazione ferroviaria è sospesa tra Pesaro e Cattolica per accertamenti tecnici alla linea elettrica di alimentazione dei treni. Questa la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
4: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Savoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
5: Ma cosa fai?
6: Butto fuori tutto!
5: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
6: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
5: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
6: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa. Un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Hai un bel la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
2: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Questa sera si balla con l'orchestra Silvano Mauro, canta Luciana Iuduri. E alla Cometa di Sasso Marconi, il prossimo venerdì sera 15 di maggio, si balla dalle ore 21 con la formazione, la nuova formazione, I Figli di Nessuno. Ospiti Deborah Battistini e Massimo Budriesi. Durante la serata esibizione degli allievi della scuola di ballo Claudia Stefano Danze, alla fine porchetta per tutti, qui l'ingresso è 12 euro. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08. Arci Benassi, viale Cavina 4, il prossimo mercoledì pomeriggio dalle 14.30 si balla con Rossana Biagioni. Prenotarsi da Mary al 338 327 94 93. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, la tombola il venerdì sera dalle 20.30, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, le partite del Bologna su schermo gigante. L'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica, dalle 11.30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, lì 4 al Riale di Zola Predosa. I grandi tornei di Burraco, la ginnastica, yoga, tango argentino, tombole, balli di gruppo, l'aiuto compiti e poi c'è il ballo del venerdì sera. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, lì 4 al Riale di Zola Predosa, 051 61 66 140 è il telefono. Il prossimo venerdì sera si balla con Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Il venerdì sera, oltre al ballo, anche le crescentine e la gara di Bristola. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, 051 51 17 87 il telefono. Si balla questo pomeriggio con Moreno dalle 14.15 alle 17.45 circa. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domani sera, domenica dalle 20.30 si balla con Nicolo Querce e Carlotta Marchesini. Ci si può prenotare al 339 526 3705. Poi si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Arce San Lazzaro, via Bellaria 7, a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto con tante attività, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente. Sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine, i giochi in sala paradiso, lunedì sera al Burraco, la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Sala Paradiso 051 45 12 00 per prenotare. Questa sera troviamo l'orchestra di Massimo Budriesi, il prossimo martedì sera con la compagnia I Multipli, Pisch e Duccino, parteciperà anche Pippo Sant'Anastaso. Il ricavato di questa commedia viene devoluto in beneficenza Pro AISM. E il prossimo giovedì sera alla Sala Paradiso troviamo Jerry, 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Buon ascolto con Radio San Luchino.

Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32

0: se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: E un sans bregheller lui e il brasselat serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

Presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345

0: 06 89 54 14. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Gli investigatori hanno intanto recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo.
4: Incidente senza vittime invece per un piccolo aereo da turismo nel Livornese. Il velivolo con due persone a bordo è precipitato e ha compiuto un atterraggio di fortuna intorno a Cecina. L'ultraleggero, quando si è schiantato al suolo, ha colpito un'auto in transito. Illese le due persone a bordo dell'aereo, marito e moglie, e anche il conducente dell'auto. Il velivolo, che era decollato questa mattina dall'aeroporto di Tassignano, è andato completamente distrutto nell'impatto.
5: All'indomani dell'incontro a Roma tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio, Donald Trump è tornato a parlare del rapporto con l'Italia. In una telefonata col Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe americane dalle basi italiane. All'osservazione che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto ancora una volta: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno.
4: Il Dipartimento di Stato americano ha sanzionato 3 aziende con sede in Cina per aver fornito immagini satellitari che hanno consentito all'Iran di sferrare attacchi contro le forze statunitensi in Medio Oriente. La mossa giunge a pochi giorni dalla prevista partenza del presidente Trump per Pechino, dove incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. Le misure, in base ad una nota, mirano a ritenere le entità cinesi responsabili del sostegno dato all'Iran. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio.
5: Antivirus, il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti la donna che si trovava sulla nave Ondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta. Saranno effettuati tutti gli accertamenti sanitari per stabilire se abbiano contratto lo stesso morbo della donna morta per antivirus e sulla persona che era a bordo del volo KLM, che è stata poi trasferita in Campania.
4: Calcio: nella 36esima giornata di Serie A arriva il colpo esterno dell'Udinese, che piega 2-0 il Cagliari in Sardegna, a segno Buxa e Gueye. Il tennis: Mattia Bellucci c'entra il terzo turno battendo l'argentino Echeverri agli internazionali d'Italia, fuori invece Jasmin Paolini. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. Infine il ciclismo: va a Guillermo Silva dell'Astana la seconda tappa del Giro d'Italia. Succede tutto negli ultimi 30 chilometri. Ripresa la fuga di giornata, sull'ultima salita Vingegaard scatta e gli rispondono solo Pellizzari e Van Etfelt. Nel finale vengono raggiunti e si impone allo sprint Silva, che è la nuova maglia rosa.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C, di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: Investimenti in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta, ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere.
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite, sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano, se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numbus.it, la consegna della merce come avviene?
2: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo. Telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

0: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8 Magnetic Dance Music, sabato 9 One Take Band, Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10 spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa e alle 21 esibizione della scuola di ballo Ritmo Danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne e la griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in Festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
0: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.

Bentrovati, buon sabato 9 maggio con il GR delle buone notizie. Sono tante le città nel mondo in cui a una certa età si vorrebbe andare a vivere, ma per i francesi ce n'è una in particolare. La Francia ha eletto Bari come posto ideale in cui godersi la pensione. Una città in cui il tempo rallenta, si vive più rilassati, si mangia bene e si vive con poco. Non c'è overtourismo o turismo di massa come a Roma o Capri, la sua identità è solida e secondo i francesi venirci a vivere da pensionati vuol dire avere una vita più comoda e più facile. I britannici e gli australiani sono turisti internazionali che restano più affascinati dai borghi del nostro paese. Ecco perché sono i primi nastri di partenza quando si tratta di fare le valigie. Lo certifica Ruralis, la property manager digitale specializzata nella gestione degli affitti brevi nelle aree interne d'Italia e che manifesta un'inversione di tendenza. Se un tempo i piccoli centri erano considerati una meta di nicchia, oggi rappresentano la prima scelta per chi cerca un'esperienza immersiva e lontana dal turismo di massa. C'è un nuovo tassello che sta prendendo forma nello skyline milanese che promette di ridefinire l'ingresso a uno dei quartieri più contemporanei della città. City Wave, progetto architettonico di rilievo e un intervento che intreccia estetica e concezione green. Sarà completato entro quest'anno e darà vita all'edificio Onda all'interno di City Life con spazi sostenibili e una nuova identità urbana. La struttura si sviluppa come un'onda lunga oltre 200 metri che unisce due edifici distinti e crea un grande spazio coperto aperto al pubblico. Intervenendo un evento speciale dedicato ai fan presso gli Abbey Road Studios di Londra, Paul McCartney ha svelato il suo primo duetto in assoluto con Ringo Starr. Intitolato Home to Us, il secondo singolo estratto dal prossimo album di Paul. Paul ha sorpreso 50 fortunati fan invitati per un'esclusiva anteprima del suo nuovo album, unendosi a loro all'interno dello studio 2 di Abbey Road per condividere in retroscena delle nuove canzoni e delle registrazioni. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: E un sans sbregè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaghi!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
5: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
4: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
6: Radio San Luchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: E un sans sbregheller lui e il brassalat serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: Fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: San Luchino Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La speranza di Donald Trump che il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina venga esteso oltre la data dell'11 maggio è infondata. L'ho affermato oggi il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, ma lui ci spera, ha aggiunto Ushakov, tuttavia sottolineando che l'estensione della tregua non dipende solo da lui ma anche dalle altre due parti. Ushakov ha affermato che il cessate il fuoco dal 9 all'11 maggio annunciato ieri da Trump è stato raggiunto dopo che i rappresentanti delle amministrazioni russe e americane hanno passato 2 giorni a discuterne al telefono.
3: Intanto, all'indomani dell'incontro a Roma tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, Trump è tornato a parlare anche del rapporto con l'Italia. In una telefonata con il Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe americane dalle basi italiane. E all'osservazione che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto ancora una volta: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con attenzione il focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave da crociera Ondius in viaggio nell'Atlantico e diretta a Tenerife. Finora si registrano 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'OMS, che sottolinea come non sia un altro Covid perché il rischio dell'antivirus è basso. Intanto il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla Ondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta a causa dell'antivirus.
3: Il delitto di Garlasco, dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo sono i legali del 42enne attualmente detenuto in carcere. E intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo della notazione finale dei carabinieri di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio.
4: Momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito ed è ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Gli investigatori hanno recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo. In base alle prime informazioni, sembra che i due si conoscessero.
3: Calcio nella 36esima giornata di Serie A, colpo esterno dell'Udinese che piega 2-0 il Cagliari in Sardegna. Nel finale però c'è stata forte tensione per alcuni cori razzisti rivolti all'attaccante dei friulani, Keenan Davis. L'arbitro Dionisi prima lo ammonisce, poi comprende l'accaduto e gli revoca il giallo. A seguire c'è stata una rissa con Davis furente nei confronti di Dossena. Infine l'attaccante viene consolato e portato via verso gli spogliatoi. Sul campo il Cagliari rimane fermo a 37 punti e deve ancora attendere il match della Cremonese per la matematica salvezza. Sale invece a 50 punti l'Udinese, che torna a toccare tale quota oltre 13 anni dall'ultima volta.
4: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

San Luchino Weekend. E il resto lo lasciamo a lunedì.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Radio San Luchino.

La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19:30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Buona serata con Radio San Luchino.
1: Vuole provare a fare lo scherzetto.
2: Sì, Caio l'ha detto in conferenza post partita che gara 2 sarà diversa rispetto a gara 1 e probabilmente così sarà, e dall'altra parte così Carlo vuole quantomeno una squadra in un atteggiamento diverso rispetto a gara 1, vorrà giocarsi fino all'ultimo e uscire a testa alta questa sera dal Paladozza.
1: E allora è tutto pronto, salutiamo anche chi ci segue da Avellino su LNP Pass, siamo live anche su Radio San Luchino e in audio cronaca su canale 88. Si sta per iniziare col primo quarto, cornice di pubblico come sempre bellissima, anche i tifosi che sono venuti da Avellino, e questo è un bello spettacolo in questo sabato sera. Valerio Salustri, Daniele Gai e Salvatore Nuara, i componenti della terna arbitrale, andranno a saltare Cicchetti e Sorocas. È tutto pronto, il pallone sta per essere alzato e poi inizierà gara 2 di questi playoff. Il primo possesso premia Avellino con Cicchetti che recupera il pallone, il consegnato per Francis e dà il via all'azione della squadra in maglia verde. L'imbucata per Cicchetti sotto a cercare Lewis che subito si trova e piazza i due punti. Inizia così Avellino, Michele.
2: Inizia così, inizia Fortitudo, inizia con Mastellari in quintetto, ovviamente Della Rosa, vista l'assenza di Fantinelli.
1: Della Rosa che tiene il pallone, va a trovare Anumba, spalle a Canesso, vediamo se la gioca con Zerini, alla fine vuole Mastellari, lo tiene Jurkatam, Sarto esce dai blocchi, spazio non c'è, Sorocas vuole provare a passare, si prende il fallo di Cicchetti.
2: Sì, che ha provato a rimanere fermo, però diciamo che quel passo laterale lo ha costretto al fallo, primo fallo per lui, ora Avellino che probabilmente passerà a zona sulla rimessa della Fortitudo.
1: E allora la Fortitudo andrà in rimessa con Martino Mastellari, il numero 8, 9-24 da giocare in questo primo quarto di una partita che sarà sicuramente lunga e anche un po' diversa rispetto a gara 1. Attacca Della Rosa, vuole l'imbucata sotto per Anumba, strada chiusa, allora Mastellari si allesta, va da 2, piazza il pareggio, 2 pari dalla linea dei liberi.
2: Bravo, bravo Mastellari in mezzo all'area di Avellino, mantenuto l'equilibrio del corpo.
1: Ora Francis vuole passare, poi c'è qui il fallo proprio di Mastellari, scusa Michele se ti ho interrotto.
2: No, tranquillo, il fallo evidente di Mastellari, avrà un bel da fare questa sera Mastellari per frenare Francis che l'abbiamo visto affiammato in gara 1 nei momenti decisivi, cercare delle strisce positive.
1: Il pallone in rimessa per Avellino, Francis cerca Cicchetti che poi restituisce allo stesso numero 11, allora Francis contro Mastellari, consegna a Jurkatam, vuole andare da 3, il tiro secondo Ferro che dice di no, allora riparte Bologna in transizione, attacca con Della Rosa, vediamo chi va a ricevere il pallone, Anumba che si stacca e poi fa girare verso Sarto, vuole andare Sarto, si trova lo spazio, va da 3, Alvise Sarto, 5-2 Bologna.
2: Eh sì, compiti doppi questa sera vista l'assenza di Moore per Sarto, però sarà bisogno a maggior ragione dei suoi punti questa sera.
1: Jurkatam vuole andare, poi l'imbucata per Zerini, sotto per Cicchetti che va con la mancina, il tiro però è corto, prende il primo Ferro e allora la ripartenza, Bologna ancora con Sarto, vuole andare a sfidare Jurkatam, strada chiusa, gira Sorocas, poi Della Rosa, Mastellari vuole il pallone contro Francis, se la gioca a spalle a Canesso, Martino Mastellari si vuole girare però trova Zerini che difende molto bene, l'ultimo tocco è di Avellino e quindi sarà rimessa per Bologna. Qui Mastellari, Michele, forse voleva provare ad andare a Canesso però poi il raddoppio ha funzionato per Avellino.
2: Esatto, qui Mastellari giustamente è andato ad attaccare Francis perché è una chiave, potrebbe essere anche gravarlo di falli, però bravo Zerini a raddoppiare e a chiudere diciamo l'area per Avellino.
1: Strada chiusa e rimessa per la Fortitudo, 6 secondi a disposizione per l'azione della F. Allora Mastellari va a trovare Della Rosa, 5 secondi, Sorocas, lui vuole andare da 3, il tiro però è completamente fuori misura, nulla di fatto, sarà rimessa per l'Avellino.
2: Sì, con Caia che sta imprecando contro Sorocas, che gli chiedeva più che tirare un blocco per un compagno probabilmente.
1: Francis attacca il numero 11, va a cercare Zerini, esce Anumba su di lui, si gioca lontano dal canestro, poi il pallone è consegnato ancora per Francis, si arresta, può andare da 3 Francis, piazza la tripla del 5 pari, attenzione come detto a Francis perché è una chiave di lettura importante questa sera.
2: L'abbiamo visto in gara 1, un giocatore che si accende in qualsiasi momento e può far male.
1: Mastellari va contro Jurkatam che gli chiude la strada, Sarto lui vuole passare, finta, si arresta, non ha spazio, deve uscire Sorocas, poi Mastellari deve inventare, vuole passare Martino Mastellari, angolo, Anumba, piedi a posto, può andare da 3, Simon Anumba non è solito a questi tiri, però quando li ha tra le mani qualcosa di buono lo fa sotto l'aspetto da tre, non è il suo gioco, però ottima tripla di Anunoby, Michele.
2: Sì, tra l'altro sullo scarico di un tiratore come Mastellari, esatto, che ha scaricato per Anunoby, che non è avvezzo a questi tiri, però si sta abituando.
1: Francis si arresta e va da due, secondo Ferro a dire di no, è un insolito Anunoby quello che adesso recupera il pallone, però è una fucilata quella di De La Rosa e Anunoby non è arrivato. Come detto prima, Michele, ha giocato bene Anunoby, che non è solito vederlo da tre, quindi ci siamo concessi la licenza anche di vedere in una veste diversa, però questa sera e in questo tiro in particolare, diciamo, è andata bene, l'ha piazzata bene.
2: Sì, a dimostrazione del momento di grande forma di questo giocatore, che sta attraversando davvero, è un momento di grande in crescendo in questo campionato.
1: In forma anche Francis, che adesso però scarica su Cicchetti, poi lo stesso Francis va a cercare Lewis, vediamo se attacca, invece no, vuole andare da due il tiro, poi alla fine al rimorchio per un attimo è arrivato Cicchetti, però il pallone non è entrato e allora buono il rimbalzo preso da Bologna, che adesso con De La Rosa deve gestire Perkovic sul cubo dei cambi, a breve entrerà Mastellari, viene a prendersi il pallone, poi consegna l'indietro per Sorokas, poi angolo a cercare Sarto, il pallone viene perso, era buona l'idea, però qui ha difeso bene Avellino, sarà un po' complicato la vita a Sarto a ricevere il pallone, attenzione che Lewis è da solo e va da tre, completamente libero Lewis, e lì Michele, quelle situazioni il giocatore numero uno se le prende, 8 pari.
2: Sì, qui la difesa della Fortitudo se l'è completamente dimenticato e Lewis è quasi incredulo, si è preso questa tripla, ora torna Perkovic dopo un mese quindi di gioco, di fermo diciamo così, ed esce Mastellari.
1: Torna Perkovic in partita, prima azione della partita dopo un mese, come ha sottolineato Michele Fiorenza. Della Rosa intanto attacca, si fa tutto il campo, poi si prende il fallo di Francis. Diciamo che Della Rosa, quando ha queste fiammate, Michele, che vede quel pertugio, se lo va a prendere. In questo caso Francis ha provato a chiuderlo, però in maniera irregolare.
2: Eh sì, ha commesso il suo primo fallo, e questa è proprio una chiave di lettura, lo dicevamo prima, attaccare Francis anche a livello difensivo, perché ora infatti il giocatore si sta un po' lamentando con gli arbitri, dicendo che lui aveva posizione. Non per gli arbitri, primo fallo per lui, due tiri per Della Rosa.
1: Due tiri per Gianluca Della Rosa, va il primo, 9-8 avanti Bologna con 6-11 da giocare. Pronto anche col secondo il numero 7 della Fortitudo. Questa sera avrà un ruolo difficile perché appunto l'assenza di Fantinelli comporterà una maggiore anche gestione sua a livello anche di falli, questo è un dato, un tema, perché Della Rosa comunque è soggetto spesso a situazioni di questo tipo e si deve gestire, quindi penso che anche qui Caia abbia un po' redarguito prima della partita. Zerini vuole tenere il pallone, vediamo chi esce a prendersene, è sempre Francis che è bravo, poi l'imbucata per Cicchetti, prende posizione. Come non detto, arriva il fallo di Della Rosa, Michele, però qui ha giocato bene Avellino, Francis ha aspettato l'imbucata di Cicchetti, ormai era avanti a lui e Della Rosa ha commesso fallo.
2: Sì, qui buon attacco di Avellino che ha messo in difficoltà la difesa di Bologna. Della Rosa era alle calcagne di Francis, ha provato a fermarlo in tutti i modi, poi è rimasto sul blocco, quindi nel cambio difensivo ha commesso questo fallo.
1: Rimessa con Francis e consegna a Lewis, gira per Jurkatam, imbucata per Zerini, poi sotto per Cicchetti, va contro Anunoby, si gioca di fisico, alla fine la alza Cicchetti, però il tiro è ancora una volta corto, il primo Ferro gli dice di no, allora recupera il rimbalzo Bologna che può andare, siamo al giro di boa del primo quarto, 5:39 alla fine, attenzione adesso a Della Rosa, gira Anunoby, ancora Della Rosa, 10 secondi, Perkovic vuole passare, angolo Sorokas, ci vuole provare da tre, primo Ferro a dirgli di no, poi Sarto è bravo a prendersi il rimbalzo, lamenta anche qualcosa, non è d'accordo l'arbitro che adesso fa andare proprio con Sarto che alla fine va a commettere fallo, e qui Sarto forse Michele lamentava qualcosa, però è sempre uno scontro di giochi, possiamo metterla così.
2: Sì, ha provato a prendersi quel rimbalzo offensivo, però diciamo probabilmente è arrivato qualche contatto sia da una parte che dall'altra, ora Caia prova infatti a cercare un chiarimento con l'arbitro, con uno dei tre arbitri, sarà comunque la rimessa per Avellino.
1: Sarà rimessa per Avellino, se ne incarica il numero 2 Mick Jurkatam, pronto a mettere il pallone in gioco, vediamo chi esce a prendersi questa palla, alla fine difende benissimo Bologna, non permette, fa passare secondi e allora sarà rimessa adesso per Bologna.
2: Questa è una buona notizia per Bologna, infrazione di 5 secondi, non lascia il tempo da Avellino di rimettere questo pallone, recupera questa palla.
1: Della Rosa attacca lui, va a cercare Perkovic, tiene il pallone e riconsegna proprio allo stesso Della Rosa, poi Anunoby, vediamo se trova un'imbucata, alla fine scarica fuori Perkovic, si arresta, vuole andare da tre, il Ferro gli dice di no, però attenzione qui al fallo commesso dalla difesa di Avellino.
2: Sì, fallo di Cicchetti a rimbalzo, il secondo fallo, infatti coach Di Callo chiama immediatamente Pini a questa, dentro a questa gara, proprio per Cicchetti, che è arrivato di due falli appunto, intanto per cui ci ha scoccato il suo primo tiro, finito sul ferro.
1: Il pallone sarà in rimessa per Bologna con Gianluca Della Rosa pronto, fine scarica fuori per Perkovic, lo aspetta Francis, attenzione qui al tiro di Della Rosa che spara da tre, come detto mano calda per Della Rosa, 13-8 Bologna.
2: E ci sarà bisogno anche dei suoi punti questa sera per vincere questa gara.
1: Francis proprio contro Della Rosa, lo salta con una finta, poi vuole andare, consegna bene per Pini che arriva subito ad appoggiare al tabellone. Qui bella la giocata del duo Francis Pini.
2: Sì, è troppo facile però il canestro di Pini senza un difensore a contrastarlo.
1: Della Rosa attacca il numero 7, va a cercare Anumba che vuole uscire, però difende forte su di lui Zerini, allora tiene il pallone Della Rosa, consegna a Perkovic, vuole andare, poi scarica fuori Sorokas, vuole andare da tre, il ferro gli dice di no, Sarto extra possesso, sotto per Sorokas, fuori per Sarto, piedi a posto, potrebbe andare da 3-2, il tiro è da 2, ho visto subito l'arbitro che ha chiamato, però ha fatto un'ottima giocata qui Sarto perché ha proprio in una frazione di secondo preso il pallone e poi è andato al tiro. Molto bene, qui c'è bisogno di un time out.
2: Sì, Sarto ha provato a fare quel passettino in più per andare oltre però alla linea da tre, però non ce l'ha fatta, va bene lo stesso perché alla fine ha fatto un gran canestro ugualmente, questione di centimetri, ridando il più 5 a Bologna, costringendo coach Di Carlo, un po' come è venuto in gara 1, al primo time out di questa gara, per un attimo parlarci su, sebbene l'impatto di Avellino questa volta sia stato più positivo rispetto a gara 1, però Bologna a suon di spallate di canestri sta provando la prima fuga di questa gara, al momento più 5, 15 a 10.
1: A colloquio anche la terna arbitrale, come le due panchine, con la Fortitudo che è avanti 15-10. Come detto Michele, è una partita un po' diversa già da gara 1, lo vediamo in questo primo quarto con Avellino che sicuramente deve mettere qualcosa in più, la Fortitudo deve stare comunque attenta perché sicuramente si aspetterà un Avellino che in partita proverà a starci fino alla fine, e allora lì bisogna anche un attimo, per quanto riguarda la squadra di coach Kaya, gestire questa tematica.
2: Sì, anche perché nella storia dei playoff la gara 2 è sempre quella più insidiosa per la squadra casalinga, quindi sicuramente bisogna stare attenti a non regalare nulla e a cercare ovviamente per la Fortitudo di andare in Irpinia sul 2-0 proprio per evitare rischi poi quando si andrà là.
1: Si vedrà, il pallone è in rimessa per, intanto tutto a posto, si può andare, c'è un colloquio con componente della terna arbitrale, coach Di Carlo, qui il gran passaggio di Francis va a cercare l'imbucata di Lewis, è una giocata incredibile quella di Avellino, complimenti perché Francis ha visto proprio Lewis involato verso il canestro e l'ha servito in maniera perfetta, direi.
2: Sì, sono quelle giocate che fanno imbestialire gli allenatori avversari.
1: Perkovic taglia ma sbaglia, era ottimo il passaggio di Sorokas, che errore di Perkovic, allora Jurkatan può andare, Pini gira per Francis, vuole girarsi il numero 11, alla fine arriva il blocco di Pini che invece si butta dentro, Francis vuole passare, scarica fuori, Jurkatan ci vuole andare da tre, il giro e lo pallone è sputato fuori, qui è sfortunato il giocatore, però Avellino come detto questa sera ha una marcia in più e ancora una volta ci ha provato, sfortunato il numero 2, ma ancora una volta si passa da Francis che si è fatto tutto il canestro e poi è andato a scaricare questo pallone fuori.
2: Sì, Francis sta mettendo anche a servizio dei compagni questa sera con tanti passaggi, grande assist, anche questo era un bel passaggio per Jurkatan che però è stato sfortunato.
1: Il pallone per Della Rosa, tiene palla, poi strada chiusa, allora sotto per Anumba, lo aspetta Pullazzi, scarica fuori, Perkovic si arresta, vuole andare da due, il tiro però non è preciso, allora riparte adesso Avellino con grande entrato sul parquet di gioco, palla per Pullazzi, scarica fuori, grande, gira per Pini, gira poi per Francis, ancora il giocatore va a cercare l'imbucata di Pini, lo aspetta Anumba che lo chiude, fallo, saranno due liberi per il giocatore di Avellino.
2: Sì, Avellino sta muovendo bene la palla in attacco, sta giocando bene, facendo muovere anche la difesa di Bologna. Stavolta è stata anche premiata col fallo su Giovanni Pini che andrà in lunetta per due tiri liberi. Intanto errore madornale di Ferco dall'altra parte su quella, sì, palla di Sorokas che era un gran cioccolatino per lui.
1: Sono errori che in partita rischi di pagare, sono punti che mancano, mette il primo intanto Pini sul 13-15 Bologna, 3-19 da giocare. Sono errori, sì, che sul lungo possono dare delle problematiche, deve resettare Berkovic, non resetta Pini che ne fa due su due, ottimo impatto quello dell'ex giocatore anche della Fortitudo Bologna, 15 Bologna, 14 Avellino, attacca la F con Berkovic, poi il consegnato per De La Rosa, Frezzi se lo aspetta, Sorogas vuole andare a sfidare Pini, alla fine deve alzare il pallone, il ferro gli dice di no, era buona la giocata, però era anche un po' distante dal canestro, il pallone provato ad alzarlo ma nulla di fatto, Frezzi scarica fuori per Grande, vuole andare con l'imbucato, Sorogas ci mette un piede e allora sarà rimessa per la squadra ospite.
2: Sì, Sorokas non riesce a entrare in questa serie, anche in gara 1 gli ha fatti sì 17 punti, però sta un po' faticando questa sera, ha provato a mettersi subito in ritmo, vediamo.
1: Il pallone in rimessa per Avellino, ce l'ha Grande tra che lo aspetta con Berkovic, ancora Grande il pallone per Francis che si arresta, vuole andare da tre, il ferro gli dice di no, sfortunato qui, e allora ripartenza adesso per Bologna che può andare con Berkovic che si prende il fallo di Grande.
2: Sì, e qui Avellino spende così l'ultimo fallo prima del bonus, fallo anche che ci sta per evitare qualche azione in transizione di Bologna, quindi bonus esaurito ora anche per Avellino.
1: Rimessa per la Fortitudo, 2.37, il pallone di Della Rosa per Perkovic sotto Anumba, imbucata per Sorokas, il pallone che resta lì, Sorokas lo riesce a recuperare, Anumba adesso si arresta, va da 2, il tiro alla fine non viene aiutato dal canestro, recupera Avellino che adesso può ripartire, errore di imprecisione per Bologna, Lewis contro Della Rosa, vuole difendere, vediamo se lo attacca, c'è anche Anumba pronto al raddoppio, alla fine si gira Lewis e trova i due punti, porta avanti Avellino 16-15 e qui ci vuole un time out, come detto Michele, una mentalità diversa da quella di Avellino, da Fortitudo deve stare attento a questo.
2: Eh sì, Avellino si porta avanti ora 16-11 e coach Kaya chiama inevitabilmente time out, una Fortitudo che si è un po' inceppata a livello offensivo con qualche tiro sbagliato e anche qualche difesa di troppo concessa, siamo dietro, ha concesso un po' troppo forse ad Avellino, anche qui ovviamente lui è stato bravo ovviamente a battere nel mismatch favorevole della Rosa che non ha commesso il suo secondo fallo, ma si è visto poi Lewis con questo canestro dare il primo vantaggio di questa gara ad Avellino, non so se è anche il primo vantaggio di questa serie, vado a memoria, però credo che ci vada molto vicino e quindi ora coach Kaya che è stato costretto al time out, una Fortitudo che aveva iniziato bene da due punti ma ora ha sporcato le percentuali, 2 su 6 da due punti e 3 su 7 da 3, mentre Avellino che aveva iniziato con 1 su 6 da 2 ora sta aggiustando un po' la mira, 4 su 9 e sono 9 rimbalzi per Bologna contro 7 di Avellino, ma un po' quello che dicevamo prima, sicuramente l'approccio della squadra di coach Di Carlo è completamente diverso rispetto a 48 ore fa.
1: Sì, assolutamente questo, devi avere anche la giusta mentalità per giocare qui, Avellino sapeva anche un po' che nella prima partita doveva esserci una sorta di assestamento, questa sera invece sta dimostrando qualcosa di diverso, è importante anche questo, è una fortuna che forse si aspettava, però allo stesso tempo la deve anche un po' gestire. Premia Avellino la situazione, 16-15 per la squadra ospite con la F che attacca, Perkovic vuole andare, scarica fuori Della Rosa, arriva Sarto, non c'è spazio, fuori ancora per Della Rosa, 8 secondi, imbucata per Sorokas che vuole andare consegnato, Anumba arriva e schiaccia di prepotenza, 17-16, costruisce bene l'azione Bologna.
2: Sì, in uscita anche dal timeout, quindi questa è sicuramente una cosa buona.
1: Francis imbucata per Pini, non c'è spazio, invece è Lewis che è passato, non se l'aspettava Sarto, però è stato bravo Lewis a leggere questa situazione e a portare nuovamente avanti Avellino, 18-17.
2: Bravo Lewis, ancora a incunearsi dentro la difesa di Bologna.
1: Berkovic vuole trovare compagni, Sarto porta il pallone, gira fuori a Della Rosa, Sorokas, poi Della Rosa ancora vuole passare, il fallo di Francis.
2: Ed è il secondo fallo di Francis che si rivolge verso la panchina per non essere cambiato, in realtà coach Di Carlo giustamente lo preserva un attimo, secondo fallo per lui, va in panchina.
1: A questo posto entra Fresno con Francis gravato di due falli, questo è un dato Michele che sicuramente può aiutare Bologna, però dall'altra parte non cambia la mentalità di Avellino che è nuovamente avanti 18-17, soprattutto perché riesce bravo a sfruttare anche situazioni di difficoltà difensive da parte della Fortitudo.
2: Beh, sicuramente la difesa non è quella di gara 1, ora Della Rosa con un po' di fortuna realizza il primo, la difesa non è quella di gara 1 ma è anche fisiologico che possa non esserlo visto che si è giocato 48 ore fa senza due giocatori tra l'altro importanti,
1: 2 su 2 della Rosa, 19-18, 1-20 da giocare alla fine di questo primo quarto. Torna Mastellari sul parquet di gioco, c'è anche Moretti che fa il suo esordio in partita, attacca Avellino con Grande che porta il pallone, lì vicino c'è Pullazzi, se la tiene Grande, poi vuole passare, non c'è spazio, scarica proprio fuori per Pullazzi, angolo, Fresno vuole andare da tre, piazza la tripla Fresno che si autocarica. E questa è una tripla importante, porta Avellino sul 21-19, Michele.
2: Attenzione, perché se Avellino ora comincia anche a aggiustare la mira da tre, diventa molto molto rischiosa.
1: Mastellari tiene palla, esce sarto dai blocchi, non riesce a rispondere al fuoco, allora Mastellari deve gestire il pallone, si arrabbia Caia perché forse il gioco non è riuscito, allora si va da sarto, vuole provarci lui da tre, il tiro però è corto, dice Primo Ferro, poi non riesce a recuperare il pallone a Numba, rientra subito nei giochi della Rosa. Come ha detto Michele, questo è un dato per Bologna, pesa l'assenza di Fantinelli, se della Rosa poi comunque ha qualche difficoltà anche un po' per riposarsi, ovviamente la squadra gira un po' meno.
2: Sì, Mastellari è entrato per fare un'azione del playmaker, poi è stato immediatamente panchinato. Coscaia non ha gradito la sua gestione probabilmente.
1: Grande tiene il pallone, cerca Pullazzi al centro per Pini che la vuole alzare, ma c'è l'errore, Pini non riesce ad appoggiare al canestro. Questa è una possibilità allora per Bologna, va a cercare Sarto, difende bene la squadra di coach Di Carlo, allora va a attaccare adesso Perkovic, tiene calma e tiene il pallone tra le mani, arriva Anumba con invitato da Caia a farsi vedere, il palla arriva per lui, angolo per Della Rosa, finto alla fine, vuole andare da tre Gianluca Della Rosa, Ferro che dice di no, Moretti va in cielo a prendere l'ultimo pallone del primo quarto, Perkovic va da tre e piazza il 22-21, si riporta avanti Bologna. E qui Michele, un'ottima giocata della squadra di coach Caia, costruita bene, però quel rimbalzo di Moretti dice tutto.
2: Hai detto bene, Perkovic deve ringraziare ovviamente anche il suo compagno per il rimbalzo offensivo che gli ha permesso poi di mettere quella tripla che comunque andava messa, perché comunque ovviamente non è che si va in automatico, piedi per terra, però ha messo la prima tripla della sua gara, torna quindi a sporcare il tabellino Perkovic, si iscrive alla gara ed serve proprio per dare proprio l'ultima curva di primo quarto, questo primo vantaggio, questo vantaggio per Bologna che ha provato a fuggire diciamo con quel più 5 sul 15-10, che ha costretto coach Di Carlo al time out, e poi ovviamente Avellino è tornata lì e la Fortitudo proprio all'ultima curva con la tripla di Perkovic. 7 di Della Rosa sono in quel momento i punti per la Fortitudo, 3 appunto quelli di Perkovic, 2 quelli di Mastellari, 5 di Sarto che aveva iniziato, e 5 di Anumba che aveva iniziato molto bene la gara. Dall'altra parte abbiamo già 11 per Lewis, già in doppia cifra in questo primo quarto, 3 di Francis, 4 di Pini e 3 di Fresno per la squadra di coach Di Carlo. È stato il paradosso che questa sera è ancora una volta tutto esaurito, prova a dare la carica alla sua squadra.
1: Paladozza tutto esaurito, Paladozza che ovviamente sa anche che questa sera deve essere il sesto giocatore in campo per una Fortitudo che è avanti 22-21. Però merito un Avellino, Michele, che come detto questa sera ha tutto un altro volto, e un po' questo lo si aspettava, ma è vero anche che è molto concentrato, vedete anche adesso la squadra ancora a colloquio, Grande che parla con Lewis. Sono dettagli, Michele, cose che forse anche in gara 1 non abbiamo visto, anche per far capire un po' la concentrazione che ha la squadra di coach Di Carlo.
2: Ma anche perché questa sera è una gara da dentro fuori, nel senso che se arrivi questa sera ti metti sul pullman sul 2-0, ovviamente è tutto un altro discorso.

0: Poi si va a cercare Sarto, non ci pensa su, vuole andare da tre, il tiro però è completamente fuori misura, ma recupera Bologna, Della Rosa può passare, angola Numba, fuori per Sarto ancora, imbucata per Moretti, poteva essere buona l'idea, poteva provare anche Sarto, fatto sta che Avellino è bravissimo a recuperare il pallone, grande, cerca Lewis, gira per Fresno, prende posizione Pini, Fresno vuole tirare in faccia a Sarto, il tiro però va poi fuori con l'aiuto del ferro, in questo caso era buona l'idea, poi lì invece in precedenza un passaggio verso il giocatore, che verso Moretti, che non è stato gradito da Coach Kai.
1: No, infatti Fresno, che giustamente era in fiducia visto la tripla precedente, ne ha tentata un'altra e l'ha messa sul ferro con Pullazzi, che si era un po' lamentato, diciamo, di questo tiro.
0: Attacca Della Rosa, Numba prende il pallone, Della Rosa trova lo spazio libero e se lo va a prendere appoggiando due punti al tabellone, qui ottima giocata a portare via il proprio avversario, poi si apre la strada per Della Rosa, 24-21, è passato un minuto di gioco per quanto riguarda questo secondo quarto. Attacca Avellino, Lewis va a cercare Fresno, tiene il pallone 95, gira per Lewis, c'è Pini che si sbraccia, alla fine c'è il fallo della difesa di Bologna.
1: Sì, dovrebbe essere il fallo di Sarto, mi sembra di capire, vediamo se sarà così.
0: È Sarto, sì, o Moretti, ho visto, però dovrebbe essere Sarto, il numero 3, sì, esatto. Il numero 33, anzi no, è Moretti che ha commesso fallo, Michele.
1: Esatto, primo fallo per lui, esce Sarto invece, dentro Guaiana che fa il suo esordio in questa gara 2.
0: Grande consegna a Pini, per un attimo Moretti gli aveva pizzicato il pallone che resta tra le mani di Avellino. Qui adesso c'è un altro fallo della difesa di Bologna.
1: Stavolta di Anumba sul taglio di Fresno.
0: Secondo fallo per lui. Secondo fallo per Anumba. La concentrazione di falli in pochi secondi. Grande va fuori a cercare Lewis. Gira per Fresno. Non c'è l'imbucata per Pini. C'è il pallone. Poi per Fresno. Giropalla velocissimo con Lewis che piazza la tripla. Giropalla velocissimo, dicevo, di Avellino. 24 pari. Di nuovo equilibrio.
1: E Lewis sta facendo il Francis questa sera. 14 già per lui.
0: Il pallone di Della Rosa, vuole passare Guaiana, fallo in attacco, Pini ha letto tutta la situazione, Guaiana ormai si trovava in mezzo, Michele non poteva frenarsi, qui ancora una volta anche l'esperienza di un giocatore come Pini che ha capito bene dove posizionarsi.
1: Sì, la fortitudo fa, commette il suo terzo fallo di squadra in un minuto e mezzo di quarto, quindi sicuramente avremo un bonus abbastanza precoce per la squadra di Coach Kaia. Infatti si lamenta con i suoi giocatori.
0: Sì, è uscito Moretti che ha ricevuto un colpetto di fiducia da Kaia e poi subito dopo ce l'aveva un po' con la Numba, quindi, però è questo il bello della diretta di un allenatore come Kaia, che vive le partite dall'inizio alla fine. Grande, tiene il pallone, attacca Avellino, 24 pari, sta facendo benissimo la squadra di Coach Di Carlo, adesso cerca l'imbucata per Pini, questa volta il pallone è perso, sarà rimessa per Bologna.
1: Sì, Coach Pini, Pini scusate,
0: Coach non è Pini, da, Coach è forse del futuro.
1: Esatto. Non è assolutamente d'accordo con questo fischio, probabilmente sosteneva che la palla fosse stata sporcata, però arriva una palla persa per Avellino.
0: Palla per Della Rosa, due minuti sono passati, otto ne restano per del secondo quarto. Della Rosa difende grande, fallo sota della difesa di Avellino, Michele, il numero 95 Fresno.
1: Esatto, e farà il suo esordio in questa gara anche De Vico, quindi che va fatto molto bene anche in gara 1 con un buon impatto, rientra Mastellari, vediamo se riuscirà anche lui a un po' a sbloccarsi, ferma al momento a due punti.
0: Palla per Della Rosa, tiene il pallone numero 7, ottima l'imbucata per De Vico che perde questo pallone, permette la ripartenza da Avellino, va andare Lewis, scarica fuori, grande finta, si arresta, potrebbe andare da tre, grande, il ferro gli dice di no, al rimbalzo vola Sorroca su Fresno, l'ultimo tocco è del giocatore di Avellino, sarà rimessa per Bologna. Si lamenta intanto grande per un colpo che secondo lui ha subito, adesso c'è il colloquio con la terna arbitrale.
1: Sì, sul tiro da tre precedente.
0: Forse anche un tecnico è stato fischiato, non lo so.
1: Forse c'è una minaccia di tecnico alla prossima protesta.
0: Di tech, esatto, direi di sì.
1: È arrivato un avvertimento.
0: Rimessa per Bologna. Guaiana consegna a Della Rosa che dà il via all'azione. Va il numero 7 a cercare proprio lo stesso Guaiana. Lo aspetta Lewis, fuori per De Vico, il numero 26. Vuole trovare Della Rosa, si libera, può sparare da tre Della Rosa, secondo ferro. che non premia il giocatore di Bologna. Lewis attacca proprio contro Guaiana, scarica fuori Pini, giro palla, grande, tiene il pallone, vuole passare, non ha spazio, contro Della Rosa, gli chiude

0: la strada, poi Fresno, il pallone riesce a passare, attenzione a Pullazzi che va da tre, la tripla di Pullazzi che porta avanti Avellino. Qui il merito invece è di Grande, che ci ha creduto fino alla fine con quel passaggio, Michele, che rischiava di andare fuori sulla linea, però ha premiato poi quel giro palla che ha trovato, poi ha portato la tripla di Pullazzi. De Vico vuole andare, il giocatore alla fine cerca Mastellari, si arresta, va da due, secondo Ferro che gli dice di no. Guaiana ha provato a lottare, a prendere il rimbalzo, ma nulla di fatto, e allora ripartenza adesso per Avellino.
1: Si dimostra essere che questa è un'altra gara rispetto a 48 ore fa. Avellino ha segnato la sua quinta tripla in questa gara, dopo quella precedente di Pullazzi, su 10 tentate.
0: Pullazzi contro Mastellari, mette il fisico Mastellari, ci mette anche Pullazzi, alla fine si arresta, va da due, piazza due punti, 29-24, adesso prende un po' di margine Avellino con la fortitudo che richiama sul cubo dei cambi Anumba e Sarto, e questa sera, come detto, è molto difficile per la squadra di Coach Caia, per un Avellino cambiata proprio nella testa, ci voleva anche questo. Guaiana vuole provare da tre, ma il tiro è una mattonata che non porta nessun risultato, allora Avellino riattacca nuovamente, ancora con Grande, da quelle parti c'è Pullazzi, Grande lo aspetta De Vico, poi sotto cercare Pullazzi, vediamo se va a spalle a canestro e si affronta a Mastellari, prova ad andare di fisico ma Pullazzi, poi qui c'è il fallo di Martino Mastellari con Pullazzi che forse ha capito dove andare a colpire. Michele,
1: beh, era un mismatch favorevole ovviamente a lui, giustamente lo ha attaccato, quarto fallo di squadra per Bologna, altri cambi, questo penso che sia il momento, anzi no, penso sicuramente il momento più difficile della serie fino adesso per la fortitudo, scivolata in questo meno 5, ed è un momento nel quale la fortitudo in qualche modo dovrà tirarsi fuori.
0: È assolutamente sì, 6 minuti mancano alla fine del secondo quarto, Grande prende il pallone, si arresta, può andare da tre, il Ferro gli dice di no, Mastellari recupera il rimbalzo, allora Bologna adesso deve produrre punti, imbucata, Sarto vuole andare da tre, il tiro però è fermato, alla fine al rimorchio arriva un Paulius Rocas di spessore in questo caso, e riporta a meno 3 Bologna, 26-29.
1: Sì, non ho capito se era un assist oppure
0: il tiro era stato un attimo sporcato,
1: esatto.
0: Il pallone per Lewis, attacca Avellino, vuole andare Grande, il tiro è da tre, il pallone gira e viene sputato fuori, ringrazia Bologna che vuole andare, della Rosa cerca Mastellari, non ha lo spazio da tre perché è subito chiuso, allora Anumba mette giù il pallone, subisce il fallo di Zerini.
1: Bravo Anumba ad attaccarlo, ora c'è bisogno che anche Avellino si carichi di falli, solamente al secondo fallo di squadra, e vediamo se arriva una scossa dopo quel bel canestro, diciamo, in correzione da parte della fortitudo che si è portata sul meno 3.
0: Pronto in rimessa a Bologna, Perkovic va a cercare Della Rosa, riconsegna a Perkovic che riconsegna Della Rosa, allora il pallone poi per Sarto, sotto per Anumba, Anumba scarica fuori per Sarto, non ha spazio, si arresta, piedi a posto, poi finta Della Rosa, angolo Perkovic, piedi a posto, lui può andare da tre, il tiro però vede solo il Ferro, poi Anumba non riesce a prendere il rimbalzo, lamenta qualcosa, può andare adesso invece Grande, attacca Avellino, l'imbucata per Zerini, l'ultimo tocco è il suo perché poi Sorokas l'ha sporcato. Allora è un'ottima chiamata, direi questa, anche difficile da vedere, però è stato bravissimo in questo caso il componente della terna arbitrale.
1: La palla era carambolata su Zerini, poi che sta lamentando forse per qualche contatto, però palla persa per Avellino.
0: Pallone per Della Rosa, va a cercare Sorokas, può andare il numero 9. Alla fine scarica fuori, Perkovic deve andare da tre, tutto di nuovo in equilibrio, 29 pari con Perkovic che spara un'altra tripla importante della sua partita, con 4:45 da giocare, Grande adesso tiene il pallone, attacca, vediamo se consegna fuori per Fresno che finta, vuole andare contro Della Rosa, alla fine Lewis piede a posto, ma lui da tre, Ferro che dice di no, il rimbalzo recuperato da Bologna, adesso può andare Della Rosa che corre, si prende il fallo di Fresno.
1: Sì, fallo di Fresno, fallo giusto per fermare l'azione in transizione di Della Rosa, e Perkovic piano piano si sta accendendo, è arrivata la sua seconda tripla su 4, che ricuce quel meno 5, ora Di Carlo infatti ha bisogno di Francis che si è abbondantemente riposato dopo i primi due falli del primo quarto.
0: Allora torna sul parquet Yurkatam, torna sul parquet Francis per Avellino, palla per Perkovic, consegna a Sorokas, giro palla lontano dal canestro per Bologna, Sarto può andare, invece scarica fuori ancora per Perkovic, imbucata per Anumba che perde però la maniglia, e qui è brava Avellino a recuperare, adesso pallone proprio per Francis, fuori per Yurkatam, imbucata sotto per Cicchetti, strada chiusa, angolo allora con Lewis che però pesta la linea e quindi commette infrazione, era buono il giro palla di Avellino che però non ha portato a nulla appunto per l'errore di Lewis.
1: Sì, Avellino non sfrutta i regali della fortitudo che è già arrivata a 6 palle perse, e a sua volta perde banalmente questo pallone.
0: Della Rosa tiene il pallone, lo aspetta Francis, vediamo se esce Anumba a prenderselo, tenuto da Zerini, lo tiene ancora Della Rosa, sta difendendo bene Avellino, esce dai blocchi Perkovic, passa lui, poi la alza delicatamente, l'imbucata canestro in controtempo, piazza il 31-29, riporta avanti Bologna.
1: Questo è il suo movimento, il suo canestro, l'uscita a Rizzolo per poi appoggiare.
0: Attenzione a Cicchetti, angolo, si va a cercare Jurkatam, va da tre, Jurkatam, non c'è un attimo di respiro, ritorna avanti Avellino più uno, 32-31.
1: E ora una gara da botta e risposta, sia da una parte che dall'altra, Avellino continua a far male dall'arco.
0: 3-23 alla fine del secondo quarto, Sarto non ha spazio, allora deve rigirare fuori il pallone per Della Rosa, esce Sarto dai blocchi, ancora Della Rosa da lontanissimo, può andare da tre, Della Rosa! Vuole rispondere al fuoco, 34-32, che bella partita Michele.
1: Ed è il primo giocatore per la Fortitudo in doppia cifra, 12 per lui.
0: Francis lo aspetta Perkovic, allora si va fuori da Cicchetti, sotto per Lewis, vediamo se attacca il canestro, Sarto lo aspetta, Lewis finta, vuole provare a girarsi, Soroka se lo disturba, alla fine devi alzarla con la mano destra, qui buona giocata di Lewis.
1: Che gara che sta facendo Lewis, 16 per lui.
0: 34 pari, nuovo equilibrio, 2.40 alla fine della prima parte di gara. Della Rosa va a cercare Perkovic che non ci pensa sopra, il tiro questa volta dice Ferro, allora adesso può ripartire, era caduto Sorokas, invitato da Kai a rialzarsi, Francis tira, secondo Ferro, possesso ancora per Avellino, tutto solo Lewis che piazza la tripla, c'è bisogno del time out perché era completamente da solo come visto in precedenza, e se lo lasci da solo un Lewis che ne ha piazzati 19 questa sera con l'ultima tripla, non perdona.
1: Sì, Sorokas era rimasto nell'altra metà campo pensando che Avellino sbagliasse per poi ripartire, invece lui si è punito con un'altra tripla, quota 19 già per lui sui 37 totali della sua squadra. Avellino ha risposto bene al parziale della Fortitudo che si era riportata dal meno 5 al più 2, quindi con un 7-0, e ora Lewis ricaccia ancora indietro Bologna per far capire che questa sera non sarà assolutamente una passeggiata come è venuto esattamente 48 ore fa qui al Paladozza.
0: Sì, vedevo il time out, vedevo Kaya mimato il gesto della concentrazione andando proprio su Perkovic, anche per dire che è una partita anche che si gioca su questi piani, sull'aspetto mentale. Questa sera Avellino, come detto, è arrivata qui con una mentalità diversa, fondamentale per giocare qui. La Fortitudo deve mettere quella mentalità che ha avuto in gara 1, ma anche qualcosa in più appunto per sopperire a questa mentalità, ripetuto più volte, ma che Avellino sta mettendo in campo questa sera. La partita sicuramente è dura, Avellino sta facendo il suo, lo sta facendo bene, se la Fortitudo vuole bissare il risultato, Michele, deve, come si dice nel gergo, alzare l'asticella.
1: Sì, soprattutto a livello difensivo, perché questa sera Avellino sta tirando con 7 su 15, molte di queste triple sono arrivate anche piedi per terra senza una difesa adeguata. Brava Avellino a sfruttare questo tipo di situazione, la Fortitudo che ha anche sprecato tanto con già 6 palle perse in questo primo tempo.
0: E attenzione!
1: E arriva la settima.
0: Arriva la settima, perché ripetiamo, è una situazione, Kaya diciamo sorride in maniera sarcastica, perché ancora una volta c'è una difficoltà proprio di gestione. Ne approfitta Avellino che adesso consegna il pallone Francis e Lewis e poi Jurkatam, il pallone per Lewis ancora che vuole attaccare, alza molto bene, si prende anche il fallo
1: di Anumba che dovrebbe essere, sì, il terzo fallo,
0: terzo fallo per Anumba, non un bel segnale, non un bel dato questo per coach Kaya.
1: Si è provato a prendersi lo sfondamento sull'entrata di Lewis, terzo fallo esatto per lui, confermato, andrà in lunetta Lewis per 2 tiri liberi. La palla persa precedente è molto sanguinosa e molto più grave, anche perché arriva proprio in uscita dal time out, quindi sicuramente un segnale anche psicologicamente non al massimo. E ora Lewis potrà arrivare a quota 20 personali della lunetta con questi due tiri liberi.
0: Tutto pronto per i primi liberi. Stiamo facendo delle riflessioni facendo vedere il replay con Anumba che cercava di essere il più verticale possibile, però in realtà non aveva tutta questa verticalità. Sbaglia il primo Lewis, quindi Avellino che per il momento è fermo a 37 contro i 34 di Bologna, però ha il secondo tra le mani e questo lo realizza, 38-34.
1: ed è ancora quel più 4 Avellino, era stato anche più 5 prima.
0: Quarta palla della Rosa, va a cercare Anumba, fuori per Sorokas, gira per della Rosa, l'imbucata contenuta da Francis, resta in attacco a Bologna, sta difendendo benissimo Avellino. Michele concentrata, sai i movimenti che deve fare.
1: Beh, si sta sporcando qualsiasi linea di passaggio, sta cercando di mettere davvero difficoltà agli ingranaggi della difesa, dell'attacco di Bologna. Fino adesso ci sta riuscendo.
0: Mastellari va a cercare Sorokas, tenuto da Jurkatam, vuole proprio Mastellari, fuori per della Rosa, Martino Mastellari adesso ci vuole provare da tre, il secondo ferro gli dice di no, ripartenza, Francis va contro della Rosa, lo sfida, il pallone in appoggio, poi entro, sono due punti, lamenta qualcosa della Rosa, nulla da segnalare, intanto Avellino arriva sul 40-34 a 1-43, adesso della Rosa consegna per Anumba, fuori per ancora della Rosa, non c'è lo spazio per l'imbucata, Sorokas piedi a posto, ma lui da tre, il ferro gli dice di no, non riesce ad entrare in partita Sorokas, Michele.
1: No, non riesce, ma la Fortitudo non riesce neanche a colpire dall'arco con continuità questa sera, nonostante siano già 6 le triple, però sono 20 quelle tentate.
0: Francis perde la maniglia, allora Bologna può andare, adesso Sorokas va a cercare della Rosa, va con calma il numero 7, vuole gestire questo pallone, ha bisogno di punti Bologna. 34 per la F, 40 per Avellino, un minuto circa alla fine della partita, Sorokas si prende il fallo, andrà in lunetta con due liberi, Michele.
1: Sì, si è guadagnato in qualche modo questo fallo Sorokas, si è guadagnato la lunetta per due tiri liberi, fallo dovrebbe essere di Jurkatam, secondo primo fallo per lui, che andrà ora in campo anche Pullazzi per Cicchetti.
0: Pronto anche a tornare sul parquet di gioco Perkovic, esce della Rosa che ovviamente ha bisogno anche un po' di riposo anche lui, quindi se la gestiranno Mastellari e Perkovic, come detto in Fortitudo a livello di play un po' in emergenza sulla gestione del pallone, quindi tutto tra le mani della Rosa che ogni tanto ha bisogno di riposo. Sorokas va col primo libero e realizza il 35-40, riporta la F sul meno 5, pronto anche col secondo libero, poi ci sarà un minuto e 4 alla fine del secondo quarto.
1: C'è anche De Vico pronto sul cubo dei cambi, anzi Moretti, prima era De Vico, ora è diventato Moretti.
0: Pronto Sorokas col secondo libero, va con molta calma Paulius Sorokas e fa 2 su 2, 36-40 per Avellino. Francis è pronto a rimettere il pallone in gioco, esce Anumba, dentro Moretti, ovviamente bisogna andare a contrastare anche Zerini e Pullazzi che comunque lì sotto possono essere abbastanza scomodi, soprattutto con Zerini, lo prende proprio in consegna Moretti, Francis tenuto da Perkovic, tiene il pallone da quelle parti Pullazzi, vediamo se consegna Francis, invece no, tiene palla ancora Black Francis, vuole andare strada chiusa, allora si va da Pullazzi, giro in angolo per Jurkatam che vuole andare da tre, il ferro gli dice di no, Zerini recupera, extra possesso per Avellino, ancora Jurkatam tiene il pallone, vuole passare contro Mastellari, angolo Lewis ha la possibilità, il ferro dice di no, ancora Zerini che prende palla, un altro possesso per Avellino, Francis vuole andare da lontano, provarci da tre, questa è una tripla che fa male con Avellino che va sul 43-36.
1: Massimo vantaggio proprio in chiusura di quarto.
0: Attacca Perkovic, l'ultima azione del secondo quarto, deve produrre punti Bologna per cercare di chiudere il meno possibile lontano da Avellino. Vuole andare proprio Perkovic, non ha spazio, allora guarda il canestro, 5 secondi se la giocherà lui, esce Sarto dai brocchi, si arrezza, vuole andare da 3! Alvise Sarto chiude il secondo quarto sul 39-43 in favore di Avellino, mette una pezza sullo scadere della prima parte di gara, Michele, però i complimenti vanno ad Avellino che ha approcciato benissimo e la Fortitudo invece si trova a rincorrere, merito come detto di una mentalità e di una organizzazione da parte della squadra di coach Di Carlo.
1: Hai detto bene, Sarto ci ha messo una pezza proprio in chiusura di tempo ricucendo fino a questo meno 4, però Avellino l'ha scappata anche sul meno 7 con quella tripla, la distanza incredibile di Francis, ma Avellino sicuramente un altro atteggiamento questa sera, la Fortitudo dovrà fare qualcosa in più nel secondo tempo, soprattutto a livello difensivo.
0: Andiamo in pausa e noi ci ritroviamo più tardi, a dopo.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. 3 grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
3: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multisplit LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
4: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
5: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le

0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Gianni, ma cosa fai?
5: Butto fuori tutto!
4: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
5: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
4: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
5: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
6: Palla per Sarto, esce Moretti. Palla per Della Rosa, vediamo se prova il tiro, invece esce Perkovic dai blocchi, strada chiusa, angolo Della Rosa, piedi a posto, vuole andare da tre! Gianluca Della Rosa riporta sul meno uno Bologna, 42-43.
7: E sono 15 per Della Rosa in questa gara.
6: C'è bisogno di lui, sì, qui sta facendo tanto il giocatore, l'assenza anche di Fantinelli. Lewis attacca Avellino, lo aspetta Sarto, alla fine qui c'è un fallo commesso dalla difesa di Bologna.
7: Sì, esatto, il fallo è Perkovic. Numero 31 Perkovic, primo fallo per lui.
6: Sarà rimessa per Avellino, pronto Blake Francis rimettere il pallone in gioco, va fuori a cercare Jurkatam. Prova a disturbarlo Della Rosa, Jurkatam tiene ancora il pallone, si arresta, il libero può andare da tre, Ferro che gli dice di no, poi arriva il rimorchio Zerini che sbaglia, Moretti allora si prende questo rimbalzo e vuole andare adesso Perkovic, la palla importante per tra le mani, quella del sorpasso, sbaglia Sarto ma recupera ancora Moretti, Sorokas non vuole tirare, allora consegna a Perkovic, un po' di confusione, vediamo se se la gioca il numero 31, blocca Moretti, Perkovic vuole passare, Zerini gli chiude la strada, Perkovic una grande finta, poi il pallone al rimorchio, arriva Moretti, ancora l'errore di Perkovic sotto canestro, ma Moretti ci mette una pezza, 44-43 Bologna.
7: Questa sera Moretti sta dando una grande presenza a rimbalzo, terzo rimbalzo offensivo.
6: Ottima la stoppata di Sorokas con fallo, saranno due liberi. Fallo forse il suo, Moretti alza le mani come per dire io non l'ho toccato. Qui Avellino ha provato ad attaccare, è arrivato il raddoppio, il fallo del 33 Moretti. Fallo alla fine è il suo, secondo per lui.
7: Esatto, secondo fallo per lui, stavo dicendo davvero una presenza rimbalzo importante questa sera la sua. Ancora una volta una correzione sull'errore di Perkovic, terzo rimbalzo offensivo.
6: Sbaglia il primo Zerini. Ne resterà un altro con 8 e 17 da giocare. Andrea Zerini fa 1 su 2 e riporta nuovamente tutto in equilibrio, 44 pari Michele.
7: Sì, parità totale, 44 pari davvero, partita lunghissima.
6: 8 a 13 da giocare, Sorokas guarda il canestro, vuole andare da 3, il ferro gli dice di no. Stasera un Sorokas che ultimamente sta... non è al top sotto questo aspetto, ringrazia Avellino che adesso attacca con Cicchetti, aspetta l'arrivo di Francis, lo aspetta Perkovic, vuole passare, Francis ci riesce, poi cambia lato con il tiro di Lewis che ha provato la giocata nel cercare di guadagnare la rimessa facendo sbattere il pallone sul proprio avversario, l'ultimo top alla fine è stato il suo perché è riuscito in qualche modo una carambola al contrario.
7: Esattamente, stavolta il giochetto non è riuscito. Buon per la Fortitudo che recupera questo pallone.
6: Della Rosa attacca, cerca Sorokas, ancora Della Rosa, Sorokas si butta dentro, alla fine qui c'è il fallo in difesa da parte di Avellino.
7: Sì, ed è una fortitudo che dall'inizio di questo terzo quarto continua con l'assetto Moretti-Sorokas in campo, proprio per anche dare centimetri, visto che dall'altra parte comunque Zerini e Cicchetti sono due presenze importanti in area, quindi Arcaia si sta un po' adeguando anche alle scelte di Di Carlo.
6: Per mantenere un po' appunto l'equilibrio anche dentro il parquet di gioco, Perkovic cerca Della Rosa, è tutto solo, vuole andare da tre Gianluca Della Rosa, al ferro che dice di no Moretti, prende un altro rimbalzo, bravissimo il numero 33, imbucata, Sarto si arrezza, può andare da tre, non si prende il tiro ma si prende tre liberi perché c'è il fallo di Zerini.
7: Fallo di Zerini, non è molto d'accordo per questo fischio, stava quasi rischiando l'azione da quattro punti. Il giocatore ex Rieti, questo sfortunato davvero, ora avrà in lunetta per tre tiri liberi.
6: Direi che il fallo c'è, abbiamo visto anche delle immagini, più che altro perché non è riuscito in tempo a togliere la mano, quindi il contatto c'è stato, direi chiamata giustissima. Mette il primo Sarto, primo dei tre a disposizione, porta avanti la F 45-44, 7:30 da giocare. Una partita, come sottolineava Michele Fiorenza, lunga, una partita che ambedue le squadre stanno giocando al meglio, tema appunto quello del per quanto riguarda il risultato, che c'è un equilibrio vuoi o non vuoi, con Sarto adesso che ha realizzato il secondo libero, è pronto anche per il terzo, fa 2 su 3, c'è l'errore ma recupera Moretti, un altro rimbalzo questa sera, adesso il pallone, poi Sarto, c'è il fallo commesso dalla difesa di Avellino, si carica il vice Sarto, si carica il pubblico, lo sentite dai decibel, perché ovviamente la fortuna a casa questa partita la vuole portare, però di fronte a una squadra che, come detto, Avellino questa sera non sta disdegnando assolutamente.
7: E questo vuol dire giocare a Paladozza, avere il vantaggio del fattore campo, vuol dire anche questo, avere nei momenti di difficoltà, cercare di caricare la squadra che carica anche il pubblico un po' a vicenda.
6: È tutto pronto per la rimessa in favore di Bologna, 46-44 per la F, Della Rosa consegna fuori a Perkovic, lo aspetta Jurkatam, Sorokas, angolo, Della Rosa è libero, vuole andare da tre, il ferro gli dice di no Moretti, non riesce a prendere il rimbalzo, anzi sì, si butta in lotta, mamma mia Moretti, che cuore, complimenti al numero 33 che ci sta mettendo tutto. Dopo le parole di Kaya, che sono, che direi, servite tantissimo, Della Rosa salta con una finta lungolinea dall'angolo, può andare da tre, Sarto! Alvise Sarto, 49-44, c'è bisogno di un time out, però Michele, direi che le parole di Attilio Kaya nello spogliatoio hanno sortito l'effetto desiderato.
7: Sembra proprio di sì, questa tripla di Sarto allunga il parziale a 10-1. In questi 3 minuti giocati di terzo quarto e costringe ovviamente Cosi Di Carlo a chiamare time out. Ora il Paladozza è una boggia, lo si era capito che l'atteggiamento doveva cambiare e questi primi 3 minuti hanno fatto capire che così è stato. 10-1 di parziale, un Moretti davvero monumentale con una presenza a rimbalzo incredibile, 7 rimbalzi di cui 5 offensivi arrivati su errori dei compagni, e poi Sarto ci ha messo l'altra ciliegina con queste triple che hanno dato il 10-1 al momento, parziale aperto per la squadra di coach Kaya.
6: Vi facciamo sentire anche il Paladozza, come detto sono stati 3 minuti di terzo quarto dove la fortitudo ha spinto al massimo e un Avellino un attimo subito questa reazione, F avanti 49-44, c'è una differenza di 5 punti, quindi sicuramente Avellino è in partita, vedremo anche che risposta ci sarà dopo questo time out. Credo che Avellino, Michele, forse un po' si poteva aspettare in qualche modo questa Bologna che, uscita dal terzo quarto, aveva necessità di dare qualcosa in più.
7: Sì, sicuramente Avellino si aspettava questo tipo di reazione, ora vedremo che reazione a sua volta avrà a questo momento buono della fortitudo.
6: Alza l'intensità difensiva a Bologna, attacca Francis, va a cercare Pullazzi, piedi a posto, non va da tre, allora palla per Grande, qui c'è il fallo della difesa di Bologna.
7: Sì, il terzo fallo di squadra per Bologna, il primo per Sorokas, solo la fortitudo cercherà ovviamente di alzare il livello difensivo, mettere le mani addosso.
6: Francis è pronto a rimettere il pallone in gioco, 6:46 alla fine del terzo quarto, palla per Zerini, va per terra Grande, tutto ok, allora Francis lo aspetta Della Rosa, esce a spaventarlo Moretti, Grande cambia lato, vuole andare da Lewis, va in penetrazione, vuole alzare il tiro, dice Ferro, poi rimbalzone di Sorokas, e adesso Della Rosa vuole un attimo gestire, col pallone tra le mani, esce Perkovic, la vuole, riconsegna Della Rosa, si va a prendere l'angolo, poi fuori per Sorokas, vede l'imbucata di Sarto, alla fine aspetta Perkovic, c'è spazio per lui, vuole passare, però qui è bravissimo Grande a prendersi il pallone. C'è qualche richiesta di Perkovic che voleva una chiamata che non è arrivata, rimessa per Avellino. Michele,
7: sì, Kotskaya che chiede anche lì standard play, ma credo che non si possa richiedere per questo tipo, forse sì, vediamo, per questo tipo di contatti sì ci sarà lì standard play, esatto,
6: c'è la chiamata, sì, questa è una novità dei playoff, quindi ci abituiamo anche noi. Adesso andiamo un attimo a vedere, abbiamo anche le immagini che ci sta fornendo la regia, qui Perkovic va a passare, quindi sì, è un po' difficile da valutare, però direi che
7: diciamo che l'arbitro di laterale è coperto probabilmente da qualche,
6: esatto,
7: giocatore.
6: Bisogna capire se è più palla, braccio, è un po' difficile anche quello, infatti sarà una chiamata, stiamo a vedere.
7: Non è facile, eh?
6: No, non è facile, perché Perkovic ha subito lamentato qualcosa, Grande cercato sicuramente il pallone, è una dinamica, è una disamina difficile, adesso vediamo un attimo. Tanto Kaya ne approfitta per dare due indicazioni a Tony Perkovic e il Paladozza che ovviamente vuole dare uno spazio. Non è di fatto, è rimessa per Avellino. Michele, la sensazione è stata poi quella che nel contatto col sicuramente braccio, però il pallone è quello che ha avuto, diciamo, la presenza maggiore da parte di Grande.
7: Sì, probabilmente sì, l'Istar Play serve a questo, quindi la situazione è stata sbrogliata.
6: Palla per Avellino, Grande va a cercare Francis, Zerini da quelle parti, Moretti lo aspetta, Francis vuole passare contro Della Rosa, non c'è spazio, ancora Francis si arresta, potrebbe andare da tre, il ferro gli dice di no, Zerini prende il rimbalzo, allora extra possesso per Avellino, Lewis vuole passare contro Sarto, gli chiude la strada Moretti che va in cielo e blocca tutto, che stoppatona di Moretti,
7: mamma mia davvero, ha chiuso la strada Lewis chiudendogli il canestro, grande gesto atletico di Moretti.
6: Bravissimo il numero 33 di Bologna, Grande vuole provare da tre, ma la tripla è incredibile, da due, però fa un tiro incredibile, stava andando proprio verso il, stava uscendo dal campo praticamente, è stato bravissimo. 46-49, meno 3 per Avellino, bellissima partita, 5-36, giro di boa del terzo quarto, vuole andare Della Rosa, non c'è spazio, allora fuori Della Rosa da lontanissimo, vuole rispondere da tre, il tiro però non c'entra il canestro, adesso va a colloquio con Perkovic, si chiariscono i due, forse voleva un movimento da parte del compagno Della Rosa.
7: Sì, probabilmente sì, magari non c'è stata la lucidità forse per attaccare il canestro. Allora, quindi Avellino la palla per riavvicinarsi o impattare ancora la gara.
6: Sarà rimessa per Avellino, 5-27, tre falli e tre falli per ambedue le squadre. Con coach Di Carlo a colloquio con Francis e ancora una volta con l'Instant Replay, Michele.
7: Ancora l'Instant Replay, sì, quanto pare.
6: Si vanno a fare delle valutazioni. Forse si va a vedere se il tiro di Grande può essere da 3, da 2, non lo so,
7: potrebbe essere
6: anche quello. Ovviamente ci dobbiamo anche abituare perché non siamo abituati all'Instant Replay, quindi anche noi siamo un po' di, stiamo cercando sì di capire se, esatto,
7: è due punti
6: confermati, due punti, allora Avellino 46, la F avanti 49, rimessa per la squadra di coach Di Carlo che adesso porta il pallone con Francis, lo aspetta come sempre Della Rosa, esce Zerini e lo aspetta Moretti, Zerini riconsegna Francis, chiede il pallone, angolo a cercare Lewis che vuole andare da tre, ferro che dice di no, si lotta al rimbalzo e ancora una volta Moretti fa la voce grossa, Michele.
7: Sì, ancora rimbalzo Moretti che sta facendo davvero molto bene questa sera.
6: 5 minuti alla fine del terzo quarto, Sorokas vuole provare ad attaccare il canestro, glielo chiude la strada a Zerini, allora Perkovic va da tre, il tiro è un po' fuori misura, prende il ferro, l'ultimo tocco dovrebbe essere di Bologna, sarà rimessa per Avellino.
7: Sì, esatto, momento di incertezza dell'arbitro, però l'ultimo tocco è stato di una maglia bianca.
6: Sarà rimessa per Avellino, rimessa subito battuta con Grande, lo aspetta Perkovic, blocca Pullazzi, lo fa passare, si arresta Grande, va da due, piazza due punti, un'ottima giocata qui di Avellino, Michele.
7: Sì, che alla fine si sta riavvicinando, passata un po' alla bufera, da lì a meno uno, a giocarsi questa partita.
6: 49-48 per Bologna, che adesso attacca Sorokas, lo aspetta Zerini, vuole passare Perkovic, non c'è spazio, fuori ancora da Della Rosa, fuori per Sarto che si arresta, va da due, il ferro che dice di no, si lamenta qualcosa, attacca adesso Avellino con Lewis, c'è cioè Francis da quelle parti, Sarto lo vuole contenere, andrà a spalle a Canestro, mette il fisico Sarto e commette anche fallo.
7: Fallo di Sarto, vediamo fallo numero 2 per lui. Quella rimessa laterale, questo è il quarto fallo di squadra in questo momento, richiamo ufficiale anche per Caia intanto.
6: Sarà rimessa per Avellino, battuta, lo recupera Della Rosa su Lewis, allora può andare terzo tempo appoggio. E due punti, che lettura ottima di Della Rosa. Adesso attenzione subito, Francis vuole rispondere al fuoco, ferro che dice di no, Moretti prende il rimbalzo, adesso si scalda ulteriormente il Paladozza, ma che lettura ha dato su quell'azione Della Rosa, Michele.
7: Davvero, bravo a recuperare questo pallone, 17 punti per lui.
6: Palla per Perkovic, vuole andare il 31, consegna per Sarto, non c'è spazio per la tripla, allora riconsegna Della Rosa. Un po' difficile passare, Della Rosa lo sta con lui e va da tre, ferro che dice di no al rimbalzo, è bravissimo Zerini che non riesce a far saltare Sorokas, attacca adesso Avellino, lo fa con Lewis che è ancora libero, ma alla fine si va fuori da Francis, piedi a posto, vuole andare da tre, ferro che dice di no, qui questa volta è fortunata Bologna che ringrazia. Attenzione a Della Rosa che si mantiene il ginocchio, Michele, abbiamo già visto scene di questo tipo al Paladozza.
7: Mi auguro che siano solo crampi, esatto, perché spesso lui capita. Mi auguro sia solo quello.
6: Ce l'auguriamo, sì, adesso chiede un attimo d'aiuto. Non so se ha appoggiato male, adesso non si tocca il ginocchio, ma si tocca più la tibia, diciamo così. Quindi più lo stinco, ecco, diciamo, rimaniamo in questo gergo, però vediamo, sì, è che si mantiene poi il polpaccio dietro, forse anche una questione di crampi, vediamo anche un po' dal replay, però ecco, si sta rialzando, quindi zoppica un po', ma forse più legata a una questione muscolare, Michele, legata poi ai crampi.
7: Fortunatamente esce con le sue gambe, cammina, dovrà entrare braccio e dovrà uscire per regolamento della Rosa, entra braccio,
6: entra Gamberini.
7: Scusate,
6: sì, non si vedeva il numero, quindi 77 Gamberini che fa il suo esordio in questa partita. Torna anche Mastellari, beh, come detto, Della Rosa sta giocando tantissimo vista l'assenza di Fantinelli. Gamberini vuole andare lui, prende il pallone, vuole subito passare, si prende il fallo di Francis che vuole andare a pizzicare il pallone, entra con l'appiglio giusto Gamberini.
7: Sì, Francis ha provato dopo il fallo a prendere quel pallone.
6: Sì, esatto, anche un po' per innervosire, sai, Gamberini è molto molto giovane, Francis un po' di esperienza ce l'ha. Sarto su Francis, rimessa per Bologna, Mastellari, palla per Gamberini, 3-18 alla fine del terzo quarto, tiene il pallone Gamberini. Adesso va a cercare Mastellari, si muove Mastellari, strada chiusa, fuori per Sorokas, palla per Gamberini, esce dai blocchi Sarto, piedi a posto, vuole andare da tre, Alvise Sarto, da tre ci va e piazza il 54-48, ancora un'ultima giocata di Bologna.
7: E ancora un Sarto micidiale dall'arco.
6: Francis, Gamberini è su di lui, vuole il blocco Francis, arriva Pullazzi, si ferma Francis, si arresta, va da due e piazza due punti, come detto Francis è un giocatore che sente la pressione. 54-50, qui bravo, l'ottima giocata del numero 11 che arriva a 8 punti nella sua partita.
7: Sì, stasera sta facendo un po' più di fatica rispetto a gara 1, forse anche questo è motivato dal nervosismo che stiamo vedendo in campo. Del resto Lewis ha fatto una grande partita, ora esce Francis.
6: E c'è Francis pizzicato dal Paladozza. Torna Fresno, Gamberini che paura non ne ha, tiene il pallone, palleggia, per un attimo la perde, ma sta lì, palla per Sorokas, Gerini mette abbastanza le mani addosso, livello regolare, l'arbitro è lì vicino, ancora Zerini che allunga le leve, palla per Gamberini, 6 secondi, 7 secondi, deve andare Gamberini, vuole passare, si arresta, delicato va da due, che personalità Gamberini, direi scuola Caia, Michele.
7: Decisamente sì, davvero, grande personalità.
6: grande contro Mastellari, può andare il 5, alla fine l'imbucata sotto per Lewis, arriva il raddoppio su Rocca Sarto, si deve andare fuori, Pullazzi piedi a posto, va da 3, il ferro gli dice di no, sfortunata qui Avellino, è il caso di dirlo, ringrazia Bologna che adesso va con Mastellari, arriva Gamberini a prendere il pallone, a gestire a 1.55 alla fine del terzo quarto, grande su di lui, tiene il pallone, riesce a stoppare, è bravo qui Grande che adesso vuole puntare angolo, piedi a posto, Lewis vuole andare da 3, arriva la tripla del 53-56, perde una palla sanguinosa Gamberini.
7: Eh beh sì, a questi livelli perdere questi palloni poi rischi di pagarlo in modo pesante come è successo con questa tripla di Lewis. Ora esce Mastellari, prova lui la tripla, è sul ferro però è corta, rimbalzo di Lewis,
6: tiene il pallone Lewis, il primo ferro dice di no a Mastellari, tiene palla Lewis, subisce il fallo della difesa.
7: Sì, il fallo di Gamberini con la fortitudine in bonus, quindi Lewis si va a procacciare questi due tiri liberi per riavvicinare Avellino. Ora esce e tornano a Numba, torna Perkovic, escono Mastellari, pronto anche Della Rosa per Gamberini.
6: Arriva l'applauso del Paladozzi, in primis di Della Rosa, arriva l'abbraccio di Caia, perché Gamberini, Michele, ha avuto un ottimo approccio in una partita di livello come questa.
7: Eh sì, chiamato in causa, si è fatto trovare pronto in un momento proprio del bisogno, visto le condizioni di Della Rosa, che ora fortunatamente per Bologna torna in campo.
6: Anche perché sul tema giovani, come sempre, quando i giovani prendono questo spazio, noi siamo contenti di vedere, a prescindere da una squadra o dall'altra. Piazza il primo Lewis, 54-56. È una partita punto a punto, Michele, è un po' quello che si era già intravisto ad inizio match nel primo quarto. Il pallone di Lewis per il secondo libero che porta la Avellino sul meno 1, 56-55. 1:18 da giocare, tiene il pallone Della Rosa, tornato sul parquet, esce Sarto dai blocchi, strada chiusa, palla per Anumba, a Della Rosa, gira per Perkovic, si arresta, può andare da 3, il ferro che dice di no, Anumba vola al rimbalzo molto bene, riesce poi a depositare il pallone, niente, merito anche della difesa di Avellino. Adesso porta palla Grande, siamo sotto il minuto, l'ultimo del terzo quarto, Grande vuole l'imbucata per Zerini, angolo a cercare Fresno, viene a posto, va da 3, ferro che dice di no, Moretti va a prendersi il rimbalzo, qui c'è una chiamata ai danni della difesa di Bologna,
7: vediamo a chi, perché Moretti mi sembrava pulito sul rimbalzo, forse Della Rosa, esatto, secondo fallo per lui, ma vabbè. Ora Lewis può andare lunette per il nuovo sorpasso di Avellino.
6: E adesso il tema B2 mette le squadre in bonus, ne approfitta Avellino con Lewis pronto, 25 personali per lui, poi implementare ulteriormente, mette il primo, quello del 56 pari e ha tra le mani quella del sorpasso, 26 personali, è pronto a siglare il 27esimo. Jaren Lewis realizza il 57-56, 27 personali per Lewis.
7: Avellino ha risposto bene al momento della fortitudo che sembrava riprendere in mano la gara.
6: Della Rosa va a cercare Anumba, spalle a canestro, aspetta Perkovic che esce dai blocchi, esce Sarto anche dai blocchi, tiene il pallone che consegna immediatamente a Perkovic. Adesso l'imbucata per Sarto, però è una palla persa perché Sarto ha fintato di tagliare sotto canestro, Perkovic ci ha provato ma non ha trovato il compagno. Adesso arriva il 5 tra i due, con palla persa a Bologna, ne approfitta Avellino in rimessa.
7: Sì, palla persa numero 10 per Bologna, sta finta, vedo non vedo di Sarto, ha ingannato Perkovic appunto che pensava nel taglio, palla persa numero 10, ora Avellino ancora una palla per aumentare il vantaggio.
6: Deve difendere bene Bologna per evitare che Avellino possa trovare il canestro, Grande con passaggio per Pullazzi, esce Anumba su di lui, Pullazzi aspetta l'arrivo di Lewis contro Sarto, palla per Grande, si arresta, va da 3, la tripla di Grande, è una bella tripla quella che dice 60-56, si riporta a più 4 Avellino. E adesso l'ultima azione del terzo quarto, Della Rosa contro Zerini, vuole sfondare, la tiene, poi imbucata per Moretti che prende posizione e si prende anche il fallo, Zerini non gli vuole dare il canestro, Moretti andrà in lunetta, Michele.
7: Sì, andrà in lunetta per due tiri liberi, visto che comunque in bonus Avellino, bella palla di Della Rosa per Moretti. Poi resteranno 2 secondi e 3 ad Avellino.
6: La Rosa che cerca un po' di riposarsi, tocca anche un po' il ginocchio, speriamo non sia nulla, niente, forse un po' di fastidio, però dovrà, come si dice Michele, stringere i denti. Sbaglia il primo Moretti, è una fucilata, pronto col secondo libro, poi resteranno 2 secondi e 3 decimi ad Avellino. per chiudere il quarto. Guarda il canestro Moretti, fa 1-2, porta meno 3 Bologna. Il pallone e il passaggio poi per Pullazzi, qui ha cercato di trovare il compagno, nulla di fatto. Michele, si chiude con Avellino avanti 60-57 in un terzo quarto che ha mostrato ancora una volta la qualità delle due squadre. Un Avellino che ha avuto la mentalità di restare in partita, comunque con una Fortitudo che è tornata sotto e poi di trovarsi davanti. È un po' quello che è la lettura di questa equilibrio di partita. La differenza è solo i 3 punti. Direi che ci proiettiamo verso un ultimo quarto dove ambedue le squadre non vogliono mollare, la porterà a casa chi veramente resterà fino all'ultimo.
7: Eh sì, partita punto a punto. Avellino ha resistito alla reazione che era quasi inevitabile della Fortitudo di inizio terzo quarto con quel 10-1 ed è chiuso il quarto nonostante tutto ancora avanti di un possesso. Erano 4 prima del tiro libero di finale di Moretti, quindi più 3 per Avellino che continua ovviamente a credere a questa impresa, giustamente ovviamente, e quindi si sapeva che non sarebbe stata una passeggiata per la squadra di coach Attilio Caia, che sarebbe stata una battaglia e lo sarà ancora per altri 10 minuti.
6: È tutto pronto qui alla Paladozza, 57 secondi e poi le squadre torneranno sul parquet di gioco. Come detto, è una partita importante per Avellino, per la Fortitudo, come detto è una partita che Avellino ha approcciato in maniera diversa, è una partita dove la Fortitudo si è vista trasformata all'inizio terzo quarto. Ci sono un po' tutti questi ingredienti, Michele, che ovviamente vanno poi ad unirsi a quello che sarà un ultimo quarto dove credo che le due squadre proveranno a partire subito forte, mi viene da dire.
7: Sì, diciamo di sì, per la Fortitudo arrivare nel finale punto a punto può diventare rischioso, però non vedo, diciamo, altre finali diversi, perché comunque Avellino non mollerà la presa su questa gara, proverà a giocarsela fino in fondo e la Fortitudo non mi sembra avere le energie, soprattutto fisiche, questa sera per poter dare uno strappo decisivo, e quindi penso che vedremo una partita tirata punto a punto e vedremo chi sarà più lucido nel finale.
6: Tornano sul parquet di gioco le due squadre, Sorokas Perkovic della Rosa, Anumba e Sarto, dall'altra parte Fresno Grande.

0: come sempre gli arbitri tendono un po' a richiamarli, niente, sapendo anche il valore e l'intensità della gara. È tutto pronto, Perkovic va a cercare Sarto, palla per De La Rosa, il pressing di Grande, la prima azione di questo ultimo quarto. Conduce Bologna, Sarto a Numba, tiene il pallone, lo aspetta Pullazzi, chiude la chiusa la sera su Perkovic, e poi c'è Fresno che nel difendere su Perkovic commette il fallo, il numero 95, terzo fallo per Lucas Fresno.
1: Il fallo abbastanza evidente, Perkovic stava cercando di liberarsi, di stricarsi dalla marcatura di Fresno.
0: Sorokas vuole trovare in angolo della rosa, non riesce a trovare il tiro, allora cambia per Perkovic, sotto per Anumba, 4 secondi, bisogna tirare, allora Sarto vuole il pallone tra le mani, il tiro dice Primo Ferro, al rimbalzo lotta Sorokas e l'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa per Avellino.
1: Sì, errore di Sarto, allora Fortitudo deve trovare soluzioni forse anche un po' più comode, un po' più vicine al canestro. Solamente 9 tiri realizzati da 2 punti per Bologna su 17 questa sera e 10 triple.
0: 16 personali per Sarto, 17 per De La Rosa, vedevo come manchino un po' quelli di Sorokas, che niente, è un fattore importante. Pullazzi tiene il pallone, lo aspetta Anumba. Lewis contro Sarto che allunga le mani, Grande contro Perkovic, 8 secondi per l'azione di Avellino, il numero 5 vuole tenere il pallone, alla fine va in angolo a cercare Fresno, passa contro Sarto, non ha spazio, un secondo e alla fine il pallone di Pullazzi, il tempo però è finito. Qui direi Michele che ha difeso molto molto bene, forse si aspettava il tiro di Fresno, però la Fortitudo non ha permesso di far trovare punti ad Avellino.
1: Sì, il tiro di Fresno se lo aspettava anche così di Carlo, ovviamente, che gli stava dicendo tira tira invece che fa scadere i secondi.
0: Perkovic per De La Rosa, davanti c'è Grande, allora Anumba contro Pullazzi, vuole passare Sarto, non c'è spazio, fuori Sorokas, piedi a posto, vuole andare da tre, il ferro gli dice di no, non è serata per Paulius Sorokas che ci ha provato diverse volte, ma questa sera però non vuole entrare da tre. Il pallone per Grande, fuori per Pullazzi, lui ci vuole provare da tre, il ferro gli dice di no, mattonata, ma il rimbalzo per Avellino, la prende Fresno, adesso Grande se la va a giocare contro proprio Sorokas, il numero 5 lo sfida, arriva il raddoppio di Anumba, Pullazzi ci vuole andare da tre, il ferro che dice di no, Sarto va al rimbalzo, l'ultimo tocco è di Lewis e quindi sarà rimessa per Bologna.
1: Sì, Lewis ha provato a sporcare questo pallone, lo stava quasi recuperando, però la rimessa sarà per Bologna che ora sta facendo molta fatica anche a livello offensivo per segnare.
0: Continua il colloquio con tra coach di Carlo e Fresno proprio su quel tiro mancato, si stavano un po' chiarendo i due. Anumba attacca per De La Rosa, guarda il canestro, vuole andare sotto da Anumba, lo aspetta Pullazzi, allora l'attenzione, il pallone per Perkovic che tiene, momento di difficoltà con Jurkatam che gli sta incollato, allora Tony Perkovic, 4 secondi, imbucata sotto per Sorokas, si prende il canestro e si prende anche il fallo, potenziale gioco da tre per la E.
1: Ed è questo che è mancato fino adesso a Bologna, la Fortitudo, per cercare Sorokas anche sotto canestro, in movimento, in tagli, cosa che abbiamo visto per buona parte di questo campionato, anche perché il lituano non si sta accendendo dall'arco, quindi c'è bisogno di accenderlo, di farlo, diciamo, entrare in questa gara con questo tipo di movimenti. Ora andrà anche Lunetta per l'aggiuntivo.
0: Poi magari noi siamo abituati a Fantinelli che vede tutti i movimenti del mondo, quindi magari ne ha fatti tanti in partita, però... E questa è una differenza, è un dato, quindi ci sembra anche un po' di meno, però ci vuole anche quell'occhio di falco che ha Fantinelli nel suo ruolo, giustamente. Sorokas è pronto per chiudere questo potenziale gioco da tre, lo chiude, 60 pari Michele, 8 minuti da giocare, torna all'equilibrio al Paladozzi.
1: È davvero una partita tiratissima questa sera.
0: Tiratissima e bellissima, il caso di sottolinearlo, quella che vi stiamo raccontando. Grande tiene il pallone, vuole passare, Sorokas lo ferma e lo manda in rimessa laterale. Lamenta qualcosa Grande, ma direi che l'intervento di Sorokas è abbastanza pulito.
1: Mi sembrava proprio di sì. Ora difesa zona per Bologna sulla rimessa.
0: 60 pari, 7.54, in rimessa va Avellino con Grande, vediamo se la mette fuori, alla fine vuole l'imbucata per Pullazzi, che
1: fallo di De La Rosa.
0: Fallo di De La Rosa, ha provato ad anticipare Pullazzi, sì, per un attimo Zerini ha provato a guardare direttamente l'arbitro, pensavo che il fallo fosse il suo, ma in realtà è il terzo fallo di Gianluca De La Rosa.
1: Sì, terzo di Daccaia, infatti si sta lamentando. Fallo davvero incredibile anche questo, perché comunque De La Rosa, diciamo che Zerini non era in un movimento che poteva impensierire la difesa di Bologna, però De La Rosa lì probabilmente ci ha messo

0: paranoico troppo.
1: Esatto, no, nel provare ad anticiparlo forse. Ha messo un po' più di irruenza. Il pallone scaricato verso Yurkatan, palla per Grande che si arresta, vuole andare da tre, il ferro che gli dice di no. Qui attenzione, arriva a rimorchio Lewis, però sembrato che Anumba non fosse riuscito a saltare perché è impedito. Però nessuna chiamata è arrivata. 62-60 per Avellino, che comunque sta facendo bene, sta mantenendo quella mentalità. Vediamo se Bologna riesce un po' ad impensierirla. Allora Della Rosa tiene il pallone, cerca Sorokas, vuole andare morbido, il ferro gli dice di no. Anumba lotta contro tutti ma non riesce. Allora possibilità per Avellino, che adesso ha un altro pallone importante. Gira Cicchetti per Lewis, lo aspetta Vincenzo Guaiana. Grande, vuole andare contro Della Rosa, ancora Grande, vuole passare, ci mette la mano, ci mette anche il piede, chiedo scusa, Sorokas. Quindi sarà Avellino che resterà in zona d'attacco.
2: Esatto, che ti calo, ora rimette Francis, serve anche lui ovviamente ora, 7-13 dalla fine, esce Grande che ha fatto una grande partita proprio, esatto, il gioco di parole, 7 punti fino adesso.
1: Stavo rivedendo anche un po' il replay, prima si è sembrato che Anumba fosse così libero di saltare qui, però... Il pallone per Lewis, tiene sotto per... Cicchetti, giro palla per Avellino, 5 secondi, deve inventare Lewis, 4 secondi, 3 secondi contro Anumba, l'ubriaca di finta, ci vuole provare, il ferro che dice di nuovo, al rimbalzo Guaiana, alla fine il pallone premia Della Rosa, palla importante per Gianluca Della Rosa, deve produrre punti Bologna. Sorokas gira per Vincenzo Guaiana, vuole passare, strada chiusa, strada ancora chiusa per Guaiana, l'ultimo tocco è di Avellino. Guaiana si è andato un po' a chiudere in una situazione che in qualche modo premia ancora anche un po' in maniera fortunata Bologna. Resteranno 14 secondi.
2: Sì, non aveva preso una grande strada, infatti poi l'ha capito, è tornato indietro. Avellino sta difendendo molto forte ora.
1: Perkovic tiene il pallone, il numero 31, va a cercare Sorokas, angolo per Della Rosa, vuole passare Gianluca Della Rosa, esce Guaiana, gira per Toni Perkovic, lo aspetta Lewis. Perkovic, 2 secondi, deve gestire, deve provarci da tre. Perkovic, il ferro gli dice di no. Anumba ha provato in qualche modo a prendere il pallone, nulla di fatto, ha difeso ancora una volta bene Avellino. Francis lo aspetta Della Rosa, palla per Lewis, duetano gli americani di Avellino, può andare il numero 11 a cercare ancora Lewis, sfida Perkovic, ma vuole passare Perkovic e il Lewis, giro palla, il pallone viene sputato fuori dopo che l'aveva alzata molto bene. Allora Della Rosa, altra palla importante, 6 minuti alla fine della partita, non attacca il canestro Della Rosa, continua il giro palla di Bologna, palla per Sorokas, Zerini lo aspetta lontano dal canestro, Perkovic piedi a posto, deve andare da tre, il ferro che gli dice di no, imprecisione per Tony Perkovic che in questo momento ci ha avuto un paio di palloni tra le mani ma nulla di fatto. Adesso palla per Avellino, Michele.
2: Ora diventa dura perché Perkovic ha sbagliato anche un tiro piedi per terra.
1: Palla per Francis, lo aspetta Sorokas, mette il fisico, poi Perkovic commette fallo. Diciamo che ha avuto un momento di smarrimento Perkovic dopo quegli errori, infatti penso venga cambiato sul parquet, tornano Sardo e Mastellari, fuori Perkovic e Anumba e Guaiana, chiedo scusa.
2: Sì, esatto, arriva anche un time out sul campo, la Fortitudo sta facendo tanta fatica, 3 punti segnati in questo quarto con quella tripla in quasi 5 minuti di gioco. Non che Bellino abbia fatto meglio perché ne ha fatti 2, però sicuramente ora la tensione sale per entrambe le squadre, la posta in palio è molto alta, Avellino ci crede perché è arrivata fino in fondo questa gara, se la giocherà fino in fondo, e la Fortitudo non vuole, non può sprecare già questo, diciamo, fattore campo in questa gara 2, però ora serve davvero tanta concentrazione, tanta precisione in attacco che al momento non c'è, e ovviamente quello spirito di sacrificio in difesa che si è visto a sprazzi questa sera. Ovviamente anche la condizione fisica non è il massimo per chi è in campo, però la Fortitudo vuole in qualsiasi modo portare a casa questa gara.
1: Sì, la Fortitudo vuole provare a portarla a casa, ha l'obbligo di farlo, però merito anche a Avellino che, come detto, è venuta con la giusta mentalità a giocare alla Paladozza. Pesano sicuramente un po' le assenze da una parte e dall'altra, e ovviamente la Fortitudo che giocando in casa vuole provarla a chiudere, però detto dall'altra parte il tuo avversario si sta comportando benissimo, quindi noi possiamo solo sottolineare l'ottima preparazione della partita da parte di Gocci di Carchi e dei suoi ragazzi.
2: Assolutamente sì, ma si sapeva che non sarebbe stata un'altra passeggiata, e ora vedremo la Fortitudo in questi ultimi 5-38.
1: 5:38, palla per Avellino, subito rimessa in gioco Francis contro Martino Mastellari, arriva da quelle parti Sorogas a disturbarlo. Francis vuole passare, vede l'imbucata per Cicchetti, si ferma Lewis, potrebbe provarci da tre, il ferro gli dice di no, rimbalzo di Sarto, nulla di fatto, sempre differenza di due punti, 60 Bologna, 62 Avellino. Bologna deve trovare il canestro, allora Anumba fuori per Sorogas, palla per De La Rosa, sotto per Anumba, fuori per De La Rosa, vediamo chi taglia, non c'è nessuno, 8 secondi, deve gestire De La Rosa, esce anche Mastellari, ancora De La Rosa contro Jurkatan, 4 secondi, De La Rosa se lo giocherà lui da lontanissimo, vuole andare da tre, Gianluca De La Rosa, quando il momento si fa duro arriva lui, 63-62, mamma mia Gianluca De La Rosa, 20 personali, torniamo sul campo, Cicchetti vuole andare, alza il pallone, lo perde, un'altra palla per Bologna, Mastellari vuole l'imbucata per Anumba che non arriva, non se la sente, allora adesso vuole gestire un attimo De La Rosa.
2: Sì, esatto, Mastellari ha preferito gestire questa azione piuttosto che andare fino in fondo.
1: De La Rosa tiene il pallone, vuole passare, si ferma, non c'è spazio, 5 secondi, ancora De La Rosa, ancora contro Zerini che commette fallo, qui è bravissimo De La Rosa a prendersi questo fallo.
2: Sì, qui Zerini ha commesso questo fallo proprio per evitare un'altra tripla dai 7 metri della Rosa, e ci può anche stare perché Avellino non era in bonus, non è in bonus, quindi ci sarà rimessa per Bologna che ora rimette in campo Guaiana e anche Moretti.
1: Quarto fallo per Zerini, rimessa per Bologna, 63-62 per la Fortitudo, arriva De La Rosa pronto a rimettere il pallone in gioco, 4 minuti e 25 alla fine del match, saranno 4 minuti e 25 di fuoco, Michele.
2: Decisamente sì, De La Rosa è arrivato a quota 20, incredibile partita.
1: Guaiana aspetta l'arrivo di Anumba, gira per De La Rosa, tiene il numero 7, esce Sarto dai blocchi, palla per Guaiana, vuole passare, tentenna, alla fine vuole trovare il canestro, strada chiusa, Guaiana non riesce, alla fine viene stoppato, tiene, ma finisce il tempo, Guaiana aveva messo i due punti. Guaiana ha questo vizio, Michele, di andarsi a chiudere in queste situazioni, ovviamente poi perde la maniglia, non è proprio il suo ruolo quello di tenere troppo il pallone per gestire, quindi questa è una palla persa che sicuramente pesa per la Fortitudo Bologna.
2: Sì, anche perché quando lo fa con poca convinzione, questo gli avversari lo percepiscono,
1: esatto,
2: lo vedono.
1: E ti mettono poi in difficoltà, ti chiudono tutte le strade, l'abbiamo visto tentennare un attimo, provava forse il tiro, poi niente, è stata bravissima la difesa di Bologna, di Avellino, perché poi devi leggere anche queste situazioni sicuramente.
2: Sì, esatto, ora Di Carlo giustamente rimette in campo Grande che ha fatto un buon terzo quarto e servirà anche il suo contributo ora per questi ultimi 4-10 della fine.
1: Palla per Grande che porta il pallone contro De La Rosa, rumoreggia il Paladozza, tiene il pallone Francis, esce forte Moretti, il fallo su di lui, commette fallo il numero 33, terzo fallo per lui, terzo fallo di squadra direi anche per Bologna, tre pari.
2: Esatto, terzo fallo di squadra anche per Bologna, quindi ancora squadre non in bonus, Moretti chiede un chiarimento.
1: Forse ha mosso un po' troppo l'anca, diciamo così, per spaventare Francis che ha subito il colpo. Rimessa per Avellino, Grande, si muove Francis, si muove Pullazzi, alla fine il pallone per Zerini con Moretti che recupera il pallone. Moretti con calma consegna a Sarto, adesso sale Bologna, Toni Perkovic vuole il tiro, il ferro dice di no, forse poteva aspettare un attimo Perkovic, per un momento sembrava stesse per essere stoppato Michele, però è così,
2: esatto.
1: Il pallone torna tra le mani di Avellino, 3:42, adesso vuole attaccare Grande, difende De La Rosa, non c'è spazio, Grande, c'è anche Moretti, poi angolo a cercare Francis, Perkovic su di lui, Francis va da tre, il tiro a Numba, prende un gran bel rimbalzo, adesso va gestito questo pallone, è quello che chiede anche Caia, De La Rosa cerca Anumba, difende Avellino, Sarto vuole andare, gira palla, De La Rosa si butta dentro Perkovic, ancora De La Rosa, vediamo se la gestisce lui, lì c'è un po' un prendi e prendi tra Grande e Moretti, 6 secondi, ancora De La Rosa vuole passare contro Zerini, va all'angolo a cercare Perkovic, va da tre Perkovic che non riesce a prendere la mira, poi alla fine finisce il tempo, direi Michele che Perkovic non riesce a trovare questa situazione positiva, ne aveva due a disposizione, c'è cioè il time out, un po' di errore da parte di Perkovic.
2: Sì, anche perché De La Rosa sta tirando la carretta davvero, sta cercando compagni a cui passare anche il testimone, però questa sera eccetto Sarto non ne arrivano purtroppo, lo stesso Perkovic sta facendo fatica come lo stesso Sorokas, la Fortitudo non riesce a dare il colpo di grazia a questa gara, che come dicevo può diventare rischiosa anche nella tripla precedente a questa di Perkovic. Della Rosa con un gesto anche lui aveva detto si poteva forse aspettare, tripla presa forse un po' troppo di fretta, però fatto sta che Bologna è ancora là, ancora quel punticino in avanti, però diventa davvero rischiosa come dicevo prima arrivare punto a punto. Abellino, se ovviamente le dai fiducia, lei questa partita la vuole portare a casa altrettanto come la Fortitudo.
1: Assolutamente sì, abbiamo visto che la mentalità di Avellino questa sera è importante per restare in questo clima dato dal Paladozzo. La Fortitudo che è avanti 63-62, come detto non riesce a trovare quel guizzo finale, forse bisogna anche un po' trovare soluzioni diverse, perché come detto Della Rosa sta tirando tanto la carretta, come hai detto tu, 20 punti personali, forse bisogna andare un po' anche sotto canestro, quindi è fondamentale, un po' come visto prima con le giocate di Sorokas, perché Avellino il suo lo sta facendo e sta difendendo anche bene, Michele.
2: Sì, esatto, però hai detto una cosa corretta prima, cioè alla fine quei tipi di passaggi li vediamo con Fantinelli in campo e questa sera si capisce, si vede e si percepisce la sua assenza ovviamente sul campo.
1: Raccontiamo sempre di una Fortitudo con e senza Fantinelli, questi sono i dettagli poi che si evidenziano. Attacca Pullazzi, 2.59 alla fine della partita, grande, tiene il pallone, Moretti è lì, Della Rosa, Pullazzi gira per Frenz, Sperkovic lo aspetta, passa Frenz, stesso tempo, scarica fuori, grande, vuole andare da tre, il ferro che dice di no, Sarto prende un gran bel rimbalzo, adesso palla per Della Rosa che invita alla calma e alla gestione con 2.40 da giocare, bisogna trovare punti anche per alimentare il vantaggio
2: e anche facili magari vicino a canestro.
1: Esatto, Perkovic, vediamo se trova punti facili, da lui è un po' difficile perché è un giocatore che vede il canestro da tre, palla per Sorokas, il pallone è per lui, fuori per Della Rosa, vuole andare da tre, Gianluca Della Rosa, punti facili non li fa, fa solo quelli da tre, fa solo quelli difficili, quelli che cominciano a contare. 66-62 per la Fortitudo, attacca Avellino, non è finita, Pullazzi vuole andare a cercare grande, palleggio, esce Moretti a spaventarlo, grande, vuole andare ancora, ancora su di lui Moretti, Pullazzi gira angolo per Francis, ubriaca di finte, va da tre, ferro che dice di no, Sorokas prende un rimbalzo importantissimo a 1.56 alla fine della partita. Della Rosa tiene il pallone, sta anche un po' col cronometro, 8 secondi, esce Moretti in blocco, vuole andare, ancora Della Rosa, lo aspetta Cicchetti, ancora Della Rosa, ancora va da tre, il ferro questa volta gli dice di no, Moretti per un attimo ci ha provato, non è finita, può andare Lewis, il pallone lo perde, poi alla fine lo recupera Francis, mamma mia, ancora Francis, palla per grande, si arresta, può andare da tre, il ferro che dice di no, Moretti vola al rimbalzo, che rimbalzo ha preso Moretti, Michele,
2: il 13° rimbalzo, clamoroso Moretti, come clamoroso Della Rosa questa sera con quella tripla che probabilmente darà il 2-0 a Bologna, vediamo.
1: 1-10, adesso vuole calma Sorokas, porta il pallone Perkovic, vuole passare, poi consegna a Moretti, una posizione difficile, vuole passare Moretti, si va a prendere il fallo, due liberi per lui. Direi, Michele, che la caparbietà e la lucidità di Moretti questa sera hanno dato una grande mano, soprattutto difensivamente, a una Fortitudo che ha traballato parecchio.
2: Sì. Scusa, ma io sto guardando Kaya.
1: Ah no, ma che la Kaya Cam
2: ti sta mandando a quel paese Perkovic, che ha dato un passaggio assurdo per Moretti, esatto, perché era chiuso sulla linea di fondo e non poteva far nulla lì, però è arrivato un fallo fortunatamente per lui e se l'è cavata in questo modo, però davvero incredibile la partita di Moretti questa sera.
1: Assolutamente sì, a un minuto dalla fine Moretti sta facendo un po' tutto, sbaglia il primo, qui il canestro viene sputato, il pallone viene sputato fuori dal canestro. Se Moretti vuole provare a aumentare ulteriormente il vantaggio di Bologna, va con calma il numero 33 Samuele Moretti, guarda il canestro, fa 0-2, questo è un dettaglio non indifferente, 58 secondi, intanto c'è un fischio.
2: Forse bisogna pulire il campo.
1: Sì, bisogna pulire il campo, direi di sì, perché sì, infatti sono arrivati su, rischio ovviamente di farsi male. Mi viene fermata l'azione, ripartirà la Avellino con 58 secondi da giocare. Kai adesso, come hai detto, sottolineato tu, è una furia un po' su tutti i lati. Ovviamente chi gli passa vicino dei propri giocatori, un po' per motivarlo, un po' però ovviamente per mantenere la tensione. la pressione. Il pallone per Avellino, rimesso in gioco, grande, parte il cronometro, grande tiene palla, palla dolza è una bolgia, allora attenzione a Grande che va a cercare Pullazzi, Della Rosa, Francis, Perkovic su di lui, Francis vuole provarci, tira una tabellata, poi in qualche modo salto, non riesce a tenere il pallone in gioco, ci aveva provato, ci arrivano gli applausi, ma Francis per un attimo stava un po' spaventando il Paladozza, Michele.
2: Sì, esatto, Avellino incredibilmente, stavo guardando quest'ultimo quarto, ha segnato due punti, davvero si è fermata completamente in attacco, nel momento più bello, nel momento più delicato. No, c'è ancora 46 secondi per cercare comunque di giocare questa partita.
1: 46 secondi, 66 Bologna, 62 Avellino. La Fortitudo adesso difende su una rimessa da parte di Avellino. Arriva il cenno d'intesa tra i componenti della terna arbitrale con Grande pronto a rimettere il pallone in gioco. Vediamo se cerca compagni, deve andare fuori da Lewis, palla per Grande, angolo Pullazzi è da solo, vuole andare da tre, Ferro che dice di no, Sorokas prende il pallone, lo consegna a Moretti, poi palla per Perkovic, adesso deve gestire il numero 31 che va con calma, stanca un po' col cronometro, Francis mette le mani addosso, vediamo se commette fallo, se si fa commettere fallo, Perkovic vuole aggirarlo, riesce e c'è il fallo di Francis, e qui è stato inintelligente il numero 31 a stare col cronometro, Michele.
2: Sì, bravo, esatto, doveva star lì con la palla, aspettare che arrivasse qualche contatto falloso, così è stato, ma è incredibile il blocco di Avellino in quest'ultimo quarto, due punti segnati, davvero nel momento più importante, nel momento più bello, sono finite le cartucce per la squadra di coach Di Carlo.
1: Ancora dai liberi, un po' di difficoltà, sbaglia il primo Perkovic, 26 secondi alla fine della partita, 24 per l'ultima azione di Avellino, a 1 su 2, 67-62, porta a più 5 Bologna, c'è il time out. Niente Michele, c'è questa differenza, ci sono 26 secondi, vediamo come li gestirà Avellino. Diciamo che non è chiusa la partita, perché comunque un po' di margine c'è, però vero è che abbiamo visto un po' gli errori di Moretti in lunetta, anche quelli di Perkovic, in un contesto di partite di questo tipo poi vanno a bilancio, come si dice nel gergo.
2: Beh sì, questi errori della lunetta, soprattutto con un punteggio così basso, possono alla fine pesare, 11 su 16, 5 errori della lunetta per Bologna, e sono 5 punti di vantaggio, quindi potevano essere di più alla fine, però è una partita che sapevamo potesse essere così davvero tanto faticosa. Ancora 26 secondi, coach Di Carlo chiama giustamente l'ultimo time out a disposizione per lui in questa gara per cercare un mezzo miracolo, però come dicevo Avellino, dopo tre quarti davvero di grande intensità, quasi perfetti, si è spenta in quest'ultimo quarto. La Fortitudo ha avuto qualcosa in più, però per riuscire a dare qualcosa in più, più con diciamo la grinta, la voglia di portare a casa che non con la tecnica, però va bene lo stesso, perché a partire di questo genere si vincono anche così. E ora 26 secondi, quasi 27 alla fine.
1: 67 Bologna, 62 Avellino, 26 secondi alla fine della partita, 24 quelli per l'azione di Avellino. Francis prende il pallone, porta palla, Jurkatam si butta dentro, Francis contro Moretti, va contro tutti, alla fine perde il pallone Francis, forse si aspettava un fischio che non è arrivato, perché è stata molto intelligente la Fortitudo a non mettere le mani addosso, e allora adesso la F gestirà dopo questo time out, 20 secondi alla fine della partita.
2: Eh sì, Kaya chiama anche time out con 20 secondi, ma direi che il 2-0 è quasi diciamo arrivato per Bologna, con tanta fatica, con tanta voglia di portare a casa questa gara, lo fa con quest'ultimo ultimo quarto nel quale lascia Avellino due punti, e ora il 2-0 lì a portata di mano, si andrà poi in Irpinia per cercare di chiudere la serie, vedremo con quali giocatori, vedremo se una delle due squadre recupererà qualcuno per dare ancora più spettacolo a questa serie, perché comunque davvero dopo una gara 1 a senso unico questa sera abbiamo visto una vera gara.
1: Adesso le squadre tornano sul parquet di gioco, il Paladozza adesso inizia a festeggiare in una partita che sicuramente è stata molto molto bella, molto gradevole. I complimenti vanno fatti ad Avellino, Michele, perché comunque venire qua dopo la gara 1, che ovviamente dovevi prendere un po' le misure, questa sera direi che l'approccio è stato ottimale per la squadra di coach Di Carlo.
2: Sì, decisamente, l'abbiamo detto, non è bastato, però, perché qui per vincere qui servono 40 minuti assolutamente di alta intensità.
1: Della Rosa pronto a rimettere il pallone in gioco, il pallone per Sorokas, vuole andare contro Francis, lo tiene un po' a distanza, poi Sorokas aspetta il passaggio per Della Rosa, poi per Perkovic, 13 secondi, adesso giro palla per Bologna, attacca contro Sarto, tiene il pallone Sarto, poi c'è il fallo di Jurkatam, si andrà direi in lunetta con 7 secondi alla fine della partita. Adesso direi, Michele, che il pallone, la partita è indirizzata verso la Fortitudo, che si porta sul 2-0 sulla serie, nella serie. È il caso di dire però che la serie si sposta ad Avellino, e si sposta con un Avellino che ha fatto vedere la propria mentalità, e in casa direi che ne metterà ancora qualcosa in più, quindi sarà un compito non facile per Bologna, che ovviamente viaggia sul 2-0, però vuole provare a chiudere la pratica, ma le difficoltà ci sono. Il pallone di Francis che adesso va verso il canestro, nulla di fatto, un secondo alla fine, così è, la Fortitudo vince su gara 2. Michele, mentalità ottima quella di Avellino, serviva qualcosa in più per una Fortitudo che sì è stata spaventata, poi però ha mostrato quello che è il suo valore soprattutto in queste partite. Avellino mette mentalità, coraggio, è quello che porterà nella serie che si sposterà lì in casa propria. La Fortitudo dovrà stare attenta a questo e mantenere questo livello di intensità.
2: Assolutamente sì, l'intensità vista nell'ultimo quarto, lasciati solamente 4 punti ad Avellino e si vince e si porta sul 2-0 Bologna, e del resto è una Fortitudo che in qualche modo questa partita doveva vincerla per portarsi sul 2-0, e ora Avellino proverà nell'obiettivo a medio termine allungare la serie in gara 3.
1: Grazie mille a Michele Fiorenza, grazie a voi. Mille alla regia, un saluto anche da Mario Giuliante. La Fortitudo vince gara 2 con 69-64, la serie si sposta ad Avellino. A voi tutti una buona serata.
0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro, l'unico meno meno è Melotti. Mamma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
5: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
6: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
5: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
6: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
7: Hai omella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
8: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
7: E per la glicemia e i trigliceridi?
8: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
9: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
10: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
8: La cortesia è la piacevole conseguenza.
11: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
12: Sono le 22:20.

0: Feratissima. Le belle canzoni di ogni tempo.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

quelli della discoteca al San Luchino, la musica che si ballava negli anni 70, 80 e 90, nei DJ set mixati da Bicio DJ.

0: S maiuscola, e soprattutto una squadra che ha la F tatuata sul petto, perché non ce n'è uno che non, al di là dell'aspetto tecnico di ognuno di loro, non ce n'è uno che non si batta alla morte. Questo il pubblico anche oggi lo ha apprezzato in grande, con grande emozione, con grande entusiasmo.
1: Tu devi sapere che ovviamente non siamo in onda solo su Canale 88, ma anche su Radio San Lucchino, quindi salutiamo i nostri amici
0: di Radio San Lucchino.
1: E saluto anche una mia amica Carlotta Ghini, che ci sta seguendo direttamente di ritorno dal Madison di Piazza Zarita, il Paladozzi, anche oggi 5.000 persone.
0: Il dottor Livo
1: sono
0: va anche con i saluti familiari, ma oggi gli perdoniamo assolutamente tutto, perché signori miei, questa è una vittoria fondamentale. La serie assolutamente è ben lungi dall'essere decisa, ma andare sul 2-0 da Avellino ti consente di giocare le due partite in trasferta con un'altra serenità.
1: 22-21, 17-22, 18-17, 12-4. Quello che ho detto prima non è un caso. Il Palazzo oggi si è fatto sentire, ormai è la normalità.
0: Sì, sì.
1: 19 su 20 in stagione.
0: 19 su 20, ma oggi c'era un qualche decibel, se possibile ancora in più, perché a un certo punto, quando la squadra era in evidente difficoltà di fiato, quando la palla sembrava non volesse più entrare, ecco, il pubblico si è fatto sentire ancora di più. Veramente, quando si dice, non è un eufemismo, non è una frase fatta, giocare in questo palazzo ti dà un'emozione, ma credo anche che dia al contrario un timore reverenziale agli avversari, perché questo tifo lo sentono alla grande.
1: 7 punti per Soroca, 2 per Mastellari, 18 per Sarto, 5 per Anumba, detto già dei 23 di Gianluca Della Rosa, MVP in lungo e largo, non top scorer della partita, 2 punti per Gamberini, 3 per Moretti e 9 per Perqui. Ci arriveremo anche ai rimbalzi di Moretti. Dall'altra parte 29 punti per Lewis, in doppia cifra anche Francis, 10 punti, dico solamente per lui, perché la difesa della Fortitudo è stata ancora una volta fantastica.
0: Bravo, bravo. Diciamo che si è invertita rispetto alla partita di giovedì, si è assolutamente invertito la produzione punti dei due americani.
1: 36 in totale in gara 1, esatto. Adesso invece
0: oggi ha fatto veramente l'americano monstre. Temevo, visto che ne aveva fatti 20 nel primo tempo, che arrivasse a 40. Fortunatamente poi siamo riusciti a limitarlo e ne ha fatti solo 29, solo a sfappardire.
1: Cioè, noi abbiamo giustamente rotto le scatole alla Fortitudo, che a Cividale ha cestinato l'ultimo quarto facendo solamente 4 punti, però anche Avellino oggi ha fatto 4 punti nel quarto decisivo. Avellino, che comunque per più tempo è stato anche in testa alla partita, aveva muso avanti, a testimonianza di una squadra che è completa al 100%, nonostante due defezioni fondamentali come Matteo Fantinelli e come Limur. Credo che quest'ultimo ha finito i quarti di finale, speriamo di rilasciarlo nella prima partita di semifinale. Su Matteo Fantinelli invece ci sono ancora tanti punti interrogativi. A proposito, ascolteremo coach Caia, certo, che ci dirà come stanno questi due giocatori. Siamo ancora in attesa di Cosa Gennaro, di Carlo, oltre a Della Rosa. Chi è che ti è piaciuto di più stasera?
0: Allora, mi è piaciuto molto Moretti, per, come dicevi tu, per l'abnegazione, per il sacrificio. È un ragazzo che si sbatte chiaramente.
1: 6 rimbalzi, esatto, conquistati contro... in attacco, 8 in difesa, 14
0: bravo,
1: in totale.
0: Poi voglio far notare, non ho i centimetri dei giocatori in altezza dei giocatori di Avellino, ma giocare contro dei Susanelli come Lewis, come Pullazzi,
1: Verini, Pullazzi, Pini,
0: cioè, voglio dire, Cicchetti, tutta gente che centimetri ne ha, io osa, e non è facile. Moretti si è veramente battuto come un leone fortitudino.
1: Sono completamente d'accordo con quello che hai detto, ribadisco, siamo in diretta e stiamo aspettando le voci dei protagonisti. Qual è invece la cosa che più ti è piaciuta, non tanto dei giocatori, ma l'atteggiamento, il momento chiave, insomma, ti faccio un po' andare in profondità perché abbiamo tempo, certo, della gara che ha appena vinto la Fortitudo?
0: Certo, allora io quello che ribadisco una volta di più è che nella evidente difficoltà del roster, perché anche oggi non puoi assolutamente regalare in un momento della stagione così fondamentale un giocatore cardine come Fantinelli, oggi questa partita, oltre all'abnegazione dei giocatori, diciamo che quando si dice il famoso sesto uomo, ecco, diciamo che questo pubblico oggi l'ha portata a casa anche lui, perché è stato un pubblico fantastico che ha letteralmente riportato la squadra in partita, caro Olivo, nel momento di maggiore difficoltà. È stato il pubblico a non farla, diciamo così, non fargli perdere le redini, con il suo tifo, con la sua forza. E credetemi, quando si gioca in un ambiente come questo, le forze ti vengono, anche se le forze non le hai più, quindi i giocatori raddoppiano. Vorrei, ripeto, spendere ancora una parola di più per Gamberini, perché è entrato.
1: Bravo, infatti, la mia prossima domanda.
0: In un momento difficilissimo della partita, con il temuto infortunio di Della Rosa, poteva perdere qualche pallone sanguinoso. Invece ha giocato i suoi minuti come un veterano e ha fatto anche un canestro importantissimo in quel momento della partita. Quindi bravo veramente Gamberini, perché si è fatto trovare pronto e buttato dentro all'improvviso, quindi veramente un plauso.
1: L'altra volta ha portato fortuna, diciamo, evidenziare la partita, no, di Gianluca Della Rosa, visto poi quello che è successo questa sera. Quindi ti chiedo anche un giudizio sulla prestazione di Martino Mastellari, 12 minuti per lui, 2 punti.
0: Mastellari, allora, non guardiamo assolutamente il discorso dei punti, perché chiaramente è arrivato da pochissimo, quindi, come dice anche giustamente, come ha detto coach Caia, deve ancora entrare nei meccanismi, probabilmente soprattutto quelli offensivi della squadra. Però lo vedo sempre molto concentrato in difesa, si sbatte, è un atleta, nel senso, molto molto fisico, molto reattivo, quindi uno che dà fastidio, uno che ti si attacca addosso e non ti molla mai. E servono anche questi giocatori qui, sono fondamentali, specie in un playoff.
1: Valutazione di Lega 76 per la Fortitudo, mentre per gli avversari 70. Già che ci siamo e abbiamo tempo, ti chiedo anche un giudizio su Toni Perkovic: 8 punti nel primo tempo, 1 punto solamente nella ripresa. Tra l'altro, a proposito del punto che ha fatto, stavamo per non dico cestinare la gara, però insomma per soffrire ulteriormente nell'ultimo minuto. 0 su di Moretti dalla linea della carità e 1 su di Perkovic.
0: Sì, allora quelli sono chiaramente i tiri liberi. Io farei una sessione speciale, perché
1: 13 su 18 per la Fortitudo
0: possono essere fondamentali, specialmente quando la partita è punto a punto, specialmente quando arrivi negli ultimissimi minuti. È un fondamentale, ma che va comunque ripassato di continuo, perché proprio nei playoff, che è una situazione anche emozionale particolare, non è il campionato, anche i tiri liberi, appunto, può sembrare una cosa da catalano, ma sono fondamentali. E quindi provare anche in condizioni di disagio come oggi, sotto una gran pressione, è fondamentale allenarsi in questo che sembra una baggianata, ma i tiri liberi, come vedi, spesso e volentieri determinano le partite. Perkovic va ancora molto a corrente alternata, e secondo me alle volte magari ha qualche scelta di tiro un po' affrettata, anche su di lui. Diciamo che il fatto di giocare una volta lui e magari adesso gioca lui, gioca Moore, probabilmente questo non lo fa rendere al massimo. Però è anche vero che un giocatore che fa parte del roster, come abbiamo visto oggi appunto il giovanissimo Gamberini, deve essere comunque sempre pronto per qualsiasi evenienza, in qualsiasi momento. Quindi noi abbiamo bisogno dei tiri, dei canestri di Perkovic, quindi speriamo di trovarlo un po' più, diciamo, ad Avellino forse fuori casa sente meno la pressione, anche con delle medie migliori al tiro.
1: Speriamo anche di ritrovare l'ottimo Sorokas, che abbiamo sempre visto nel corso di questa stagione. 7 punti per lui in 34 minuti. E giusto per rispondere al nostro Marco Giovannini, che ci sta seguendo da dietro le quinte, ha purtroppo tirato male, 0 su 7 dall'arco dei 3 punti.
0: Beh, sai, allora Sorokas ha tirato praticamente il carro per tutta la stagione. Ci sta un momento di appannamento al tiro, non fa mai mancare anche oggi rimbalzi decisivi nel momento, taglia fuori rimbalzi decisivi nel momento più caldo della partita, anzi caldissimo. Lo ha scontato un po' con l'imprecisione al tiro e anche probabilmente con un po' di stanchezza. Speriamo, vediamo, incrociamo le dita. Sarebbe per la Fortitudo una cosa fantastica poterla chiudere. Intanto sarebbe importante superare l'Avellino, ma se riuscissimo a portarla a casa il più presto possibile questa serie, probabilmente avrebbero tempo, soprattutto giocatori come Sorokas, di tirare un po' il fiato.
1: È passato su traccia anche la prova di Alvise Sarto, per lui in 35 minuti 18 punti.
0: Sì, esatto, ci siamo ben abituati, perché il nostro Alvise, che anche lui all'inizio della stagione aveva qualche diciamo partita sì e quella, qualcun altro un po' meno, invece adesso diciamo che ha ingranato una serie di partite, e poi Alvise arriva quando meno te lo aspetti, magari primo tempo 4-6, e stavolta invece è partito molto bene, e anche oggi un ottimi 18 punti fondamentali anche questi.
1: Raggruppiamo due giocatori, dai, Nicola De Vico e Vincenzo Guaiana, uno ha giocato 2 minuti, l'altro 6 minuti, saranno utili nelle prossime partite.
0: Sì, bravo, rispetto alla partita di giovedì ovviamente un impiego molto minore, però l'importante, sai, Libo, è farsi trovare anche solo 40 secondi, l'importante è che tu entri dentro al campo quei 40 secondi sapendo quello che devi fare, dando tutto, anche se sono 35-40 secondi, non importa, 6-7 minuti magari, se si possono giocare, quello fa la differenza tra un buon giocatore e un ottimo giocatore, soprattutto a livello anche di testa.
1: Ha giocato talmente molto bene Simone Moretti che il minutaggio di Anumba è leggermente sceso, 5 punti per lui, come abbiamo già detto in precedenza, in 25 minuti e 7 di valutazione di Lega.
0: Come ti dicevo prima, giocare contro questi Susanelli, tra virgolette, non è assolutamente facile, una batteria di lunghi che magari, ecco, diciamo così, non dotatissimi, senza che nessuno si offenda dal punto di vista tecnico, però sai, quando ci sono tanti centimetri poi passargli sopra non è facile, andare a prendere i rimbalzi non è semplice, quindi i nostri si sono battuti, appunto, come dicevo prima, con grande gagliardia, e quindi proprio avendo questo decalage di centimetri non indifferente, e quindi a maggior ragione bravi.
1: Per chi si fosse messo all'ascolto solamente adesso, siamo direttamente live dal Paladozza, 69-64 per la Fortitudo contro l'Unicusano Avellino Basket, gara 2 è anche questa della compagine bolognese. Siamo ovviamente ancora in attesa delle parole dei due allenatori, in primis coach Gennaro Di Carlo e poi anche le parole di coach Attilio Caia. Dall'altra parte abbiamo già citato ovviamente i due americani che hanno fatto faville, specie Lewis, 29 punti per lui, e anche i punti di Black Francis, 10, un punto per Zerini, 7 per Grande, 3 per Jurkatam, 5 per Pullazzi, 2 per Cicchetti, 4 per Lex Pini, 3 per Fresno. Così abbiamo completato anche il tabellino di ambedue le formazioni.
0: Sì, Jurkatam durante la stagione regolare mi aveva fatto un'altra impressione, cioè pensavo fosse un giocatore ancora più incisivo, perché comunque ha tutto per essere strutturato, eccetera eccetera, però oggi non ha confermato per nostra fortuna, diciamo, le sue qualità, mentre come dicevamo prima le ha fatte vedere tutte gli Uis, un giocatore tra l'altro di una correttezza, perché mentre magari il compagno Francis è tende un po' a gigioneggiare e diciamo anche qualche volta a non attirarsi le simpatie del pubblico avverso, diciamo così, Lewis invece è un giocatore secondo me impeccabile, grande correttezza, tant'è che penso che forse ha fatto un fallo, grande correttezza, grande signorilità, classe, insomma un gran bel giocatore, insomma.
1: Allora, che partite ti aspetti? Martedì, ricordiamo, si giocherà alle 19 per evitare la contemporaneità del playoff dell'Avellino Calcio, che giocherà alle 21 in quel di Catanzaro. Evidenzio, gara 1 è finita 76-58, quella di stasera 69-64, allora, quindi due gare completamente all'opposto.
0: Completamente all'opposto. Allora, noi innanzitutto dobbiamo cercare di recuperare, perché c'è una differenza tra le due gare, ma c'è anche la differenza della mancanza di Fantinelli, e invece giocare con Fantinelli, quindi la prima cosa sarà fondamentale recuperare appunto Fantinelli, dopodiché chiaramente per loro sarà l'ultima spiaggia, quindi aspettiamoci un ambiente infuocatissimo.
1: Sì, allora, giustamente la regia mi stanno facendo notare che coach Di Carlo sta andando in pullman. Quindi adesso avviserò Andrea Tedeschi, tutto live, ragazzi, tutto, TV Verità, che possiamo andare con questo Tokaia, così possiamo andare a letto anche noi, dai. Ci siamo meritati il pisolino di 8 ore di stanotte.
0: Diciamo che è ancora lunga la serata, soprattutto per te, caro Olivo. No, dicevo, ad Avellino ci attendiamo assolutamente una partita col coltello tra i denti per i nostri lupi, i cari avversari lupi, perché chiaramente è l'ultima spiaggia, si giocheranno tutto e quindi sarà un ambiente caldissimo.
1: Coach, addio Caia in conferenza stampa, live qui su Canale 88.
2: Se lo meritano per tutto quello che fanno durante la settimana e per il lavoro che fanno, per come si applicano, per come tengono duro. Oggi poi alla fine, pur avendo giocato in una rotazione ridotta, siamo riusciti all'ultimo quarto a fare il break, quindi vuol dire che tutto il lavoro che fanno, la condizione fisica è ottimale, perché a 4 punti dopo aver giocato tanti minuti come Sarto, come Dalla Rosa, come Sorokas, Perkovic che era al rientro, che è vero che non ha fatto percentuali buone in attacco, ma in difesa è stato estremamente utile, perché la difesa è un gioco di squadra. Quindi veramente tanti complimenti a questi ragazzi, perché ha giocato veramente con grande cuore, con grande dedizione, con grande tecnica difensiva, grande atteggiamento difensivo. Ci sono stati momenti di difficoltà della partita, non ci siamo mai disuniti, siamo andati avanti, abbiamo tenuto duro, e quindi voglio fare a loro tanti complimenti, spendendo qualche parola in più per Dalla Rosa, per come ha gestito la squadra per 36 minuti, difendendo spesso anche contro Francis, Sarto e i canestri importanti che ha fatto, Moretti ha fatto una difesa.

0: siamo contenti anche di Gamberini, ha messo dentro la prima partita durante il playoff, ha giocato, ha avuto la faccia tosta di fare un canestro, di prendersi un'iniziativa, quindi anche lui ha dato un contributo in difesa, non ha fatto errori, quindi insomma bravi, bravi, bravi tutti, tanti complimenti, è tutto frutto del lavoro che fanno e se lo meritano veramente, perché sono ragazzi encomiabili, con un grande cuore, con una grande etica, con un grande spirito, e si meritano tutto il meglio, e sono contento che la gente li possa apprezzare.
1: Se ci sono domande, Damiano, proviamo, visto che sono le 11, vai.
2: Ciao Silvio.
0: Ciao. Mi spiace di non poterti rispondere, ma questa è una domanda che ti può rispondere Portaluppi.
1: Altre cose, ragazzi? No, vabbè.
0: Chiamate Portaluppi, oh, visto che...
1: Dai.
0: Glielo che preannunciato, glielo dicevo. Sì, Sorokas pare che ha preso anche oggi 10 rimbalzi, quindi insomma 10 rimbalzi non sono poco, e anche oggi è stata una buona partita sua a rimbalzo, una buona sua partita, sai, poi i centri sono un po' quelli che fanno la quadratura del cerchio a livello difensivo, e quindi il centro che fa una buona partita a livello difensivo è importante, quindi... ha fatto canestro in tante partite, in tantissime partite ci ha tolto le castagne del fuoco, quindi tutto quello che fa, si batte in difesa, il miglior rimbalzista del campionato, solo complimenti, solo bravo Paolo, avanti così assolutamente, e questo avvalora il discorso della squadra, perché come dici tu magari è un momento in cui non sta facendo canestro, però ci sono tante cose utili che fa, rimbalzi, miglior rimbalzista, difesa, giocatore di squadra, se coinvolge sempre gli altri, spirito, energia, quindi è veramente un buon esempio, non si ferma mai, va sempre avanti, un buon esempio e via. E proprio di questo volevo anche fare una citazione per Moore, il si è sacrificato la partita scorsa, avete visto che ha avuto un problema il primo minuto della partita, gara 1, il primo o il secondo minuto, eppure ha dato la disponibilità a giocare in modo encomiabile, in un modo veramente pregevole, poi c'è stato, cioè il problema non si è acutizzato per il fatto che lui ha giocato, perché il problema l'aveva già avuto, tant'è che era un problema lieve, tant'è che ha giocato, fosse stato un problema più serio non avrebbe giocato, però ha continuato a giocare, quindi insomma ci tenevo a fargli una menzione per lui.
1: Ok, posto ragazzi?
0: Ma sai, se mi dici la prossima partita, no. Se mi dici magari, ecco, la cosa positiva di oggi, scusate, che per completare il discorso, è che ci siamo garantiti gara 5. Cioè, questo vuol dire veramente avere il fattore campo, no? Perché si gioca il playoff per avere il fattore campo. Non tanto il fattore campo nella prima, quanto il fattore campo alla fine della serie. Quindi già partite difficili, partite importanti, avere, riuscire a mantenere il fattore campo è un fatto estremamente importante. Poi la gara 5 fra una settimana, obiettivamente, non so se poi possono essere 8 giorni piuttosto che 10, piuttosto che 12, però tanto Perkovic è un degno sostituto, ci ha dato già un'ottima mano durante il campionato, sono sicuro, oggi riprendeva dopo tante partite, insomma è vero gli allenamenti, ha sempre fatto bene, è sempre stato professionale, però il ritmo delle partite e degli allenamenti sono due cose diverse, sono convinto che però ci potrà dare una mano.
1: Ok, grazie a tutti.
0: Grazie.
3: Ritorniamo qui in diretta dalla Paladozza, siamo praticamente alla battuta finale di questo sull'F, con Sotio Caia ha fatto i complimenti

0: tutti, perché giustamente la Fortitudo è sul 2-0 contro Avellino. Alla domanda del collega Damiano Montanari su quando può rientrare Matteo Fantinelli, se in gara 3 oppure più avanti, coach Attilio Cai ha risposto: chiedetelo a Portaluppi. Non ho ben capito cosa si riferisse il coach Bianco-Blu, ma comunque penso che sia, tra tutto quello che ha detto il condottiero nostro Bianco-Blu, un argomento da dover affrontare. Ricordiamo, Fantinelli sta convivendo con questo fortissimo problema alla schiena. Quest'ultimo ha sempre gettato il cuore dell'ostacolo come ogni capitano fa. Ha giocato sia a Forlì che in gara 1, ma è da un mese fondamentalmente che non si allena con la squadra.
1: Io spero che lui si riprenda, perché noi, al di là di tutto, adesso abbiamo bisogno di qualsiasi giocatore abile, e l'abbiamo visto anche stasera. Al di là di della rosa fondamentale e monumentale, scusate, quanto sia fondamentale la presenza di Fantinelli, dico anche semplicemente che adesso è un momento che la Fortitudo deve fare quadrato, un momento decisivo del campionato, e io spero che sia semplicemente un riacutizzarsi temporaneo del suo mal di schiena, e che lui possa davvero essere in campo martedì, perché con Fantinelli ad Avellino una cosa, con Fantinelli senza Fantinelli ad Avellino, con quell'ambiente che ci troveremo, è un'altra.
0: Io lo dico tranquillamente, sono dentro tantissimo quest'anno alla Fortitudo, oltre al team manager faccio anche lo speaker, però qua sono in qualità di giornalista, quindi qualsiasi cosa che noi possiamo captare dalle parole di Costio Caia, diciamo, sono praticamente obbligato, per fedeltà e sincerità nei confronti dei nostri telespettatori e radioascoltatori, a dover parlare di queste cose che magari possono anche sembrare spinose, quindi da monitorare questa situazione. Siamo arrivati in conclusione, caro Feo.
1: Sì, siamo arrivati in conclusione, un 2-0 che ci rasserena e ci conforta, ma ovviamente la serie è ben lungi dall'essere chiusa. Adesso ci aspettano due, forse speriamo meno, partite tostissime in quel di Avellino. Cerchiamo di fare un partitone martedì e magari portarla a casa, sperando di essere, ripeto, di nuovo ad organico pieno, perché questo, caro Livo, vorrebbe dire giorni e giorni di riposo in più.
0: D'accordissimo con te, gara 3 al Palau de Mauro martedì 12 maggio alle ore 19, attenti, alle ore 19 ovviamente, Audio Cronaca su canale 88. A te come sempre la chiusura, caro Orfeo.
1: Cari tifosi, care tifose, io e Livo vi
0: salutiamo,
1: diamo,
0: anche Luca Lazzazzera,
1: salutiamo il sempre assente ma giustificato Luca Lazzazzera, abbastanza giustificato, e chiudiamo con il nostro grido di battaglia: sempre forza,
0: forza Fortitudo! Ciao, buonanotte.
1: Ciao.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: E anche per questo sabato sera siamo arrivati al termine del nostro DJ set mixato insieme a quelli della discoteca al San Luchino ogni sabato sera dalle ore 22:30 alle ore 24. Dai 104 a 700 MHz in modulazione di frequenza di Radio San Luchino Bologna. Radio San Luchino Bologna che potete ascoltare anche in streaming andando sul sito della nostra radio all'indirizzo www.radiosanluchino.it. Vi ricordo anche che sul sito della nostra radio c'è una bellissima pagina curata dal nostro regista Marco Di Marco dedicata al nostro programma, dove potete trovare tutti i DJ set delle settimane precedenti e potete ascoltarli quando volete. Per quanto mi riguarda è veramente tutto da parte di Biccio, grazie per essere stati all'ascolto, appuntamento a sabato prossimo, a tutti quanti voi una buona notte e un buon fine settimana.
1: Avete ascoltato quelli della discoteca al San Luchino, programma ideato e condotto da Biccio DJ sulle frequenze di Radio San Luchino a Bologna.
2: Radio San Luchino.

c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Radio San Luchino.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

0: Maggio in festa, 26esima sagra del tortellone della carne alla griglia, dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Casa Largaioli, a Padulle di Sala Bolognese in via Bagno 6. Venerdì 8 Magnetic Dance Music, sabato 9 One Take Band, Slegare Tobia Cover Band e non solo. Domenica 10 spettacolo di burattini, fagiolino nella stanza misteriosa e alle 21 esibizione della scuola di ballo Ritmo Danza. E poi la gastronomia, il tortellone, la carne e la griglia, protagonisti delle tavolate a Maggio in Festa a Casa Largaioli, Padulle di Sala Bolognese, via Bagno 6. Per info e prenotazioni 051 681 51 51. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
1: Radio San Luchino.

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Mamma Rina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi, siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Rina creano felicità. Et capeu carot!

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, batiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina. Una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Radio San Lucchino.

0: Bevi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Radio San Lucchino.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi

0: 338.
1: E un sans braghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione! Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 310303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: È 1:59.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.